se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: se tu c'auro mi riri che chi tu che penso io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Whatever you do, don't ever tell no.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

0: God, I feel invincible.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Popolare Network.
4: Le 6.30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. È una Giorgia Meloni amara quella che nella serata di ieri ha commentato la batosta presa dal governo sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto in un post la Presidente del Consiglio. L'Aula della Camera ha respinto ieri con il voto segreto il suo emendamento sulle preferenze. Sulla carta la maggioranza aveva numeri solidi, invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Una trentina i franchi tiratori che hanno deciso di bocciare l'emendamento insieme alle opposizioni, spaccando così la maggioranza. E su questo serve una riflessione, ha messo ieri Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia, invitando ognuno ad assumersi le proprie responsabilità. Dopo la spaccatura sulla legge elettorale, le opposizioni hanno occupato l'aula e hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti, chiedendo adesso le dimissioni del governo.
5: Il governo intanto ha varato una nuova stretta sicurezza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle viene esteso il fermo preventivo anche sui minori ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi. Per capire se anche la polizia locale potrà ricorrere a queste misure in determinate circostanze. Per il resto nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto dei coltelli, sul DASPO urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati.
4: Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nell'ambito della nuova escalation tra Stati Uniti e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente statunitense ha detto: gli attacchi contro l'Iran continueranno finché non dirò basta. Qualche mese fa aveva minacciato di colpire le stesse infrastrutture per far tornare il regime all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Washington ha ufficializzato l'entrata in vigore di un nuovo blocco navale statunitense. Trump ieri aveva fatto marcia indietro sui pedaggi americani che aveva annunciato due giorni fa, e sempre nella notte l'Iran ha colpito Bahrain, Kuwait e Giordania.
5: In Venezuela è salito a più di 4.700 il numero delle vittime del violento terremoto che ha colpito il paese il 24 giugno scorso. Resta stabile a oltre 16.700 quello dei feriti, mentre sono quasi 18.000 gli sfollati. In questo contesto 15 organizzazioni della società civile venezuelana e internazionale hanno chiesto agli Stati Uniti maggiore trasparenza sulla gestione degli aiuti umanitari destinati al paese. Le ONG sollecitano Washington a fare pressione sulle autorità venezuelane perché rendano pubblici con verifiche indipendenti i dati sugli aiuti ricevuti e sulla loro distribuzione. Fin dall'inizio in Venezuela ci sono state denunce contro la gestione dell'emergenza da parte delle autorità del governo.
4: I mondiali di calcio, la Spagna è la prima finalista dei mondiali, battuta la Francia ieri nella semifinale per 2-0. I francesi tornano dunque a casa, erano considerati i favoriti di questa manifestazione. Infine le previsioni del tempo per le prossime ore: aumentano le città con il bollino rosso per le ondate di caldo che stanno investendo le città italiane. Il picco è previsto tra oggi e domani. Oggi saranno 7 le città col bollino rosso, passeranno poi a 15 nella giornata di domani. 6.34 minuti, tutto, le notizie tornano alle 7. Buon ascolto.
3: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Giorgia Meloni amara dopo la batosta sulla legge elettorale, ha vinto la palude. Ieri la maggioranza si è spaccata sulle preferenze bocciate per un solo voto nello scrutinio segreto. Almeno 30 i franchi tiratori tra gli alleati. Contro di loro la furia della Presidente del Consiglio che ammette adesso serve una riflessione. Le opposizioni chiedono le dimissioni, il governo vada a casa. Il Consiglio dei Ministri intanto ha varato una nuova stretta sicurezza, un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza. Tra le novità c'è l'estensione del fermo preventivo anche ai minori e anche nei luoghi della movida, non soltanto prima delle manifestazioni. Donald Trump torna a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, colpiremo ponti e centrali elettriche, stanotte una nuova ondata di raid su Hormuz, mentre l'Iran ha preso di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Il 15 luglio 2016 il tentato golpe che in Turchia provocò 253 morti, oltre 2000 feriti, a 10 anni la caccia di Erdogan ai responsabili non si è mai fermata anche dopo la morte di Fethullah Gulen, più di 900 in questi giorni gli arresti. Infine le previsioni per le prossime ore: aumentano le città con il bollino rosso per l'ondata di caldo che sta investendo l'Italia, oggi saranno 7 le città in bollino rosso, domani 15. È tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio di Popolare Network è tra mezz'ora alle 7.30, buon ascolto.
1: Popolare Network.
0: RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax. Don't cry.

0: illusion.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo mercoledì 15 di luglio la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della chiesa valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor, una registrazione della corale valdese di Rorà. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della chiesa valdese di Torre Pellice.
3: Nel libro del profeta Osea leggiamo al capitolo 11 i versetti 8 e 9. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Dall'Evangelo di Giovanni, al terzo capitolo, leggiamo il versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
4: Care sorelle e cari fratelli, sono molte le persone che rifiutano la fede cristiana perché hanno introiettato un'immagine di Dio piuttosto sgradevole, e cioè quella di un tiranno onnipotente, irascibile e capriccioso, in fondo non troppo diverso da alcune divinità del pantheon greco-romano. E se si andasse a selezionare appositamente nella Bibbia episodi e versetti per confermare quella specifica immagine attraverso un collage, ci si potrebbe anche riuscire agevolmente. Ma una lettura integrale delle scritture non consente di rimanere legati a quella immagine di Dio, che effettivamente non potrebbe esercitare alcun effetto benefico sulla fede e sulla vita dei credenti, e che sicuramente non troviamo sostenuta negli insegnamenti e nella prassi di Gesù. I versetti propostici oggi dal lezionario Un giorno una parola ci presentano non a caso tutt'altra immagine di Dio. Nel brano tratto dal libro del profeta Osea ci troviamo di fronte a un Dio che si commuove e che ha compassione verso i propri figli che hanno sbagliato. Un po' come il padre della famosa parabola del figliol prodigo raccontata da Gesù. Un Dio umano, ma non troppo, nel senso che qui non sembra assumere dell'umano la parte peggiore. Di umano ha la capacità di commuoversi, di essere compassionevole e perfino quella di adirarsi. Ma a differenza degli umani, non trasforma l'ira ardente in furia omicida. Non a caso, per bocca del profeta Osea, egli dice: «Io non sfogherò la mia ira ardente perché sono Dio e non un uomo». Questo è molto bello. Ma anche il secondo brano propostoci per oggi e tratto dal Vangelo di Giovanni sembra andare nella medesima direzione, perché ci pone di fronte all'immagine di un Dio che ama profondamente le sue creature, delle quali desidera la salvezza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qualcuno ha detto che queste parole sono una vera e propria sintesi di tutto l'Evangelo. E io credo che questo sia vero. Il Dio nel quale crediamo non è affatto un tiranno irascibile e capriccioso. E Gesù è venuto in questo mondo per mostrarcene il vero volto, che non è quello di un essere malvagio pronto a scagliare i propri dardi per distruggere questo mondo e dannare l'umanità, bensì quello di un Padre misericordioso, che questo mondo e i suoi abitanti, malgrado tutto, li ama profondamente e intende salvarli. Questo è il Dio nel quale noi crediamo, per mezzo di Gesù Cristo. E questo è il Signore che siamo chiamati a testimoniare come singoli e come chiese, affinché chi ha introiettato un'immagine negativa di Dio possa magari ricredersi e aprirsi alla fede. Amen.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Popolare Network.
5: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
6: Giorgia Meloni amara dopo la batosta sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, dice. Ieri la maggioranza si è spaccata sulle preferenze, bocciate per un solo voto nello scrutinio segreto. Almeno 30 i franchi tiratori tra gli alleati. Contro di loro la furia della Presidente del Consiglio che ammette ora serve una riflessione. Le opposizioni, il governo prenda atto del fallimento e vada a casa. Intanto il Consiglio dei Ministri ha varato una nuova stretta sicurezza, un disegno di legge rivendicato come anti-Maranza. Tra le novità l'estensione del fermo preventivo ai minori, non soltanto prima delle manifestazioni ma anche nei luoghi della movida. Donald Trump torna a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, colpiremo ponti e centrali elettriche. Questa notte una nuova ondata di raid su Hormuz, mentre l'Iran ha preso di mira Bahrain, Kuwait e Giordania. Oggi l'anniversario del tentato golpe in Turchia. A 10 anni di distanza la caccia di Erdogan ai responsabili non si è mai fermata anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore. Più di 900 in questi giorni gli arresti. Le 7:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Avete sentito una Giorgia Meloni amara, quella che nella serata di ieri alla fine ha deciso di commentare la batosta presa dal governo sulla legge elettorale. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto in un post la Presidente del Consiglio. L'Aula della Camera ha bocciato ieri con il voto segreto il suo emendamento sulle preferenze. Sulla carta la maggioranza aveva numeri solidi, invece ha vinto il no con un solo voto di scarto. Una trentina i franchi tiratori che alla fine hanno spaccato la maggioranza votando insieme alle opposizioni. Su questo adesso serve una riflessione, ha ammesso ieri Meloni, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia chiedendo a tutti prima del voto di assumersi le proprie responsabilità. Una disfatta che apre ora grandi incognite sia sul cammino della legge elettorale sia sul destino dello stesso governo. Il racconto della giornata di ieri, del voto che ha sancito questa sconfitta di Meloni, con Anna Bredice da Roma.
7: Alle 19:09 cala il silenzio dentro l'aula di Montecitorio quando il presidente elenca il risultato. Ancora un secondo di incertezza, i due numeri sono quasi appaiati, poi esplode il boato e gli applausi con il grido di missioni. I deputati dell'opposizione escono quasi subito sorridendo e abbracciandosi, ci speravano ma fino all'ultimo la tensione era alta. L'altro lato, quello della maggioranza, è ancora vuoto. I capigruppo sono dentro, si guardano sorpresi, quasi increduli di essere davanti al fatto compiuto. L'emendamento sulle preferenze su cui Meloni poco prima aveva chiesto richieste ai suoi di metterci la faccia è stato bocciato, e della bocciatura anche della Presidente del Consiglio, che dopo la fine del premierato, la sconfitta al referendum, perde anche questa volta, non ha più il controllo di una coalizione di cui pensava di essere padrona. La giornata in Parlamento è stata molto lunga, le riunioni una dopo l'altra di Forza Italia e Lega, poi la decisione di votare le preferenze, arrivata però dopo la conferma del voto segreto, una decisione sofferta perché la firma su quell'emendamento non c'è mai stata e non c'era la certezza che i leader di due partiti controllassero i loro deputati. A metà pomeriggio Meloni, con una nota sfida ai suoi, entra a gamba tesa nel voto, ma il clima non è sereno. Intorno alle 6 si comincia a votare, quando tocca l'emendamento sul voto di genere, sempre segreto, qualche deputato della maggioranza vota con l'opposizione, è già un segnale di protesta. Poco dopo le 19 il colpo della bocciatura e la ricerca dei franchitiratori, una trentina, si punta il dito sui vannacciani, questi sapendolo si erano autofilmati mentre votavano. Da Fratelli d'Italia si accusa Forza Italia e Lega, questi negano, anzi qualcuno accusa proprio i malloniani di aver tradito, esce un ministro che si lascia sfuggire, che devo dire, si era proprio impuntata, ora la legge forse arriverà al capolinea. Le opposizioni, che prima hanno esultato in piazza unite, rientrando in aula hanno ritirato gli emendamenti, chiedono di fermare il voto della legge, per ora si va avanti, ma il destino della riforma è segnato e forse anche quello della maggioranza. Linea allo studio.
6: E sentivate, adesso si cercano i circa 30 franchi tiratori che hanno bocciato l'emendamento, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. Contro di loro la furia di Giorgia Meloni, che adesso valuta le prossime mosse, e tra queste non è più una fantasia anche l'ipotesi di andare a elezioni anticipate. In diretta Luigi Ambrosio. Luigi.
0: Buongiorno Mattia, quel serve una riflessione affidato ai social e non a un comunicato ufficiale di Palazzo Chigi dà la misura delle intenzioni. Meloni vuole provare a tenersi tutte le porte aperte nonostante decine di parlamentari della sua maggioranza le abbiano votato contro. Se la Presidente del Consiglio avesse la coerenza e il coraggio che chiedeva ieri alle opposizioni, si dimetterebbe, perché da ieri non c'è più una maggioranza e al suo posto ci sono tre partiti in guerra tra loro, pur restando formalmente alleati. Quel serve una riflessione significa solo che la guerra vuole vincerla lei. Forza Italia e Lega avevano l'interesse a tirare la trappola a Meloni. Salvini ogni giorno che passa prima delle elezioni perde voti a favore di Vannacci. Marina Berlusconi è da tempo che lo dice, che questo spostamento a destra sull'onda del generale non le piace. Meloni stessa potrebbe pensare che in questo momento le opposizioni non sono ancora pronte, che futuro nazionale non è ancora esploso, che l'onda di indignazione contro i traditori potrebbe aiutarla, insomma, perché no? Intanto addita al popolo dei social il capro espiatorio di una sinistra che avrebbe voluto il voto segreto per nascondere però il suo fallimento. Da qui questi però sono tatticismi. Dopo che decine di parlamentari della tua maggioranza ti hanno votato contro, in una prova di forza che tu stessa avevi drammatizzato con quel "ciascuno si assume le proprie responsabilità" che sapeva di fiducia, la sola cosa da fare sarebbe andare a dimettersi. Invece il governo che avrebbe dovuto cambiare l'Italia sceglie di vivere alla giornata in assenza di visione, con calcoli di opportunità, come un governicchio qualunque dei tempi che furono. Lì nello studio.
6: Grazie Luigi Ambrosio. Per le opposizioni il governo deve prendere atto della sconfitta, salire al Quirinale per le dimissioni, lo hanno dichiarato ieri tutti i leader del campo largo in presidio fuori da Montecitorio. Sentiamo al microfono di Anna Bredice Eli Schlein, segretaria del PD, Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, Angelo Bonelli, leader di AVS.
8: Il governo ha beccato un voto di sfiducia, oggi è venuta giù la maggioranza, è venuta giù per l'arroganza con cui ha provato a imporre a questo Parlamento una legge elettorale, una riforma calata dall'alto, fatta di accordi di potere tra i partiti di maggioranza, a cui però evidentemente neanche tutti i deputati di maggioranza e tutte le deputate hanno voluto dare il loro assenso. È un momento in cui la maggioranza e Giorgia Meloni devono prendere atto del loro fallimento, e prendere atto del loro fallimento vuol dire capire che è giunto il momento di andare a casa e che noi lavoreremo per costruire un'alternativa.
9: Direi che non c'è la maggioranza di governo, perché la ministra Casellati, parlando a nome del governo in aula, aveva espresso parere favorevole sull'emendamento, non si era rimesso all'aula. Quindi questo è un pieno e vero voto di sfiducia nei confronti del governo, una punizione per l'arroganza con cui la presidente Meloni ha voluto portare avanti una riforma elettorale antidemocratica, e questi sono i frutti che ha raccolto, ne deve trarre le conseguenze.
10: È una sconfitta sonora, pesantissima per Giorgia Meloni. Poteva scegliere di non fare quella richiesta di fiducia via social, una richiesta veramente insolita, ma l'ha fatta. È stata bocciata anche da un suo pezzo della maggioranza, principalmente dalla sua maggioranza, e penso che lei non può che non trarne le conseguenze. Aprire la crisi di governo, andare da Presidente della Repubblica, e noi siamo pronti ad andare a voto se questa sarà la direzione.
6: E nonostante la spaccatura nella maggioranza, ieri sera in aula la discussione sulla legge elettorale è andata avanti con l'esame di altri emendamenti, e allora diversi deputati hanno occupato i banchi del governo. È una farsa l'accusa delle opposizioni, che hanno deciso adesso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo. Igor Taruffi fa parte della segreteria del PD.
11: Io penso che i segnali li abbiamo tutti, ripeto, quello che è successo il giorno dopo il voto, le dimissioni forzate di alcuni ministri, le turbolenze che esistono su tanti dossier importanti, e poi non dimentichiamoci che qualche settimana fa la Lega ha promosso raccolte firme in tutta Italia per chiedere che Salvini andasse al Ministero degli Interni. Sono tutti segnali che danno appunto un'unica evidenza, che questo governo non si occupa, se mai lo ha fatto, degli italiani, si occupa di se stesso, si occupa di trovare il modo per rimanere in sella, cambiando anche le regole del gioco pochi mesi dal voto, e quindi tutto questo ci fa dire che per il bene dell'Italia, per il bene del paese, prima si va a votare meglio è. Cioè, il buon senso imporrebbe quello che ho detto, siccome non sempre la destra ha dimostrato, di avere a cuore con gli interessi e anche la sensibilità istituzionale per fare certi passi, vedremo, ma può succedere di tutto. È chiaro che la maggioranza di centrodestra è venuta meno in Parlamento e siamo una repubblica parlamentare, e questo impone, una logica conseguenza.
6: E intanto, mentre tutto questo andava in scena nell'aula della Camera, il governo in un consiglio dei ministri varava una nuova stretta sicurezza. L'esecutivo ha approvato un disegno di legge rivendicato come antimaranza contro le cosiddette bande giovanili nelle stazioni e sui mezzi pubblici. Per contrastarle, questa è la novità, viene esteso il fermo preventivo anche ai minorenni ritenuti pericolosi, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità che possa essere eseguito anche contro soggetti ritenuti appunto pericolosi non soltanto prima di una manifestazione come era fino adesso, ma anche nei luoghi della movida. Per il resto, nel nuovo provvedimento ci sono nuove norme sul porto dei coltelli, sul daspo urbano, sulle zone rosse e procedure per rendere più veloci gli sgombri degli immobili occupati. Il disegno di legge adesso inizia il suo iter in Parlamento. Cambiamo pagina alle 7:40 minuti. La crisi in Medio Oriente. Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nel contesto dell'ultima escalation tra Washington e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente americano ha scandito: gli attacchi continueranno finché non dirò basta. E poi ha rinnovato le minacce di qualche mese fa, quando aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito le stesse infrastrutture per far tornare l'Iran all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi americani lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz, e sempre nella notte l'Iran ha risposto colpendo Bahrain, Kuwait e Giordania. Sulla strategia di Teheran sentiamo Farhan Sabahi.
12: Nonostante i continui raid statunitensi, la leadership di Teheran non cede. I motivi sono molteplici. In primis, pur vantando una netta superiorità aerea e navale rispetto all'Iran, gli Stati Uniti non sono finora riusciti a prendere il controllo dello stretto di Hormuz. Le portaerei americane possono far ben poco contro i barchini dei Pasdaran, che impediscono il traffico marittimo usando armi a basso costo, mine navali e droni. In secondo luogo, fin dall'inizio della guerra i Pasdaran sono riuscite a spostare il centro di gravità del conflitto al di fuori dei propri confini, coinvolgendo le monarchie sunnite del Golfo. I Pasdaran non hanno preso di mira soltanto le basi militari sul loro territorio, ma il loro modello economico di paesi sicuri in cui investire e risiedere. La guerra ha conseguenze sui mercati finanziari, sui prezzi dell'energia, sulla disponibilità dei fertilizzanti e quindi sul prezzo dei generi alimentari, sui costi delle assicurazioni per il trasporto delle merci in ambito marittimo. Il prezzo della guerra non è quindi tutto a carico dell'Iran, ma è distribuito sul pianeta. Teheran non vince sul campo di battaglia, ma infligge perdite al sistema economico globale. I Pasdaran vincono perché resistono più a lungo. In tutto questo, il nazionalismo è sempre più diffuso in Iran e si alimenta con le continue minacce di Trump. Per Popolare Network, Farhan Sabahi.
6: Oggi l'anniversario del tentato golpe che in Turchia 10 anni fa provocò più di 200 morti e oltre 2000 feriti. Era il 15 luglio 2016, al potere c'era l'attuale presidente Erdogan. A 10 anni di distanza la caccia ai responsabili non si è mai fermata, anche dopo la morte di Fethullah Gulen, ritenuto da Ankara l'ideatore del colpo di Stato. Serena Tarabini.
13: Una delle immagini simbolo del tentato colpo di Stato in Turchia del 15 luglio 2016 è quella del volto di Erdogan che in diretta FaceTime, diffusa dalla CNN turca, incita la popolazione a scendere in piazza. Il presidente turco non si trovava nella capitale quando i golpisti vennero allo scoperto. La sorvolò per ore a bordo dell'aereo presidenziale, mentre nel frattempo, per le strade del paese, gli scontri fra esercito e popolazione provocavano 253 morti e oltre 2000 feriti. Sono passati 10 anni e la caccia ai responsabili non si è mai fermata. Anche dopo la morte di Fethullah Gulen, il predicatore indicato da Ankara come l'ideatore del golpe. L'anniversario coincide infatti con un nuovo capitolo della vasta campagna giudiziaria sdoganata dall'atto sovversivo. Alla vigilia delle commemorazioni, la magistratura ha disposto l'arresto di 968 persone accusate di appartenere alla rete dell'ex alleato di Erdogan, considerata ancora una minaccia di stampo terrorista. I numeri diffusi dal Ministero della Giustizia sull'ampiezza della risposta dello Stato dal 2016 a oggi sono impressionanti. 289 grandi processi con quasi 4.900 condanne, tra cui migliaia di ergastoli. Una repressione di dimensioni eccezionali che continua a gettare ombre sullo stato della democrazia e della giustizia in Turchia.
6: Tra oggi e domani il picco del caldo in Italia, con 8 città in bollino rosso che giovedì diventeranno 15. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficaci. E oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
14: Autostrada Torino-Alessandria, Autogrill. Una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e, a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Eraudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze, nessuno controlla. USB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una bella visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come, in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso, a Modena la polizia locale a fare i controlli, in Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
6: E infine i mondiali di calcio. La Spagna è la prima finalista del torneo, con un gol per tempo ha battuto 2-0 ieri sera la favoritissima Francia, regalandosi così un'altra finale mondiale 16 anni dopo il trionfo in Sudafrica. Stasera ci sarà l'altra semifinale alle 21 in campo Inghilterra-Argentina. E alle 7.46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8.30. Una buona giornata.
4: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
15: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Savona e fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Infine la A32 Torino Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Preus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: that.
1: Apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 8.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Tra un'ora alla Camera riprendono i lavori sulla legge elettorale, da capire con quale spirito i deputati di maggioranza affronteranno la discussione dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. Ieri, con il voto segreto, una trentina di franchi tiratori tra gli alleati hanno voltato le spalle alla Presidente del Consiglio respingendo la sua proposta. Ci abbiamo provato ma ha vinto la palude, ha scritto Amara, lei in un post, Meloni che sulle preferenze ci aveva messo la faccia chiedendo a tutti prima del voto di assumersi le proprie responsabilità. Adesso si cercano i franchi tiratori, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia. E serve ora una riflessione, ha aggiunto Meloni, che valuta le prossime mosse. Il governo deve prendere atto della sconfitta e salire al Quirinale per le dimissioni, dicono le opposizioni, che intanto hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo della legge elettorale.
1: Donald Trump è tornato a minacciare attacchi sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche, nel contesto dell'ultima escalation tra Washington e Teheran. Nel quarto giorno consecutivo di raid, il presidente statunitense ha scandito: gli attacchi continueranno finché non dirò basta, e rinnovato le minacce di qualche mese fa, quando aveva detto che gli Stati Uniti avrebbero colpito le stesse infrastrutture per far tornare l'Iran all'età della pietra. Stanotte intanto c'è stata una nuova ondata di attacchi statunitensi lungo la costa iraniana vicino allo stretto di Hormuz. Sempre nella notte l'Iran ha colpito invece Bahrain, Kuwait e Giordania.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra morte causata dagli agenti dell'ICE. In pochi giorni un uomo stava fuggendo dalla polizia federale di frontiera ed è morto investito da un tir. È successo in Florida. Secondo le prime ricostruzioni era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per scappare avrebbe attraversato una strada statale finendo sulla traiettoria del tir. Si tratta della terza morte in meno di 2 settimane legate all'ICE, che ha preso di mira i migranti a tappeto dopo il mandato di Trump.
1: In Ucraina un attacco russo contro Odessa ha causato la morte di 3 persone. Al largo del porto della città, per il secondo giorno di fila, inoltre l'esercito di Mosca ha colpito una nave mercantile e sono 2 morti. Ieri le forze armate russe avevano bombardato i porti ucraini sul Mar Nero con altre 3 vittime. E anche Kiev sta colpendo navi russe sul Mar Nero e ha detto di aver attaccato 20 imbarcazioni solo nella notte scorsa.
0: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Poco distante, le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. Infine le previsioni per la giornata di oggi. Tra oggi e domani il picco dell'ondata di calore, con 8 città in bollino rosso che giovedì, domani diventeranno 15. Ed è tutto per il momento con le notizie di Popolare Network. Ci risentiamo più tardi alle 9.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Infine sulla A32 Torino-Bardonecchia troviamo code di veicoli pesanti tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia in direzione Fréjus. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE,
6: vicina a te. E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
6: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.
7: Toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma tu la leche, mi niña linda. Ya no me mira, pero voy a hacer la canción con mi

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: On the ground.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Almeno due pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:16 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti, io sono Francesco Piperis. Vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di Almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 15 luglio 2026, e buongiorno Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti.
1: Ciao Jacopo, bentrovato. Insieme anche stamattina per leggere le prime pagine dei giornali italiani e internazionali, lanciare qualche, come dire, qualche spunto di approfondimento che ci arriva dai giornali, che ci arriva anche dalle agenzie. Stiamo sul presente, stiamo sull'attualità, raccontiamo insomma quello che accade, proviamo a farlo come sempre con il nostro sguardo, spesso anche sbilenco, insomma, che ci permette anche di guardare attraverso, leggere anche tra le righe di quanto accade. Spazio di approfondimento anche quest'oggi a partire dalle 10 con Play Live. Intanto comincio ad anticipare che insomma il mondiale di calcio è quasi alle battute finali, ma venerdì mattina addirittura dall'Islanda ci collegheremo con Danilo Baccarani per raccontare altre storie di questo mondiale di calcio che arriva quasi alle battute finali. Ma intanto adesso sono le 9:17 minuti e 30 secondi. Jacopo, facciamo il consueto riepilogo dei fatti principali.
2: Sì, anche perché c'è molto da dire questa mattina. È stato bocciato ieri alla Camera l'emendamento della legge elettorale sulle preferenze, emendamento portato avanti da Giorgia Meloni. È stato votato ieri in Camera, come dicevamo anche prima, in voto segreto, ed è stato bocciato per un solo voto. Il fattore sbalorditivo anche il governo aveva dato parere positivo all'emendamento, rendendo di fatto questo voto un voto contro il governo. Questo non vuol dire che si andrà a elezioni subito, nonostante le opposizioni abbiano chiesto dimissioni ed elezioni, anche perché si tratta comunque della legge elettorale, non di grandi provvedimenti richiesti dagli elettori. Tuttavia, per Giorgia Meloni questa è di sicuro la più grande sconfitta dopo quella sul referendum della giustizia. È stato approvato, sempre rimanendo all'interno dei nostri confini, è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri un nuovo disegno legge sulla sicurezza, portando ad un'ulteriore stretta antimaranza, come viene chiamata anche dai media. Tra le misure, estensione del fermo preventivo ai minorenni, divieto di aggregazione per contrastare la violenza delle bande giovanili e reclusione fino a 5 anni e multe di 15.000 euro in caso di danneggiamento di gruppo. Invece, per spostarci fuori dai nostri confini, Asia occidentale, continuano gli scambi tra USA e Repubblica Islamica. Ieri Trump ha ceduto sui dazi che aveva annunciato invece il giorno prima, facendo un ulteriore dietrofront, un'ulteriore retromarcia. Insomma, non ci è nuovo per l'approccio che il presidente degli Stati Uniti sta avendo e ha avuto all'interno di questo conflitto. Per spostarci sulle prime pagine dei quotidiani nazionali, facciamo una carrellata di titoli su quello che appunto abbiamo annunciato in apertura, ovvero sulla legge elettorale, sulla bocciatura alla Camera di questo emendamento sulle preferenze. Partiamo dal Corriere della Sera: governo battuto sulla legge elettorale, Meloni ha vinto la palude, serve una riflessione, almeno 30 franchi tiratori, l'opposizione occupa l'aula, ora le urne, le trattative nella maggioranza, i contatti della Premier con i due vice, poi l'emendamento sulle preferenze è bocciato con il voto segreto, 188 no e 187 sì. Forse il fatto, questo lo aggiungiamo noi, forse il fatto che sia stato bocciato per un solo voto fa ancora più male alla maggioranza. Legge elettorale, la maggioranza va sotto alla Camera sulle preferenze, si scrive sul Corriere, un solo voto, 187 a favore, 188 i contrari, contro il governo una trentina di franchi tiratori, saltato l'accordo che era stato trovato nella mattinata nel centrodestra. Sì, ecco perché bisogna ricordarlo, Lega e Forza Italia si erano già dichiarati contrari a questo emendamento, ma poi durante la giornata di ieri sembravano aver trovato una quadra, insomma, e si erano dichiarati favorevoli, avevano detto che avrebbero votato a favore. Evidentemente qualcosa non ha funzionato. Il commento di Meloni è stato: ha vinto la palude, serve una riflessione. L'opposizione poi ha attaccato: ora governo a casa, l'hanno chiesto Conte, Schlein e Renzi, ci ricorda il Corriere della Sera. Sulla Stampa anche ovviamente si torna sull'argomento: preferenze, sconfitta Meloni, legge elettorale bocciato per un voto l'emendamento della Premier, decisivi 30 franchi tiratori, Schlein, Conte, Renzi duri sul governo, non c'è più la maggioranza, vada a casa, elezioni subito. Anche se lo dicevamo anche prima, molto non è, diciamo, scontato che le elezioni si faranno per un evento come questo. Lo schiaffo ricevuto ieri dal Parlamento è di gran lunga più grande del valore dell'emendamento bocciato, lo è per il peso politico che Giorgia Meloni ha attribuito a questo passaggio, neanche fosse un voto di fiducia su di sé o sul governo, lo è per l'enfasi mediatica con cui ha occupato la scena, lo è per come lo ha gestito col pugno di ferro, senza guanto di velluto, tra parentesi, con avversari e alleati. Questo è il commento di Alessandro De Angelis sulla Stampa. Giorgia, ora riflettiamo, sospetti su Marina, invece Ilario Lombardo sempre sulla Stampa. Repubblica, anche vediamo il titolo di apertura, scrive: il governo va a sbattere, accompagnando con due foto della Camera di ieri con le posizioni esultanti e il tabellone con il numero di voti. I franchi tiratori della maggioranza affossano per un voto l'emendamento di Fratelli d'Italia alla legge elettorale che reintroduceva le preferenze. La Premier, serve una riflessione. Di nuovo si ripete la stessa citazione: le opposizioni occupano l'aula della Camera, avete fallito, andate a casa, pronti per le elezioni. Tutta la prima pagina di Repubblica è in realtà dedicata a questo. Ad esempio leggiamo: la caduta della Bastiglia, in effetti capita a Fagiuolo perché ieri era proprio il 14 luglio, stavolta non è il popolo che sfida il re, da inizio alla rivoluzione come in Francia nel 14 luglio del 1789 con la presa della Bastiglia, stavolta è il Parlamento a ricordare a Giorgia Meloni che non è ancora una regina e che le forzature istituzionali sono destinate a infrangersi regolarmente contro un muro chiamato democrazia. Questa Annalisa Cuzzo Crea su Repubblica. In retroscena di Lorenzo De Cicco, sempre su Repubblica, la furia di Meloni e la minaccia di crisi, non mi faccio impallinare così, cala la sera su Palazzo Chigi ed è l'ora della collera di Meloni. Questo appunto Lorenzo De Cicco su Repubblica. Poi ci sono anche tutta un'altra serie di articoli satellite su questo argomento, leggiamo alcuni titoli: e parte la caccia ai Bodigliani, la rivincita dei Peones, la destra riabilita poi i medici Novax, però un altro argomento trattato da Michele Bocci sulla Repubblica. Poi ci spostiamo su un'altra, decisamente un'area un pochino più netta rispetto a quella di Repubblica, il Manifesto, che questa mattina scrive: bocciatellum, la prova di forza di Meloni sulle preferenze va a sbattere contro i franchi tiratori, le opposizioni apparecchiano il voto segreto, oltre 30 i deputati che tradiscono affossando la riforma elettorale per un voto, secondo colpo dopo il referendum, ma la Premier prova a resistere, l'ultima prova di debolezza dell'underdog, capolinea, scrive Michaela Bongi sul Manifesto. E proprio nel quasi esatto momento in cui il Consiglio dei Ministri varava l'ennesimo odioso DDL sicurezza per estendere il fermo preventivo di polizia ai già vessati minorenni, ecco che preventivamente alla Camera arriva un alt forte e chiaro, rivolto questa volta a Giorgia Meloni sulla legge elettorale. Anche il Fatto Quotidiano ovviamente gongola su questa vicenda, il Bottarellum è invece il titolo del Fatto, Meloni battuta, sfida l'opposizione e va sotto per un voto. E poi anche il Domani, sempre sullo stesso argomento, Meloni bocciata, sulla preferenza, destra spaccata, il governo trema. Però è interessante vedere invece altri giornali in cui è iniziata la caccia ai franchi tiratori, capire chi è stato, chi no. Ad esempio il Giornale: alto tradimento, questo è il titolo, legge elettorale, una trentina di franchi tiratori nella maggioranza, il governo va sotto per un voto sulle preferenze, la sinistra esulta, Meloni occasione persa, vince la palude, conclude. Serve una riflessione, si riprendono le stesse citazioni anche sul giornale. Passo falso del governo alla Camera, ieri è andato sotto per un voto sulla legge elettorale. Meloni, ora serve una riflessione. Poi anche qui una serie di articoli satellite che corredano l'argomento, la furia di Giorgia con gli alleati. Non tiro a campare così, Vannacciani, donne e peone, s'accuse incrociate, caccia ai Giuda, l'ombra del partito del generale nel risico delle alleanze future. E la fotonotizia in nuovo il tabellone con i parlamentari di opposizione che esultano dopo la bocciatura. Anche Libero si spinge anche oltre se possibile, perché questa mattina il titolo d'apertura è: il governo va sotto, che colpa delle donne.
1: Oggi si è veramente superato.
2: Punta il dito. appunto il quotidiano, ricordiamolo, di Alessandro Sallusti: più di 30 franche tiratrici votano contro le preferenze sulla nuova legge elettorale, sinistra in festa, Meloni, serve una riflessione.
1: Questo è un titolo spettacolare.
2: Sì, assolutamente, e proprio per quello lo leggiamo questa mattina.
1: Ci rende veramente fieri di appartenere alla categoria dei giornalisti.
2: Tutto per un solo voto, la maggioranza è stata battuta ieri alla Camera, dove fino alla notte si è discusso della nuova legge elettorale. A creare il caso è stato l'emendamento voluto dal governo, insomma, niente che non sappiamo già. Dietro la protesta c'è la mancata introduzione di una norma sulla parità di genere, una scelta duramente contestata da una parte delle donne del centrodestra, dice Libero. È la prima volta che lo sentiamo, insomma, dai quotidiani questa mattina. E la sinistra festeggia, Schlein e Conte chiedono le dimissioni del premier, che commenta: ha vinto la palude, eccetera eccetera. E il Corriere chiede già il voto contro Giorgia, insomma c'è anche il puntare il dito contro il Corriere della Sera, un genere giornalistico al quale i lettori del Corriere della Sera dovrebbero essere abituati. L'editoriale finto bipartisan, in realtà fiancheggiatore fino al midollo. Il messaggio è che questa destra, signora mia, è pericolosa, bisogna fermarla. Il candidato PD che contro la destra vuole usare fucili. E poi invece l'articolo di Massimo Sanvito che parla di Lorenzo Pacini e del PD, fa l'assessore al municipio 1 di Milano, si è già autocandidato sindaco al grido di rivoluzione, ospite della Zanzara, vabbè, insomma, si approfondisce sulla figura di Lorenzo Pacini. Questo alle 9:27:01 continuerà dopo la nostra rassegna dei giornali nazionali, ma adesso noi ci fermiamo un attimo con un passaggio musicale.
1: Ci concediamo una novità discografica scelta come sempre per noi saggiamente da Nicolò Setsu. È tornato Wycliffe Jean, 1997, JBTC, chiamatela come volete, in italiano, in inglese, è tornato l'ex leader dei Fugees.

0: 9.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Poco fa, dopo una notte di raid, c'è stato un nuovo attacco americano contro l'Iran nella regione di Bushehr, lo riporta l'agenzia di stampa IRNA. Teheran ha fatto sapere che negli ultimi raid statunitensi sono morti 30 civili e 7 suoi militari, mentre sarebbero più di 260 i feriti. E nel quarto giorno consecutivo di attacchi, Donald Trump oggi è tornato a minacciare raid sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche. Nella notte l'Iran ha risposto colpendo Bahrain, Kuwait e Giordania, dove non sembrerebbero esserci stati danni.
1: A Gaza sono morte 4 persone in un raid aereo israeliano. L'attacco contro l'abitazione di una famiglia è avvenuto a Deir el-Bala, nella parte centrale della striscia. Tra le vittime c'è anche un bambino di 6 anni.
0: In questi minuti alla Camera riprendono i lavori sulla legge elettorale, da capire con quale spirito i deputati di maggioranza affronteranno la discussione dopo la bocciatura dell'emendamento sulle preferenze. Ieri, con il voto segreto, una trentina di franchitiratori tra gli alleati hanno voltato le spalle a Giorgia Meloni, respingendo la sua proposta. Ci abbiamo provato, ma ha vinto la palude, ha scritto amara in un post la Presidente del Consiglio, che sulle preferenze ci aveva messo la faccia, chiedendo a tutti di assumere le proprie responsabilità. Adesso si cercano i franchitiratori, i sospetti ricadono su Lega, Forza Italia, ma anche su una parte degli stessi deputati di Fratelli d'Italia, e serve una riflessione, ha aggiunto Meloni, che valuta le prossime mosse. Il governo deve prendere atto della sconfitta e salire al Quirinale per le dimissioni, dicono le opposizioni, che intanto hanno deciso di ritirare tutti gli emendamenti dal testo della legge elettorale.
1: Il governo intanto ha varato una nuova stretta sulla sicurezza. È stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri un disegno di legge contro le cosiddette baby gang di giovani nelle stazioni e sui mezzi pubblici. La novità è che per contrastarle è stato esteso il fermo preventivo anche ai minorenni, ha spiegato il ministro dell'Interno Piantedosi, con la possibilità di eseguirlo contro soggetti ritenuti pericolosi, non soltanto prima di una manifestazione come era fino ad oggi, ma anche nei luoghi della movida. Per il resto del provvedimento ci sono misure contro i coltelli sulle zone rosse e il DASP urbano e procedure per rendere più veloci gli sgomberi degli immobili occupati.
0: Negli Stati Uniti c'è stata un'altra morte causata dagli agenti dell'ICE. In pochi giorni un uomo stava fuggendo dalla polizia federale di frontiera ed è morto investito da un tir. È successo in Florida. Secondo le prime ricostruzioni era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per scappare avrebbe attraversato una strada statale, finendo sulla traiettoria del tir. Si tratta della terza morte in meno di 2 settimane legata all'ICE, che ha preso di mira a tappeto i migranti dopo il mandato di Trump.
1: In Ucraina un attacco russo contro Odessa ha causato la morte di 3 persone. A largo del porto della città, per il secondo giorno di fila, inoltre, l'esercito di Mosca ha colpito una nave mercantile. Sono 2 morti. Ieri le forze armate russe avevano bombardato i porti ucraini sul Mar Nero con altre 3 vittime, e anche Kiev sta colpendo navi russe nel Mar Nero e ha detto di aver attaccato 20 imbarcazioni solo nella notte scorsa.
0: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Poco distante, le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. Infine le previsioni per la giornata di oggi, con il caldo intenso che è nell'Italia, che è nella morsa del caldo intenso. Questa settimana, tra oggi e domani, ci sarà il picco dell'ondata di calore, 8 le città in bollino rosso questa giornata, domani saranno 15. Ed è tutto con le notizie, ci risentiamo più tardi alle 10.30, buon ascolto.
2: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo. Per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia. Sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Bentornati su RBE Radio e TV. Questo era Bright Eyes One and Done dal disco Down in the Weeds Where the World Once Was, disco uscito il 21 agosto del 2020 per Dead Oceans. Sono le 9:42 minuti e 15 secondi. Torniamo sui giornali. Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Da un titolo che abbiamo già letto prima in apertura del Corriere: stretta sulla sicurezza, il fermo preventivo esteso ai minorenni, via libera al DDL su Movida e Baby Gang. Questa è anche l'altra notizia del giorno, ovvero che ieri al Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza è stato approvato, portando, come dicevamo in apertura, un'ulteriore stretta antimaranza, tra virgolette, come viene chiamata, insomma, Dal governo e dai media. Vediamo appunto un po' di titoli in questo senso. Ad esempio il Manifesto, che titola "Classi pericolose, sicurezza, l'invenzione del Maranza". L'articolo è di Giuliano Santoro. "Ci risiamo al Consiglio dei Ministri convocato in un caldissimo e non solo dal punto di vista meteorologico pomeriggio di luglio. Giorgia Meloni suona il campanello di Palazzo Chigi e vara l'ennesimo inasprimento delle leggi sulla sicurezza". Questo l'anteprima dell'articolo sul Manifesto. Anche il Giornale si pronuncia in tal senso sul nuovo DDL sicurezza. "Giro di vite contro i Maranza, varato il disegno di legge, norme più severe, fermo preventivo per i minori, ecco cosa cambia. Approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge che prevede la cosiddetta stretta antimaranza. Tra le prime misure previste dal pacchetto c'è il fermo preventivo che si allarga alla Movida e che adesso potrà riguardare anche i minori". Insomma, fermo preventivo che prima sembrava da essere applicato soltanto nel contesto delle manifestazioni, a quanto pare si sta ampliando. E poi appunto il Giornale, quindi appunto come abbiamo letto, lo tratta, ma ne tratta anche Libero. "Arriva la legge antimaranza, fermo preventivo pure i minori, la stretta c'è e si vede", scrive Francesco Storace, "soprattutto nell'introduzione del fermo preventivo anche per i minori nelle zone della Movida, accesso vietato a chi gira armato, e si vedrà la solita opposizione di una sinistra che appena sente parlare di sicurezza si imbestialisce. Fatto sta che il governo non si ferma e approva norme ancora più improntate alla fermezza contro i delinquenti, ai quali si voleva persino garantire il risarcimento del danno mentre commettevano un reato. Via questa robaccia, la norma scritta da Piantedosi evita almeno questa beffa". Ed era ora, questo il commento di Francesco Storace su Libero. E con questo, diciamo, abbiamo un po' concluso quelle che sono le parentesi nazionali. Passiamo a quelle internazionali, che vengono trattate sui quotidiani oggi, come ad esempio sempre di nuovo sul Corriere, sulla spalla: "Marcia indietro di Trump su Hormuz, addio al pedaggio al 20%, passo indietro di Trump su Hormuz invece della tassa al 20%, ha detto ieri. Gli Stati Uniti faranno accordi commerciali con i paesi del Golfo, i droni marini, la nuova arma, e Axios annuncia, Donald ha detto a Netanyahu di ritirare le truppe da Siria e Libano". Questa è una notizia particolarmente interessante perché compariva ieri sulla testata Axios, articolo firmato da Barak Ravid, e insomma ci racconta un nuovo retroscena tra Trump e Netanyahu, un nuovo braccio di ferro. Il presidente Trump in una telefonata avrebbe chiesto a Netanyahu di ritirare le truppe stanziate in Israele e Libano, ma Netanyahu non si sarebbe espresso a riguardo, anche perché, come sappiamo, tra poco in Israele si andrà ad elezioni e quindi sarebbe un'ennesima dimostrazione di asservimento a Trump da parte di Netanyahu. Quindi Barak Ravid su Axios immagina che la richiesta di Trump non si verificherà. Si fa anche un punto sulla situazione attuale. Martedì i mediatori statunitensi si sono incontrati a Roma con i diplomatici israeliani e libanesi per discutere l'attuazione dell'accordo quadro firmato dai due paesi alcune settimane fa. Nell'ambito di questo accordo Israele si è impegnato a ritirare le proprie forze da due zone pilota attualmente occupate nel Libano meridionale, a consentire all'esercito libanese di schierarsi in quelle aree. Le forze di difesa israeliane non hanno ancora completato il ritiro da queste due aree. Il governo libanese chiede che il processo abbia inizio e ha richiesto un calendario preciso per gli ulteriori ritiri, e funzionari israeliani affermano di volere che le forze di difesa israeliane verifichino che le zone pilota siano prive di armi e infrastrutture militari di Hezbollah prima di passare ad altre zone. I libanesi invece sostengono che spetti all'esercito statunitense giudicare la situazione. Questo su Axios, e soprattutto che ringraziamo, ma soprattutto ringraziamo Barak Ravid, che continua a regalarci degli splendidi scoop su cosa succede nei rapporti tra alleati, tra gli alleati Israele e Stati Uniti, ma soprattutto nei retroscena della Casa Bianca. Ricordiamolo, Barak Ravid è forse il giornalista più informato al momento su quello che succede nella residenza più famosa del mondo. E dato che stiamo iniziando a transitare verso lo spazio internazionale, ci spostiamo su Politico Europe, che questa mattina apre il suo sito con la faccia di Meloni che incombe sui lettori. Il titolo dell'articolo è: la riforma sulla caccia di Meloni comporta pressioni interne, uno scontro con Bruxelles, una proposta di riforma volta a liberalizzare in modo massiccio i diritti dei cacciatori italiani è diventata il nuovo fronte delle guerre culturali del paese. Lo scrive di nuovo, ricordiamo, Politico. Cos'è questa normativa, questa riforma sulla caccia? Rappresenta la più grande riforma delle leggi sulla caccia in Italia da oltre 3 decenni, amplierebbe i diritti dei cacciatori estendendo i territori e le stagioni di caccia, aumentando anche il numero delle specie cacciabili. Ne abbiamo parlato nelle scorse settimane, ne abbiamo accennato quantomeno. L'aspetto più controverso è che ridefinirebbe i cacciatori come bioregolatori che contribuiscono a proteggere la biodiversità. Il disegno di legge è stato approvato dal Senato ed è ora all'esame della Commissione Agricoltura del Parlamento. Se approvata, scrive Politico, la legge riaccenderebbe le tensioni tra Roma e Bruxelles. A dicembre la Commissione europea ha inviato a Roma una lettera ufficiale in merito alla proposta, esprimendo preoccupazione per la possibile violazione della direttiva UE sugli uccelli. Era sulle pagine dei giornali quando si era verificata quando era stata mandata questa lettera. L'esecutivo dell'Unione ha dichiarato di stare monitorando attentamente l'iter legislativo. Poi Politico si chiede perché Meloni sia così affezionata ai cacciatori, dato che è un'affezione senza alcun motivo, apparentemente, dato che in Italia i cacciatori sono meno dell'1% della popolazione e 8 italiani su 10 considerano la caccia pericolosa e non etica. La determinazione del governo a portare avanti la riforma a tutti i costi ha attirato l'attenzione come una potenziale mossa per conquistare gli elettori conservatori, scrive Politico. In particolare ora che Meloni si trova sotto pressione da parte di un nuovo movimento nazionalista guidato dal generale in pensione Roberto Mannacci. Sebbene la riforma sia in discussione da mesi, la sua approvazione arriva proprio nel momento in cui Meloni sta iniziando a vedere una sfida significativa alla sua destra. In questo contesto più competitivo, la caccia è entrata a far parte di una più ampia costellazione di temi, insieme ad armi da fuoco, immigrazione, identità rurale, che fungono sempre più da punti di riferimento per un elettorato conservatore più ampio che la Premier non può più dare per scontato. E l'abbiamo visto, la minaccia per Meloni sembra essere sempre più reale, anche con cosa è successo alla Camera ieri. Mannacci è già intervenuto in incontri pubblici, ricorda Politico, con le associazioni venatorie, per sostenere che la caccia non è solo un passatempo, ma deriva dal dovere di gestire e disciplinare la natura. Queste le parole di Roberto Mannacci, ex paracadutista, generale dell'esercito, ha rappresentato un'attrazione naturale per cacciatori e possessori di armi da fuoco, conclude Politico. Questo anche per motivare questa attenzione, appunto apparentemente immotivata, di Giorgia Meloni sulle tematiche che riguardano la caccia. Questo alle 9:50 e 38 secondi, momento in cui ci concediamo un passaggio musicale per staccare anche da questa notizia ad altre notizie internazionali.
0: Sì, intanto entriamo dentro un tema. Stamattina ho pensato, costruendo ieri la scaletta musicale, di soffermarci un po' sull'elemento del sorriso. Forse ultimamente sorridiamo un po' poco, poi per fortuna qua proviamo anche a trovare anche qualche versante, come dire, che prova un po' a smontare anche le narrazioni.
1: Alcuni titoli poi ci regalano sempre molti sorrisi
0: e anche molte soddisfazioni, devo dire. Quindi insomma, per smontare la narrazione iperseria e poco ironica di tanti personaggi di cui raccontiamo molto spesso le storie, vogliamo soffermarci sul tema del sorriso. E allora intanto cominciamo con David Gilmour, questa è Smile.

0: Gilmour, questa è la sua Smile, dal disco solista dell'ex chitarrista dei Pink Floyd, On an Island, uscito nel 2006 per EMI. 9:55 minuti, ancora qualche minuto per andare ancora in campo internazionale, no Jacopo?
1: Sì, esatto, e lo facciamo passando da Al Jazeera, che questa mattina nella sua prima pagina metteva un trafiletto su Cuba, che però effettivamente è riuscita di nuovo a essere completamente ignorata dalle cronache nazionali, almeno per quanto ci riguarda, e internazionali. E Al Jazeera però le regala un articolo: la rete elettrica nazionale di Cuba è andata in tilt, provocando il terzo blackout su scala nazionale in meno di 10 giorni e lasciando circa 10 milioni di persone senza elettricità. L'ultimo blackout si verifica mentre Cuba sta affrontando la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, questo lo ricordiamo, aggravata dal blocco petrolifero imposto dagli Stati Uniti e accentuato poi la carenza di carburante, spinto al limite il sistema energetico dell'isola, ormai chiaramente obsoleto. Tra l'altro Cuba è ormai anche isolata all'interno del contesto sudamericano, prima da parte del Venezuela con la caduta di Nicolás Maduro, che era il Venezuela era il principale fornitore di petrolio sovvenzionato di Cuba, e poi sotto la pressione degli Stati Uniti anche il Messico ha interrotto le forniture di carburante all'isola, questo per di nuovo tornare a raccontare la pressione statunitense sull'isola.
0: Se posso aggiungere soltanto che proprio sull'isolamento internazionale, sull'asfissia di Cuba, avevamo titolato così una intervista che abbiamo realizzato con l'associazione Let Cuba Breathe, che in Europa nelle settimane scorse, nella seconda parte di giugno, ha provato ad attirare l'attenzione rispetto a questo isolamento. Insomma, in quell'occasione abbiamo intervistato Roberto Forte, che è il portavoce di Let Cuba Breathe, a proposito dell'isolamento internazionale, dell'indifferenza e del negazionismo molto spesso internazionale, europeo, rispetto alla sofferenza enorme in questo momento di Cuba. E anche questa intervista, Roberto Forte, potete recuperarla sul nostro canale YouTube di RB Radio TV, oltre che nella sezione di almeno due pagine al giorno sul nostro sito rb.it.
1: Dato che siamo su Al Jazeera, andiamo sugli aggiornamenti live della CNN del mondo arabo, che ci fa sapere che lo sentivamo anche dal

0: Jerry Popolare Network, secondo quanto riferito da un funzionario, negli ultimi giorni gli attacchi statunitensi contro l'Iran hanno ucciso più di 30 civili e ne hanno feriti 260. E poi l'ultimo aggiornamento di una decina di minuti fa, due feriti in un attacco israeliano contro un rifugio antiaereo a Gaza City. Si continua ad attaccare Gaza, si continua ad attaccare la Palestina. E ce lo ricorda anche ad esempio il Post, Daniele Raineri del Post, infatti al momento è in Cisgiordania a documentare la situazione tra coloni e popolazione locale, ed è qui che ha conosciuto Andrei X, a cui ha dedicato un articolo. È un attivista ventottenne israeliano che è diventato il punto di riferimento per chi segue le aggressioni commesse dai coloni contro i palestinesi nei territori occupati. I palestinesi lo chiamano nei loro villaggi a vedere e raccontare gli episodi di violenza locali, ed è infatti raro che dorma più di due notti di seguito nello stesso posto. Non ha un'automobile, si sposta con i bus pubblici o grazie a passaggi offerti da altri. È stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia almeno 15 volte, dice al Post del canale 14 della televisione israeliana, quello più a destra. Di recente gli è dedicato un lungo servizio ostile. Sono stato aggredito molte volte, ho perso il conto delle volte in cui mi hanno puntato un'arma addosso, sono stato picchiato, arrestato, minacciato, ricevo minacce di morte ogni giorno. Il nome vero è difficile da pronunciare, Andrei Krazovsky, è di San Pietroburgo, in Russia, una laurea in antropologia, scriveva per testate considerate antiregime. Il Post ci mostra anche una foto per chi ci guarda in video sul canale TV oppure sul nostro sito, forse lo riconoscete perché comunque è appunto molto attivo sui social, in particolare su Instagram, Andrei X. E il Post racconta come appunto sia nato in Russia e a San Pietroburgo, e all'inizio dell'invasione su larga scala in Ucraina era in Israele a trovare i nonni e ha deciso di restare perché temeva che il regime russo in guerra sarebbe stato più duro con i dissidenti. Così ha fatto valere la cosiddetta legge del ritorno, che consente agli ebrei di tutto il mondo di ottenere la cittadinanza israeliana. Dopo circa un anno passato a scrivere a proposito dell'Ucraina, ha cominciato a interessarsi a Israele e ai palestinesi. Alla domanda se sia più difficile, più facile essere un dissidente in Russia oppure in Israele, risponde: assolutamente sì, se sei ebreo. La Russia è una classica dittatura fascista, se non sei d'accordo con la politica del governo sei fottuto, ti uccidono, ti arrestano, ti espellono, qualunque cosa. Qui invece tutto dipende dal sangue, perché questo è un paese fondato sulla supremazia etnica. Se sei ebreo puoi avere una quantità davvero notevole di libertà politica, se invece sei palestinese la tua condizione è persino peggiore di quella di un dissidente in Russia. Andrei applica quella tattica di attivismo, che è di osservare gli attacchi da parte dei coloni e denunciarli, pubblicarli sui social, e in questo modo sta facendo valere la causa palestinese a modo suo. Questo lo trovate sul Post, l'articolo comunque è molto più lungo di come noi l'abbiamo raccontato, riassumendo, e se vi può interessare è gratuito, quindi potrebbe essere una lettura interessante da fare per oggi.
1: E allora, se non abbiamo ulteriori, Jacopo, ulteriori aggiornamenti, approfondimenti, per oggi direi che possiamo fermarci qui. Grazie per il tuo lavoro, per questa mattina di diretta insieme. Ci ritroveremo ovviamente domani mattina,
0: certo,
1: a partire sempre dalle 9:15. Adesso spazio ad un paio di passaggi musicali. Stiamo attraversando il tema del sorriso. Ci sono i Marlene Kunz, ma c'è anche Eugenio Bennato.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Questo è il sorriso di Michela di Eugenio Bennato da Canzoni di Contrabbando, pubblicato da Taranta Power il 29 gennaio del 2016. Sul tema del sorriso, i Marlene Kunz con il pezzo che si intitola Il sorriso, pubblicato dentro il disco Bianco Sporco per Virgin Music ed EMI nel 2005. Sono le 10:10:32. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che comincia in questi minuti. E voglio cominciare tornando con voi a parlare di carcere. Lo facciamo e lo abbiamo fatto tante volte, continueremo a farlo, a tenere ben acceso il riflettore su una condizione drammatica che è quella dei detenuti. Intanto vi porto nelle pagine interne della Stampa di Torino per condividere con voi un pezzo firmato da Elisa Sola, detenuto morto in carcere dopo aver perso 30 kg. L'Europa condanna l'Italia. Natascia, la sorella, rilegge le lettere dal carcere. Antonio ci scriveva che chiedeva aiuto alle guardie e che non lo ascoltavano, che stava male, vomitava, aveva dolori ovunque, ma nessuno veniva nella sua cella. Pensavano che lo facesse apposta per avere benefici, usavano questa parola, non abbiamo mai capito quali. Ha perso 30 kg in meno di 5 mesi. Antonio Raddi è morto il 30 dicembre 2019, aveva 28 anni quando è entrato nel carcere Lorusso e Cotugno, pesava 80 kg quando hanno diagnosticato il decesso 50. È morto per un'infezione dovuta a un batterio comune, la Klebsiella pneumoniae, ma il suo corpo era pelle e ossa, troppo fragile per reagire. Doveva scontare pochi mesi per piccoli reati legati alla tossicodipendenza. Ha sempre chiesto aiuto dal primo momento, ricorda la sorella. 4 settimane prima che morisse, la garante dei detenuti Monica Gallo, vedendolo in sedia a rotelle nell'ennesima segnalazione inviata ai vertici del carcere, scriveva: implora di intervenire, alle stesse sembianze di Stefano Cucchi. L'indagine della procura è durata 3 anni, il caso è stato archiviato nel 2023, la conclusione: non si ravvisano responsabilità per i 4 medici indagati. Natascia e i genitori di Antonio hanno smesso di sperare. Poi è successo qualcosa per loro di inaspettato, accogliendo il ricorso degli avvocati della famiglia Gianluca Vitale e Federico Milano, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la morte di Antonio. Il nostro Stato è stato condannato per la violazione degli articoli sul rispetto del diritto alla vita e sul divieto di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri. Non c'entrano i medici, o perlomeno non soltanto loro. Raddi è morto perché i vertici del carcere lo hanno abbandonato. Antonio soffriva di ansia e depressione, era detenuto nella sezione dedicata alle dipendenze, rifiutava il cibo perché era malato. Chissà dove ha preso l'infezione, dice la sorella Natascia. Magari l'aveva da mesi in corpo e nessuno ha fatto niente. Dicevano che fingeva per i giudici di Strasburgo. Non è vero che le nostre autorità avrebbero fatto tutto il ragionevolmente possibile in buona fede e tempestivamente per cercare di scongiurare l'esito mortale. Ora lo Stato dovrà versare alla famiglia Raddi 26.000 euro per danni e spese. Per l'avvocato Gianluca Vitale, la sentenza della Corte Europea accerta che lo Stato e il carcere non hanno fatto quanto avrebbero dovuto per la tutela alla vita e alla salute. Il 10 dicembre 2019 i vertici dell'amministrazione penitenziaria scrivono: il soggetto è ampiamente monitorato. 3 giorni dopo Antonio collassa, vomita sangue, non si muove. L'allarme del compagno di cella. Quando il 13 dicembre Raddi arriva all'ospedale Maria Vittoria, non c'è più nulla da fare, entra in coma, muore 17 giorni dopo. Il 20 novembre un medico del carcere risponde all'ennesima lettura della garante dei detenuti, all'ennesima lettera, chiedo scusa, della garante dei detenuti. La perdita di peso è una modalità strumentale per ottenere benefici secondari. Natascia continua a chiedersi quali benefici. Aveva 28 anni, sarebbe uscito presto. Per i legali è morto nelle mani dello Stato, e perché lo Stato non lo ha protetto. E questa è l'ennesima storia che viene, le cui responsabilità vengono accertate, l'ennesima storia che arriva dal mondo del carcere, di cui dicevo poco fa abbiamo parlato tante volte. E con Antigone abbiamo parlato in realtà con l'avvocato Gianluca Vitale, che ha portato avanti la causa di Raddi, anche di altri temi come il memorandum Italia-Israele. Ultimamente Gianluca Vitale è stato un avvocato
dimostrato che anche dopo il G8 di Genova ha difeso le persone, i ragazzi, le ragazze, gli uomini e le donne che sono stati oggetto di violenze a Genova. Insomma, con Gianluca Vitale torneremo sicuramente a parlare anche in futuro di quanto insomma sia lunga, di lunga lena insomma il lavoro rispetto anche alla ricerca della giustizia e anche al lavoro per l'affermazione dei diritti. Intanto anche di carcere inevitabilmente torneremo a parlare anche prossimamente. Intanto però sono le 10:15 minuti e 35 secondi, ci concediamo ancora un passaggio musicale, c'è Bruce Springsteen, questa è Hungry Heart.

Questo è Hungry Heart di Bruce Springsteen da The River, uscito per CBS nel 1980. Voglio fare con voi un recupero dalla lettura, il supplemento culturale del Corriere della Sera, il numero in edicola domenica 12 luglio. Il linguaggio che aiuta la pace, il titolo di un pezzo che in realtà focalizza l'attenzione sul nuovo libro di Valentina Pazè, docente di filosofia politica all'Università di Torino, che negli anni scorsi abbiamo incrociato anche al Festival Serre d'Estate a Rivalta di Torino. Le parole non sono mai neutre, soprattutto in tempi di conflitti. Da qui parte Valentina Pazè, docente appunto di filosofia politica all'Università di Torino, nel saggio Le parole della guerra, libro edito da Bollati Boringhieri. Il libro analizza termini come democrazia, difesa, genocidio, diritto, diserzione, mostrando come possono essere differentemente usati. Si parte dall'Atene di Tucidide e di Euripide per arrivare a Gaza e all'Ucraina, intrecciando filosofia politica, diritto internazionale, storia antica e cronaca dell'oggi, recuperando figure come Immanuel Kant e Hannah Arendt per capire come le parole possano ancora aprire varchi di pensiero e di pace. E a questo proposito c'è un pezzo interessante sulla lettura del Corriere della Sera, appunto di domenica scorsa, firmato da Giuseppe Antonelli, dal titolo Le parole curano, istruzioni per l'uso. Un quarto di secolo fa, è l'attacco del pezzo di Antonelli, nelle pagine della rivista specializzata The Oncologist, un gruppo di ricerca americano pubblicava un articolo destinato a cambiare il modo di pensare la comunicazione tra personale medico e pazienti di oncologia. Il protocollo SPIKES risponde a un acronimo che indica i 6 passi da seguire quando si devono comunicare cattive notizie. Intanto setting, impostazione, la preparazione del contesto e del momento dell'incontro, perception, percezione, la verifica di che cosa il paziente già sa o crede di sapere, invitation, invito, la richiesta esplicita su quanto desidera sapere, knowledge, conoscenza, la condivisione delle informazioni cliniche, emotions, emozioni, il riconoscimento e la risposta empatica ai sentimenti del paziente, strategia, la pianificazione condivisa dei passi successivi. L'articolo rimane a tutt'oggi, scrive Giuseppe Antonelli sulla lettura del Corriere della Sera, il principale punto di riferimento internazionale per la comunicazione in ambito oncologico. Uno dei problemi tuttavia è che da anni la riflessione su questi aspetti avviene quasi esclusivamente in lingua inglese e riguardo alla lingua inglese. Con specifica attenzione alla lingua italiana si potrebbero condensare i valori decisivi di tutta la questione in un semplice acronimo di sole 4 lettere: cura, cioè chiarezza, umanità, relazione, ascolto. Le parole sono pietre e spesso i medici le lanciano come piume, dice un paziente in una delle varie testimonianze raccolte in questi anni. Allora, in proposito, il mio medico mi telefona e mi dice vieni subito, mi spiega che le palline che sentivo sono dei linfonodi, che in pratica sono dei fusibili che partono prima loro per avvisarti che il prossimo sei tu. Mi dice che anche che da vivere avrò, se va bene, 3 o 4 mesi o a dir tanto, e di metterci, come si dice, una pietra sopra. Così il protagonista del monologo teatrale di Valentina Diana, l'eternità dolce di Renato Cane. L'immagine dei fusibili per rendere la funzione dei linfonodi poteva essere un modo efficace per superare l'oscurità del tecnicismo medico, ma non abbinata a frasi fatte che con una leggerezza colloquiale del tutto fuori luogo evocano un futuro senza speranza o anzi ancora più drasticamente l'assenza di un futuro. Tutte all'insegna dell'empatia invece sono le linee guida degli ultimi 15 anni, da quelle dell'Istituto Superiore di Sanità sulla comunicazione in oncologia 2011 a quelle più recenti dell'American Society of Clinical Oncology del 2016. I due punti su cui queste ultime insistono di più sono proprio le emozioni e la speranza. Ma appunto, chiedo scusa, qui viene il problema, come racconta il romanzo La giusta distanza dal male di Giorgia Protti, dottoressa che per anni ha lavorato in un pronto soccorso. Ne abbiamo parlato con la stessa Giorgia Protti l'anno scorso a Serre d'Estate di questo romanzo bellissimo che vi suggeriamo di leggere, La giusta distanza dal male. Dice Giorgia Protti, dottoressa che per anni ha lavorato in un pronto soccorso, comunicare
Una diagnosi di cancro non è semplice, ci vorrebbero competenze, tatto, un luogo giusto e soprattutto tempo. Ci vorrebbe una persona che lo fa di mestiere, che sa trovare le parole adatte per farsi capire dal paziente e dai suoi familiari, che sia capace di comunicare la gravità della situazione e al contempo di non annientare le speranze. Invece, aggiunge la voce narrante, quando ripenseranno all'inizio del calvario ricorderanno la mia faccia stanca che blatera parole incomprensibili in uno stanzino affollato e puzzolente. Il potere delle parole nasce dal fatto che arrivano direttamente al nostro cervello, influenzano i nostri pensieri e condizionano le nostre emozioni, anche se noi proviamo a negarle. Per rendersene conto basta ripetere l'esperimento che lo psicologo cognitivo George Lakoff faceva con la sua classe. Ora non pensate a un elefante, mi raccomando, ho appena detto di non pensare a un elefante. Non pensate a un elefante. A cosa state pensando? È evidente quanto sia grande il pericolo di usare parole sbagliate, tanto più in situazioni nelle quali chi ascolta si trova in una condizione di grande vulnerabilità. In questo senso, che il tumore non porta necessariamente alla morte, significherebbe evocare comunque l'idea della morte. Prima di tutto viene il nome della cosa, non ci facciamo più caso, ma la parola è una metafora, e continua così in maniera molto approfondita, molto puntuale, ma anche con moltissimi esempi che incrociano la cinematografia, che incrociano la letteratura, questo pezzo di Giuseppe Antonelli sulla lettura del Corriere della Sera, il numero di domenica 12 luglio, dal titolo Le parole curano, istruzioni per l'uso. Sono le 10:25 minuti e 14 secondi, c'è Lenny Kravitz, questa è California.

0: serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: Questo era Lenny Kravitz con California dal disco Baptism, uscito il 17 maggio del 2004 per Virgin. Ancora qualche minuto prima di lasciare la linea al giornale radio di Popolare Network, vi porto sulla terza pagina della Stampa ancora di oggi, perché voglio condividere con voi la notizia della vittoria del premiolino da parte di Anna Fo. La giuria del premiolino, riunitasi alla Bicocca degli Arcimboldi di Milano, ha designato i vincitori della 66esima edizione del più antico premio giornalistico italiano. Anna Foa, che scrive sulla Stampa, Viviana Mazza, il Corriere della Sera, Gabriella Colarusso per La Repubblica, Stefano Feltri per Revolution, programma di Rai Radio 3, Floriana Bulfon, giornalista freelance, e Sasha Biazzo per Report di Rai 3. Sostenuto da Pirelli, il premiolino, ricordano gli organizzatori, rappresenta uno dei principali riconoscimenti dedicati all'informazione nel nostro paese, premiando ogni anno personalità che si distinguono per rigore professionale, qualità della scrittura, indipendenza, capacità di interpretare la complessità del presente e impegno civile. La giuria ha assegnato inoltre il premio Pirelli per la scuola 2026 a Rai Scuola, rappresentata da Fabrizio Zappi, direttore della direzione Cultura ed Educational Rai, e da Lorenzo Ottolenghi, responsabile dell'unità Educational della direzione Cultura ed Educational Rai, presieduta da Chiara Beria di Argentina. La giuria è composta dai giornalisti già vincitori del premio, successivamente nominati a vita: Benedetta Tobagi, che è la vicepresidente, Giulio Anselmi, Piero Colaprico, Francesco Costa, Ferruccio De Bortoli, Mattia Feltri, Milena Gabbanelli, Enrico Mentana, Donata Righetti, Gian Antonio Stella, Carlo Verdelli e Silvia Sciorilli Borrelli. Antonio Calabro fa parte della giuria per Pirelli. La cerimonia di premiazione si terrà lunedì 5 ottobre 2026 al Piccolo Teatro Grassi di Milano. I vincitori riceveranno, oltre al riconoscimento in denaro, la storica pergamena ideata da Riccardo Manzi. E a proposito di giornalismo, stiamo ancora sulla terza pagina della Stampa di oggi. Arrigo Levi, la missione del giornalismo. Il pezzo, affirma Alberto Sinigaglia, nasceva 100 anni fa, diresse La Stampa, fondò Tutto Libri, lavorò al Quirinale come consigliere di Ciampi e Napolitano. Leggiamo l'attacco del pezzo di Sinigaglia oggi sulla Stampa. Il più internazionale e poliedrico tra i grandi giornalisti italiani del secondo novecento, Arrigo Levi nasceva a Modena 100 anni fa, cronista radiofonico della BBC a Londra, popolarissimo conduttore del telegiornale Rai durante la guerra dei sei giorni e l'insanguinata primavera di Praga, corrispondente del Corriere della Sera da Mosca, diventa inviato speciale, poi direttore della Stampa con una rubrica sul settimanale americano Newsweek e frequenti articoli di fondo sul quotidiano inglese Times. Lasciata Torino, riprende un'intensa attività televisiva alla Fininvest fino a quando sarà consigliere di due presidenti della Repubblica, Ciampi e Napolitano. I 14 anni al Quirinale, pur molto attivi, sono il porto sereno di un'esistenza dura e movimentata. Nascere con quel cognome in Italia nel 1926 significa incappare a 12 anni nelle leggi fasciste antiebraiche. Arrigo scappa con la famiglia in Argentina, salva la pelle, ma assaggia un'altra dittatura, quella di Perón, che nel 1945 lo arresta per aver partecipato a una manifestazione del movimento studentesco. Ha già siglato il primo articolo su Italia Libera, giornale degli esuli antifascisti. Lo contagia il virus del giornalismo, e continua così il ricordo di Alberto Sinigaglia, ricordo di Arrigo Levi, che nasceva 100 anni fa, diresse La Stampa, fondò Tutto Libri e lavorò al Quirinale. Il ricordo di Arrigo Levi, di Alberto Sinigaglia, sulla Stampa, terza pagina della Stampa di oggi. Intanto però è tempo di fermarci, di dare spazio al GR di Popolare Network e all'infotraffico Muoversi in Piemonte. A tra poco.
2: Popolare Network.
3: Le 10:30. 11 e 31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Proseguono i raid statunitensi sull'Iran, gli ultimi sono stati questa mattina nella regione di Bushehr dopo una notte di attacchi nel sud e vicino Hormuz, a cui Teheran ha risposto colpendo i paesi del Golfo. L'Iran ha fatto un primo bilancio. Negli ultimi attacchi degli Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 suoi militari, mentre sarebbero più di 260 i feriti. Donald Trump oggi è tornato anche ad alzare i toni, minacciando ulteriori raid sulle infrastrutture civili iraniane, cioè su ponti e centrali elettriche. Gli Stati Uniti hanno anche imposto nuove sanzioni a 50 individui ed entità legate al traffico marittimo iraniano.
4: In Iran c'è stata l'esecuzione di un uomo accusato di aver partecipato alle proteste di gennaio scorso. Lo riporta l'agenzia di stampa locale Fars. Si chiamava Mohammad Amini Dahagani ed è successo nella città di Isfahan. L'accusa è di aver appiccato fuoco alla sede del governatorato e a una stazione di polizia e di aver danneggiato beni pubblici. Alle proteste antigovernative era seguita una durissima repressione dei manifestanti, facilitata dal blackout di internet con migliaia di morti.
3: Non intendiamo concludere la nostra esperienza di governo. Il ministro per i rapporti col Parlamento Ciriani allontana lo scenario di elezioni anticipate dopo la sconfitta del governo sulla legge elettorale. La priorità è chiudere alla Camera, poi ne riparleremo quando la legge andrà al Senato, ha detto Ciriani, facendo capire dunque che l'emendamento bocciato sulle preferenze potrebbe essere oggetto di una ulteriore discussione in futuro. Ieri sulle preferenze si è spaccata la maggioranza, con almeno 30 franchi tiratori che hanno respinto l'emendamento voluto in prima persona da Giorgia Meloni. Pochi minuti fa alla Camera sono ripresi i lavori sulla legge elettorale, da capire se nelle votazioni di oggi ci saranno conseguenze dentro la maggioranza.
4: Definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellar nel Reggiano per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per i due cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi.
3: 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti che sono riusciti a mettersi in salvo raggiungendo a nuoto un'isola. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Altri 38 migranti, tra cui un uomo con una grave disabilità, sono stati invece soccorsi ieri al largo di Lampedusa. Poco distante le motovedette della Capitaneria di Porto e di Frontex hanno recuperato una seconda barca, sempre salpata dalla Libia, con a bordo 32 persone. 10:34 minuti è tutto, ci risentiamo alle 12:30 con il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
5: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Popolare Network.
6: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura segnaliamo un incidente sulla A5 Torino-Aosta fra Ivrea e Quincinetto in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino per un incidente, il traffico è rallentato fra Venaria e Bruera in direzione Savona, mentre per traffico intenso si rallenta fra Corso Allamano e Pianezza in direzione Milano. Traffico intenso si segnala anche sulla diramazione di Moncalieri fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla diramazione di Pinerolo, per traffico intenso si rallenta all'uscita di Corso Orbassano in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, sono presenti code per traffico intenso fra circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione Freius. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

The Pretenders, Don't Get Me Wrong, dal disco Get Close, Real Records, WEA del 1986. Sono le 10:41 minuti e 30 secondi. Bentornati ad almeno due pagine al giorno dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live e che affronta, come diciamo sempre a quest'ora, il suo ultimo chilometro. Intanto vi porto su un altro supplemento culturale che di solito esce a metà mese, intorno al secondo weekend del mese. Sto parlando di Finzioni, il supplemento di Editoriale Domani, perché voglio condividere con voi alcuni passaggi di un pezzo interessante sulla figura del grande Carlo Ginzburg, che ci ha lasciato da poco tempo. Il racconto della storia, il titolo del pezzo, a firma Paolo Pecere, con un bel anche ritratto fotografico di Carlo Ginzburg. Scrive Paolo Pecere: leggere i libri di Carlo Ginzburg vuol dire, fin dalle prime righe, entrare in un racconto di cui si desidera sapere come andrà a finire. All'inizio dei Benandanti, un parroco friulano compare di fronte a un monsignore per riferire di una strana vicenda occorsagli una settimana prima. Il formaggio e vermi si apre con il suo protagonista. Si chiamava Domenico Scandella, detto Menocchio. Storia notturna con la cronaca di un anonimo monaco francese, in cui si legge che nel 1321 cadde in febbraio moltissima neve e furono sterminati i lebbrosi. Come un romanziere, Ginzburg introduce chi legge in una storia che diventa ben presto scoperta dell'ignoto e dell'inaspettato. Per questa capacità fabulatoria Ginzburg dovrà essere ricordato non soltanto tra i massimi storici, ma anche tra i grandi prosatori italiani della nostra epoca. Eppure si tratta di opere rigorose ed erudite, un arcipelago di saggi collegati da profondi nessi logici, etici e politici che attraversavano i confini disciplinari con quell'euforia dell'ignoranza, come la chiamava lui, che presto contagia chi li apre. Dopo la morte di Ginzburg ho disposto, scrive Paolo Pecere, i suoi libri sul tavolo e mi è tornato in mente il racconto di Karen Blixen sull'uomo che all'indomani di una passeggiata notturna trova le proprie orme sulla sabbia, scoprendo che hanno tracciato la forma di una cicogna, e si domanda: quando il disegno della mia vita sarà completo, vedrò o altri vedranno una cicogna? A seguire le orme di Ginzburg si rintraccia un percorso di ricerca che dalla seconda metà del Novecento arriva a oggi e continua a interrogarci. Il primo passo, come ricordava lui stesso, fu il tentativo di interpretare le voci di oppressi e di membri delle classi subalterne, studiando i processi di stregoneria. Dietro questa scelta di studiare la cultura popolare c'erano dei modelli come Gramsci, Marc Bloch ed Ernesto De Martino, ma anche un'oscura tensione verso l'inaspettato. Commentando un suo articolo giovanile del 1961 su un processo modenese del 1519, Ginzburg ricordava di aver lavorato seguendo l'ipotesi che la stregoneria fosse una forma elementare di lotta di classe. Quando aveva scoperto il caso di Chiara Signorini, accusata di aver gettato un incantesimo contro la padrona che l'aveva cacciata, aveva provato delusione. L'ipotesi non era più interessante se trovava una conferma così rapida. Si trattava di leggere in quei documenti anche qualcosa di più, un contenuto cifrato. Ginzburg scopriva, attraverso i processi per stregoneria, il valore dell'anomalia, che aiuta a capire le norme e al tempo stesso i contenuti che le violavano. Erano le prime microstorie che aprivano verso un universo popolare di saperi e pratiche largamente ignoto e assente dalla storiografia precedente. Così nei Benandanti del 1966 si risaliva dalle notizie su un culto popolare friulano i cui partecipanti compivano dei misteriosi viaggi notturni verso un antichissimo e vasto orizzonte culturale eurasiatico, quello dello sciamanismo, un'ipotesi ambiziosa e ardua da documentare che Ginzburg avrebbe messo alla prova con
con uno sforzo titanico nella storia notturna, una decifrazione del Sabba del 1989. Nel formaggio e i vermi veniva alla luce invece la cosmologia naturalistica del mugnaio Menocchio, che come il suo contemporaneo Giordano Bruno aveva orgogliosamente sfidato l'ortodossia cristiana, rintracciando i libri su cui si era formata quella visione complessa e difforme. Ginsburg metteva in questione la rigida dicotomia tra cultura alta e bassa, ed entrambe sembravano dipendere da dottrine e racconti antichissimi trasmessi in parte per via orale. La ricerca sulle voci degli altri consisteva quindi nella ricostruzione di un sapere intellettualmente e politicamente carico di senso. In ciò fu aspra la polemica contro l'irrazionalismo estetizzante promosso dal lavoro di Foucault, che secondo Ginsburg evocava figure marginali e oscure per farne dei fetici affascinanti, selvaggi e insensati, senza interessarsi al loro autentico pensiero. Negli anni successivi Ginsburg allargò ulteriormente la prospettiva storica e geografica, indagando le voci dei nativi attraverso testi pubblicati in Europa nei secoli del colonialismo globale. Le voci dell'altro si intitola un saggio del 1994 su una rivolta alle Isole Marianne, in cui attraverso un discorso immaginato si trovava un elemento autentico del discorso anticoloniale. Questo tema ricorre poi fino al recente La lettera uccide del 2023, dove si trova un saggio su Jean-Pierre Puri, calvinista svizzero che all'inizio del Settecento lavorò per la compagnia olandese delle Indie Orientali e fondò una colonia nella Carolina Britannica. E continua così l'analisi del lavoro, della scrittura di Carlo Ginsburg nel pezzo di Paolo Pecere, che potete recuperare anche in edicola. Il titolo del pezzo è Il racconto della storia, il numero di finzioni è quello di metà mese, e che potete assolutamente recuperare e sfogliare anche negli altri contenuti, sempre molto molto interessanti. Intanto sono le 10:48 minuti, ancora un passaggio musicale, ci concediamo ancora una novità discografica. C'è Isaiah Rashad con SZA, questa è Boy in Red.

Questa è una novità discografica, come sempre selezionata per noi da Niccolò Sezzu, Isaiah Rashad con S.E.A. Boy in Red, brano pubblicato il 30 aprile scorso per Top Dog Entertainment. Restiamo ancora sui supplementi culturali, intanto la domenica del Sole 24 Ore, in edicola appunto il giorno di riposo, domenica scorsa 12 luglio, un articolo a firma Marco Sammicheli in cui si parla di forza discreta degli artefatti. In un tempo in cui il design sembra solo inseguire la velocità dell'innovazione e l'urgenza del mercato, la mostra Ella Jongerius Whispering Things al Vitra Design Museum fino al 6 settembre propone una direzione opposta: l'ascolto come forma di protesta. E cosa ci racconta in questo pezzo Marco Sammicheli? La prima grande retrospettiva dedicata alla decana del design olandese ripercorre oltre 30 anni di attività attraverso più di 400 opere. Il suo archivio è stato acquisito dal museo nel 2024. La mostra, curata da Glenn Adamson, restituisce il ritratto di una figura singolare

Gerius emerge con forza nelle quattro sezioni dell'esposizione dedicate alla materialità, alla sperimentazione, al colore e alla dimensione planetaria del progetto. Fin dagli esordi a Milano con il movimento Drug Design nel 1993, John Gerius ha sviluppato una pratica fondata sull'imperfezione, sulla stratificazione dei processi, sulla valorizzazione del lavoro manuale, le sue ceramiche deformate, i vasi che incorporano errori produttivi, le superfici tessili che conservano tracce evidenti della lavorazione, testimoniano una costante volontà di introdurre l'elemento umano all'interno della serialità industriale. In mostra, ceramica e tessitura non appaiono come discipline ancillari, ma come strumenti di ricerca attraverso i quali interrogare il significato stesso dell'oggetto progettato. Particolarmente efficace il racconto di alcuni incarichi internazionali, dove emerge la capacità della progettista di trasferire tale sensibilità manuale in contesti dove solitamente vengono richiesti standard, protocolli e obblighi procedurali. È il caso della Delegate Lounge delle Nazioni Unite a New York, realizzata nel 2013, un ambiente in cui tessuti, colori e arredi diventano strumenti in relazione, presidio culturale, atti di diplomazia internazionale. John Gerius fu tra le prime designer d'avanguardia a misurarsi con questo tipo di commesse, trasformando l'esperienza del viaggio, quella realizzata anche con KLM, la compagnia olandese, in una sequenza di percezioni sensoriali sottili. Il rapporto con Vitra occupa naturalmente un posto centrale nell'esposizione. Emblematica è la serie Angry Animals, nella quale le figure animali modellate in ceramica diventano metafore della fragilità degli ecosistemi e della violenza esercitata dall'uomo sulla natura. Un orientamento mai neutrale che trova sintesi poetica nell'opera inedita destinata al Vitra Campus, la fontana Le Tre Grazie, diventata parte del Water Garden progettato dal paesaggista Bas Smets. L'opera dialoga con l'acqua, la vegetazione e l'architettura circostante, riaffermando il legame tra progetto, ambiente e immagine. Non si tratta di decorazione, tre irriverenti squali di ceramica, ma di una riflessione sul rapporto tra predatori e paesaggio. La mostra delinea un ritratto protestante di John Gerius. Per lei il design è una disciplina critica capace di tenere insieme ricerca e produzione, estetica e responsabilità. In un panorama dominato dal rumore di fiacche novità, ella ci ricorda la forza discreta di artefatti che trattengono sensi, e le informazioni sono disponibili sul sito del Vitra Design Museum, vitra.com. Così, in questo spazio, ultimo spazio che dedichiamo oggi all'arte, l'arte contemporanea, anche arte concettuale, intanto però abbiamo il tempo per un ultimo passaggio musicale. C'è Paul Weller, Soul Wandering.

0: Paul Weller, Soul Wandering da 66, disco uscito per Polydor Records il 24 maggio del 2024. Vi devo un'informazione ulteriore ultima: il Vitra Design Museum è a Weil am Rhein in Germania. Con questa informazione giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno di Play Live. Grazie mille per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 16 luglio, a partire sempre dalle 9:15, sono le 11:01:05. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno Due Pagine al Giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Il giudice del Tribunale dei Minori ha assolto i due minorenni accusati di aver sequestrato e torturato un loro coetaneo invalido nella notte di Halloween con la formula «il fatto non sussiste». La denuncia era stata presentata dai familiari della vittima e i carabinieri che avevano successivamente arrestato i due quindicenni, tuttora ospiti di una comunità. Nel procedimento era coinvolta anche una terza indagata di 16 anni per la quale era già stata disposta in precedenza la messa alla prova. La procura aveva chiesto per entrambi gli imputati una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione per violenza sessuale, sequestro di persona e violenza privata. Nella serata di ieri un incendio di vaste dimensioni si è sviluppato sul Monbracco in località San Michele al confine tra i territori comunali di Revello e Rifreddo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei volontari AIB ha permesso di circoscrivere il rogo e la situazione risulta attualmente sotto controllo. Mentre i vigili del fuoco hanno fatto rientro nelle rispettive sedi all'alba, i volontari dell'AIB hanno mantenuto un presidio che resterà attivo per tutta la mattinata di oggi. Non si registrano danni a persone o abitazioni data la distanza del rogo dai centri abitati. Nella giornata di oggi il direttore delle operazioni di spegnimento effettuerà un sopralluogo tecnico per stimare con precisione gli ettari di bosco andati in fumo e individuare il punto d'innesco. Al momento l'ipotesi del dolo resta la più accreditata dagli inquirenti. La Polizia di Stato nella giornata di ieri ha effettuato un'ampia operazione di sgombero nell'area del Parco Sempione di Torino, stabilmente occupata da una fitta tendopoli di spaccio e tossicodipendenza. Dal pomeriggio fino alla tarda sera numerosi equipaggi della Polizia hanno cinturato le aree del parco, delle piscine, dell'ex deposito ferroviario e le vie limitrofe. Al momento dell'arrivo dei blindati si è verificato una fuga generale tra i vialetti del parco, ma nonostante il caos gli agenti sono riusciti a bloccare e identificare circa 30 persone. 11 gli arresti, emessi 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, 14 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, 2 decreti di espulsione. L'operazione è stata condotta con l'ausilio di droni della Polizia di Stato per il monitoraggio dell'area e con l'impiego dell'unità cinofile antidroga, delle pattuglie della squadra a cavallo e gli equipaggi motomontati Nibbio. ARPA Piemonte ha bocciato la variante proposta dai progettisti sul terreno in via Nizza per la realizzazione del nuovo Parco della Salute di Torino a causa della scarsità di dettagli relativi alle bonifiche. La regione ha ora 90 giorni di tempo per aggiornare il piano. Gli interventi sono indispensabili per poi partire con i lavori veri e propri all'inizio del 2027 come da nuovo cronoprogramma. L'attuale impostazione della variante si legge nella relazione di ARPA derivando da esigenze prettamente edilizie della stazione appaltante presenta un significativo livello di incertezza in particolare sulla gestione dei materiali. Mancherebbero infatti l'analisi delle alternative di bonifica e la planimetria ufficiale delle aree per i collaudi, oltre ai piani di monitoraggio a lungo termine. Oltre a quest'ultimo ostacolo, restano anche incognite relative alle due indagini aperte dalla Procura sulla maxiopera, una sulla gestione delle terre contaminate provenienti dalla bonifica e l'altra sulla aggiudicazione dell'appalto con l'ipotesi di una turbativa d'asta. Si è svolta ieri la sesta edizione del Forum Acque, organizzata da Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta, che si è aperta con la presentazione dei risultati delle analisi di goletta dei laghi effettuate nei 5 bacini regionali: il Lago Grande e Piccolo di Avigliana, la sponda piemontese del Lago Maggiore, Viverone e Lago d'Orta. Viverone è l'unico bacino con un quadro complessivamente positivo e miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Al contrario, la situazione peggiore riguarda il Lago Maggiore: 8 punti su 10 sono risultati fuori norma e 5 fortemente inquinati. La precaria salute dei nostri laghi e dei preziosi ecosistemi, la crisi climatica e quella idrica sono tutte facce di una medaglia, ha detto Alice De Marco, presidente di Lega Ambiente Piemonte Valle d'Aosta. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte nel pomeriggio nubi in aumento lungo le valli alpine, dal tardo pomeriggio in estensione alle pianure, rovesci e temporali tra valli torinesi e valdostane, Sesia e Ossola, più isolati su Cunese e Biellese. Tendenza a qualche temporale fino in pianura su Cunese e Torinese e Lago Maggiore tra pomeriggio e sera e in serata tra Biellese, Vercellese e Novarese, localmente fino a sulle colline del Po e Basso Monferrato. In Liguria, dalle prime ore del pomeriggio, cielo sereno ovunque con una linea temporalesca con inizio da ovest che interesserà soprattutto l'interno savonese, l'imperiese e genovese a partire da metà pomeriggio, con buone possibilità di sconfinamento sulla costa del savonese e genovese occidentale, mentre il genovese orientale sarà ai limiti, ma qualche breve scroscio di pioggia sarà possibile. Temporali andranno poi a interessare le valli appenniniche di Levante. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

da sole a descriverti il regno del sole, del frastuono blu e tropical. Tropical, tropical, tropical, tropical. Erano le ultime sambe degli anni 50 noi giù, sotto la nordica pallida Europa, un poco più giù. Confidenzial, fregatore total, illusional come il Gervital. Altre stagioni, altra storia virtual, nella scusante del monumental tropical, tropical anzi subtropical.

via vai. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal, tropical, tropical, tropical, tropical.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Adriano Celentano, Azzurro, 11, 18 minuti e 44 secondi in questo momento, mercoledì 15 luglio 2026. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Grazie per aver scelto RBE e Café Bleu per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata. Staremo in onda fino alle 12 e 32 minuti con una nuova puntata di Café Bleu. Puntata numero 219 della dodicesima stagione di questa trasmissione, un programma che abbiamo definito fin dall'inizio. Era lontano inizio ottobre 2015 quando inventammo, insomma, cercammo di presentare al pubblico una sorta di bistrò, un bistrò radiofonico. Perché il bistrò? Perché il bistrò è quel locale di origine francese che è aperto dal mattino fino alla sera, offrendo possibilità di mangiare, di poter conversare, di incontrare amici e amiche, di assistere magari a presentazioni di libri, mostre, non so, concerti in acustico. Ecco, tutto questo è Café Bleu. E lo è stato e lo è ancora, insomma, da 12 anni a questa parte. Questo programma vuole offrirvi tutto questo nella seconda parte della mattinata, insomma una specie di sospiro, una pausa nel vostro tram tram bus bus quotidiano. E anche oggi cercheremo con tanta curiosità di ospitare e accogliere amici che passeranno a trovarci per scoprire i loro progetti. La curiosità è un altro degli spunti di Café Bleu, un filo conduttore che lega ogni puntata di questa trasmissione. Oggi andremo in Val d'Aosta, al fresco, chissà, me lo auguro per gli amici e le amiche di Cogne. Musicogne, questo è il titolo del festival che avremo il piacere di presentare con la persona che ne cura il programma, Carlo Pestelli, cantautore che ritroveremo non solo attraverso il racconto di questo festival, ma anche con una sua canzone di qualche tempo fa realizzata insieme con la collaborazione e la complicità di Valeria Tron, che salutiamo, scrittrice e interprete proprio di queste valli da dove andiamo in onda. Avremo anche il piacere di scoprire un album, un vero e proprio omaggio o chissà cosa ce lo racconterà Alessio Cappello ha realizzato un album lo scorso fine di gennaio 2026 dedicato totalmente a Paolo Conte, autore della canzone con la quale siamo partiti questa mattina, Azzurro, interpretata da Adriano Celentano. Una canzone come Una giornata al mare, che artisti come Daniele Silvestri hanno reinterpretato, ed eccola qua per voi.

L'omaggio meraviglioso di Daniele Silvestri a Paolo Conte, una giornata al mare, un tango, quello che abbiamo vissuto e tante immagini riproposte dal cantautore romano che ha omaggiato Paolo Conte, un autore che abbiamo riscoperto in questa undicesima stagione di Café Bleu anche attraverso un'arte di Conte non così nota, anche se assolutamente maiuscola. Mi riferisco alla sua capacità, alla sua creatività pittorica di Paolo Conte. Abbiamo raccontato nel corso di questa undicesima stagione di Café Bleu le opere di Paolo Conte in versione di pittura, di colore, ecco, tutti i colori di Paolo Conte raccontati in una mostra che è stata esposta a Palazzo Mazzetti ad Asti. Trovate il racconto di questa mostra sul sito rbe.it, vi basta cliccare sulla lente di ingrandimento e cercare Paolo Conte, troverete il racconto di questa mostra che tra l'altro recentemente è stata ospitata anche a Parigi. Ebbene, tra poco insomma ci immergeremo nelle note di un omaggio a Paolo Conte grazie all'opera di Alessio Capello che tra poco sarà con noi, mentre subito dopo un paio di canzoni, la prima è Carlo Pestelli, ecco, avremo proprio con noi Carlo Pestelli per scoprire Musicogne 2026 qui su RB Radio e RB TV e su RB.it. Carlo Pestelli, Una vita fa.

guardarci sotto una luna che non potevamo aspettarci, a comprovare se certe emozioni non si rispendono.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE. Vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, venite con me, andiamo nel dietro le quinte di Musicogne 2026 dal 15, proprio da oggi, mercoledì 15 di luglio al 19 di luglio in questa località meravigliosa della Valle d'Aosta, in cui torniamo volentieri per scoprire il racconto, il retroscena di questo calendario di incontri, di concerti, di esperienze che presentiamo insieme alla persona che ne ha curato il programma, il cantautore che abbiamo ascoltato poco fa in versione canzone, ma adesso la sua voce dal vivo qui in diretta su RBE, Carlo Pestelli. Ciao Carlo!
1: Ciao a tutti, Cerea, grazie.
0: Cerea, benvenuto, benvenuto. Io, insomma, ne parlavamo fuori onda, Carlo, a me ha colpito tantissimo il sottotitolo del Festival di Cogne, di Musicogne 2026, Musica di Legno. Perché questo contatto e questa voglia, insomma, di esaltare questo materiale così vivo, così importante per la musica?
1: Ma credo che i motivi siano tanti. Anzitutto il legno è qualcosa che rimane, insomma. Poi certo può bruciare, però dà un'idea di solidità. E in fondo i musicisti che hanno partecipato alle precedenti edizioni e anche a questa nona che inizia oggi sono persone che hanno sempre avuto un intimo legnoso quasi con lo strumento, che spesso è una chitarra, perché vedi, manco a farla apposta oggi, oltre al sottoscritto suonano Nick Mantoan di Ivrea ed Alex Gariazzo, chitarrista della Treves Blues Band, che sono tutti e tre allievi, siamo tutti e tre di Beppe Gambetta, che è un po' il vate della chitarra acustica, flat picking. E quindi, insomma, oltre al resto considera che siamo a due passi dal Parco del Gran Paradiso, larici, abeti, pini silvestri, pini cembri, quindi qua legno dappertutto. E poi, come non bastasse, a Cogne, chi non ha una fisarmonica a casa o non partecipa ha una corale, comunque scolpisce il legno, per cui direi che musica di plastica non aveva senso, di vetro nemmeno, ma di legno
0: ci sta. Tra l'altro sei circondato da legno, lo dico a chi ci sta solo ascoltando in radio, in TV, insomma. Carlo, sei circondato da questa materia così viva, così bella, il legno. Prima hai fatto vedere fuori onda un oggetto, dov'è? Me lo fai vedere di nuovo?
1: Sì, guarda, questo qua è un cagnetto,
0: un cagnolino.
1: È un cane scolpito in legno di noce da Patrocle, che è un artista locale molto noto. Qua invece c'è un cavallo con le ruote,
0: meraviglia,
1: che girano, insomma.
0: Un giocattolo. Insomma, con legno si può fare tante cose, si può anche ovviamente suonare, e la musica è al centro di Musicogne. Musica non solo suonata ma anche raccontata, Carlo. Ho visto che ci sarà anche un incontro intorno a uno dei grandi artisti della chitarra e della voce e della magia della forma canzone, mi riferisco a Nick Drake. E c'è un libro in particolare di Luca Ragagnin che sarà presentato proprio durante il festival. Puoi raccontarci qualcosa di più?
1: Sì, tutto giusto. Noi abbiamo sempre dato un certo peso a almeno un libro per ogni edizione. La prima volta nel 2017 venne Marco Rossari con un libro bellissimo su Bob Dylan intitolato Il fantasma dell'elettricità, per cui non è mai mancato un libro che avesse chiaramente una forte attinenza con la musica. A questo giro tocca allo scrittore torinese Luca Ragagnin, del quale mi onoro di essere amico, perché secondo me è uno scrittore bravissimo. Vero. Con una fantasia potente, con anche una visione, per usare un libro che lui, una parola che usa molto in questo suo ultimo libro dedicato a Nick Drake, che non è una geografia, non è una biografia, è un romanzo. Però, cioè, Luca mantiene fede alla sua vocazione di narratore, dove oltre al resto c'è una prima pagina in corsivo introduttiva. Poi c'è una pagina in Times New Roman che è Nick Drake che parla di se stesso da morto, insomma. E poi c'è, come non bastasse, a sottolineare proprio la polifonia complessa di questo libro, una parte in maiuscoletto che è una voce onirica, quindi una sovravoce che si interpone alla narrazione, rendendo il libro anche abbastanza affascinante, perché appunto Luca si è documentato moltissimo, è un grande musicofilo, certo. Quindi è sempre stata la musica nei suoi libri, specialmente negli ultimi. E questo su Nick Drake è veramente un libro interessantissimo, che racconta molto anche dell'Inghilterra degli anni 60, quella che non è solo della British Invasion, dei Beatles, dei Rolling, degli Who, o più tardi dei Deep Purple, le Zeppelin, ma anche della musica acustica. John Martin, naturalmente i Pentangle, quindi una pista meno battuta, meno conosciuta, ed è uno dei motivi in più per leggere il libro di Luca.
0: I 10 passi di Nick Drake e Luca Ragagnin questa sera, 15 luglio alle 21, con l'accompagnamento musicale, il dialogo con Alex Gariazzo e appunto Carlo Pestelli. C'è un particolare che a me incuriosisce di Musicogne, caro Carlo, che riguarda il dialogo sia con i luoghi, ma anche con quella natura così prorompente, così viva, così verde, così anche del colore del legno che circonda Cogne, mi riferisco alla Valle d'Aosta. In che modo declinerete il rapporto con la natura e la musica e i temi di Musicogne, Carlo?
1: Ti rispondo molto volentieri. Lo declineremo anzitutto spostandoci, perché a parte alcuni concerti comodi in piazza affinché accorra più gente, tra l'altro ne approfitto per sperare, convogliare, sollecitare un po' di radioascoltatori a spingersi fin quassù facendo una bella danza dell'antipioggia, perché sulle previsioni preferisco sorvolare. Però poi ci spostiamo a Gimignan e l'indomani, come non bastasse, l'indomani sarebbe domenica 19 luglio, a chiusura di festival, a Pondelle, che è una località disabitata, dove però esiste un ponte romano del primo secolo avanti Cristo addirittura, che è abbastanza trascurato dal turismo locale ordinario. Adesso hanno cercato di museificarlo un po', c'è un biglietto d'ingresso, una visita guidata, però di fatto l'acquedotto romano di Pondelle si è sempre fatto lì un po' i fatti suoi tra Imaville e Cogne, e quindi spostandoci proprio perché magari appunto chi non è mai stato quassù, oltre a godersi dei concerti con il Gran Paradiso in tutto il suo splendore dietro il palco, può vedere anche le frazioni, cioè i cosiddetti village, come Gimignan in questo caso, dove sabato 18 c'è un duo fantastico di Lautaro Acosta, violinista, con Martin Troncoso, che è un cantante chitarrista argentino, che si esibiscono subito prima della festa del paese, la Veillà, che in patois locale vuol dire la veglia.
0: Certo.
1: E quindi insomma cerchiamo di portarli un po' in giro. Anni fa, se permetti, non vorrei farlo troppo lunga, ma sono stato fin troppo ambizioso, perché ho voluto portare la grande cantante sarda Elena Ledda con Mauro Palmas in un cantiere minerario a Costa del Pino. Quindi questo presupponeva che il pubblico camminasse 40 minuti al sole, che però puoi capire, mezz'ora di orologio, per arrivare a 2000 metri d'altitudine, dove c'era dismessa la vecchia e gloriosa miniera locale di magnetite, che è stata chiusa nel 1979. E quello era il setting di un concerto di una grande artista che, quando è nella sua Sardegna, fa mare e miniere. Io le ho detto: guarda, vieni qua su che ti faccio fare miniere montagna. Però in quel caso il pubblico purtroppo non raccolse la scommessa, perché comunque la gente viene sì in montagna, però quelli davvero sportivi vanno su e giù per i sentieri in bicicletta, non so se anche in Valpellice. Mentre la gente, se no, sta in albergo, si rilassa, ci sono le RSA, Cogne si mangia molto molto bene, per cui è un po' così.
0: Insomma, ci sono tanti bei motivi per raggiungere Cogne e ad esempio partecipare agli eventi di Musicogne 2026 da oggi, mercoledì 15 di luglio, fino a domenica 19, non edizione, 8 appuntamenti al centro, la musica, la chitarra acustica, ma anche il violino di cui Carlo ci ha parlato poco fa, e il legno degli strumenti e il dialogo meraviglioso con la natura che abbiamo cercato di trasmettervi, amici e amiche di attraverso la voce della persona che cura il programma di Musicogne, Carlo Pestelli. Grazie Carlo per essere stato con noi, io ti auguro una
1: grazie
0: buona
1: a voi.
0: Estate, tanta bella musica, una buona estate e a presto, ciao.
1: Viva Radio Backbeat, a presto, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Eccoci qua, amici e amiche di RBE, buongiorno ancora a tutte e a tutti. Questa era Bartali, una versione di Bartali, brano di Paolo Conte, interpretata da Alessio Cappello in collegamento con noi. Ciao Alessio, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuto.
1: Buongiorno Claudio.
0: Stavamo parlando fuori onda delle canzoni, del live, del Castello di Carmagnola, che io non sapevo esistesse, è mia ignoranza, però so che hai avuto modo di presentare in quel contesto una parte del tuo progetto dedicata, una parte dedicata al tuo lavoro su Paolo Conte. Avvocato, un bel punto esclamativo di questo lavoro, uscito a fine gennaio in versione canzone, con i tuoi arrangiamenti, la tua visione di Paolo Conte. Come è nato questo incontro? Insomma, cominciamo facile, andiamo così in discesa, andiamo tra le colline del Monferrato per scoprire il tuo incontro con Paolo Conte, Alessio.
1: Paolo Conte è stato l'ultimo cronologicamente tra i cantautori che ho scoperto, perché penso che sia forse il più complesso, sia per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda la poetica, l'immaginario, per cui si è impossessato un po' di me in modo direi quasi subdolo, è entrato nei miei ascolti e poi da lì non ci è più uscito, quindi è stato un innamoramento direi... così appunto irrazionale e anche un pochino ci ha messo del tempo, ecco.
0: Te lo ricordi Alessio il momento in cui l'hai incontrato? Te lo ricordi ancora?
1: Sì, proprio l'inizio è stato, penso, una domenica pomeriggio che c'era un mercatino dell'usato a Carmagnola e io sono solito andare a vedere i CD eccetera. Lo conoscevo già Paolo Conte, però ad ogni modo c'era un'offerta, prendi due, paghi due, prendi tre, e ho preso due CD che mi interessavano e poi il terzo non sapevo cosa quale prendere e ho detto al commerciante fai tu, e mi ha dato appunti di viaggio, che è un disco che contiene una canzone che è Fuga all'inglese, in cui lui racconta, Paolo Conte racconta di questo convegno, penso, di avvocati, dove a un certo punto incontra una ragazza, una donna, e si dicono perché non andiamo altrove a continuare questa roba, che tanto il tempo passa anche sotto i sofà, dice, che non si sa bene cosa voglia dire, ma è bellissimo, e termina giustificando questa loro fuga dicendo che un giorno Gondrand passerà e si porterà via tutto. Gondrand era questa ditta di traslochi, sì, sì. Il camion giallo di Gondrand, e ha paragonato, diciamo, la morte a una ditta di traslochi, giustificando il fatto che non si potesse perdere tempo in cose inutili che interessano, ma bisognava darsi da fare e godersi la vita in questo modo, in un modo così raffinato e così elegante, che io sono impazzito quando l'ho sentito la prima volta. E poi da lì è stata tutta un'escalation di cose che sono degenerate, direi.
0: Ecco, e la degenerazione di cui parlavi poco fa, Alessio, è sfociata nel disco Avvocato, punto esclamativo, e poi c'è un tra parentesi, è uno sgarbo a Paolo Conte. Da dove nasce questo? Perché sgarbo?
1: Ma perché, come dice poi la canzone, l'unica canzone che ho scritto io contenuta nel disco, Paolo Conte si è impossessato dei miei ascolti, no? Perché è talmente bello, è talmente geniale, è talmente interessante, profondo, che a un certo punto quando lo ascolti rimane solo

0: al di là della sua grandezza e della mia invece minore esperienza, forse minor talento sicuramente, però le canzoni conservano una loro identità, una loro originalità perché sono inclassificabili. Paolo Conte ha questa, secondo me, questa caratteristica di sfuggire a qualsiasi tipo di classificazione, di inscatolamento, ingabbiamento.
1: Lui va oltre la musica, l'abbiamo raccontato in più di un'occasione qui su RBA, ad esempio a partire dal suo lavoro con i Pennelli. Forse non tutti sanno che, come dicevo la settimana enigmistica, forse non tutti sanno che Paolo Conte è un raffinato maiuscolo pittore, quindi dipinge con le canzoni, molte sue canzoni hanno i colori nei titoli. Ecco, c'è anche questa vena pittorica di Paolo Conte, la capacità di dipingere immagini con le canzoni. Hai parlato poco fa di Gontran, di questo insomma, vettore di traslochi citato in una delle sue canzoni, la canzone che ti ha colpito, tra l'altro, e anche il colore che usava e usa ancora Paolo Conte nelle sue opere pittoriche, il colore che rientra anche nella copertina. E in un libro che hai pensato di produrre insieme al disco, Alessio, puoi raccontarci qualcosa di più di questo lavoro che completa in qualche modo Avvocato?
0: Sì, il libro è nato assieme al disco perché siccome faccio altri lavori oltre al musicista, che comunque è difficile campare, ma al di là di quello, a volte mentre ero al lavoro mi venivano delle idee per smontare queste canzoni e me le appuntavo e cercavo di trovare un filo logico, una poetica, dare dei suggerimenti anche all'ascoltatore per come ascoltare questo disco e su come mi erano venute certe idee. E quando le ho rilette tutte insieme mi sembrava che potesse essere una cosa complementare al disco, che potesse in qualche modo dare, come dire, dare uno spunto per entrare dentro a qualcosa che è stato fatto non solo per fare delle canzoni, ma perché ha una sua logica, un suo senso in qualche modo. E poi è stato stampato da Mattia Floris, che è un ottimo grafico, un ottimo artista, direi, perché l'ha rilegato a mano. Ce ne esistono pochissime copie, ne esistono 50 copie, su una carta pregiata, insomma.
1: Bello,
0: Quindi
1: insomma.
0: è anche un oggetto, e secondo me gli oggetti hanno una loro importanza in un mondo di dati, no? Quindi mi piace averlo in mano e toccarlo e sapere che oltre a quelle parole c'è un oggetto vivo che racconta questa storia che trovo così in qualche modo interessante.
1: Paolo Conte ha passato davvero molti mondi legati all'arte e alla creatività. Abbiamo parlato della pittura, ovviamente le canzoni, il teatro, il cinema, l'animazione, insomma, davvero una persona molto affascinante che tu hai avuto modo di incontrare.
0: No, cioè, gli ho stretto la mano in occasione di quando gli hanno conferito il premio Cesare Pavese per la musica nel 2025, però non abbiamo mai conferito, in
1: E quindi il disco non
0: effetti.
1: gliel'hai ancora dato?
0: No, il disco l'ha avuto.
1: Ah sì? Ah!
0: Sì, l'ha avuto, l'ha ascoltato e dovrebbe essergli piaciuto
1: Il
0: anche.
1: dovrebbe d'obbligo.
0: Sì. Perché a me mi è stato
1: Ok,
0: riportato, però
1: ok.
0: poi uno può, insomma, può essere gentile anche per così, però
1: Alessio,
0: insomma.
1: hai suonato dal vivo le canzoni di Avvocato? Hai avuto
0: Sì,
1: modo di
0: certo.
1: incontrare il pubblico? E se sì, in quale formazione?
0: Sì, le ho suonate alcune perché, insomma, per chi ha ascoltato il disco, alcune sono irreplicabili perché ce n'è una dove ci sono delle percussioni afro, un'altra dove c'è un'orchestra intera, quindi è un lavoro prevalentemente discografico. Però le ho suonate, diciamo, l'evento più interessante è stato quello appunto nel cortile del Castello di Carmagnola, ed eravamo in trio, io facevo la chitarra alla voce con un bassista Danilo Burzi molto bravo e Elena Chiaramello alla fisarmonica. E abbiamo avuto, e adesso insomma stiamo lavorando per portare le canzoni poi nei contesti giusti per l'autunno, ecco.
1: Benissimo, noi terremo in contatto anche il tuo Instagram, ve lo consiglio anche a voi amici e amiche di RBA, ma soprattutto vi consiglio di ascoltare. Prendevi il tempo, mettevi lì o in macchina o non so, mentre cucinate o meglio ancora su una poltrona nel vostro salotto e vi ascoltate. Avvocato, noi siamo

0: pronti per ascoltare, per lanciare, come si faceva negli anni 80, il vinile. Lanciamo così il vinile di Avvocato. Tra l'altro c'è anche il video di questa canzone. Come è nata l'idea del video, Alessio?
1: L'idea del video è nata che avevamo poco budget.
0: Meraviglioso, quindi... va bene così. Le idee.
1: Gli attori sono stati presi sono stati prelevati con la forza dalle loro case, che sono tutti parenti, e sono stati obbligati a recitare. Quindi, non avendo a disposizione nessun professionista, a parte il videomaker che è il regista, che è Davide Lamberti, abbiamo scritto questo video in cui c'era questa alternanza tra i macachi che suonavano in una sala d'aspetto e il mio interloquire con l'avvocato. Allora. E quindi sono delle riprese molto così, molto basic, ma secondo me hanno un sapore abbastanza contiano, ecco, se si può definire così.
0: C'è il canale YouTube di Alessio Cappello, che vi invito a visitare, amici e amiche di RV. C'è il video di questa canzone che siamo pronti per lanciare. L'avvocato è Paolo Conte, una delle tante facce di questo incredibile artista. Proprio in chiusura, in breve, Alessio. Ok, è uscito Avvocato, il tuo primo disco. Hai scelto di uscire con un disco omaggio verso un grande artista. Ti vedi come cantautore finalmente uscire con un disco tutto tuo? Ci stai lavorando?
1: Sì, ci sono. Le canzoni ci sono tutte. A breve inizieremo le riprese. Questo disco Avvocato mi è servito anche un po' usando, diciamo, Paolo Conte come la donna dello schermo, per dirla un po' alla Dante Alighieri, così. Mi è servito per legittimarmi come cantante, anche come cantautore, perché ho sempre bazzicato un po' la musica come tecnico, come musicista, eccetera, ma mai in questo modo. Invece mi rendo conto, mi sembra, che dopo aver chiesto la benedizione a Paolo Conte possa iniziare a fare qualcosa di mio. Speriamo che sia, sicuramente non sarà il suo livello, ma che sia gradevole. Ecco, cerco
0: livello,
1: di raccontare qualche storia.
0: Permettimi, mi permetto molto umilmente, il tuo livello, che è il tuo, è quello di Alessio Cappello.
1: Esatto.
0: Che noi scopriremo adesso, siamo pronti per lanciare finalmente Avvocato. Grazie Alessio per essere stato con noi, è stato un piacere conoscerti, magari ci rivedremo in giro anche in concerto e finalmente dal vivo per ascoltare la tua musica. Grazie per esserti raccontato su RB. A presto.
1: Ti ringrazio voi e tutto il pubblico. A presto, ci vediamo
0: Ciao.
1: In giro.
0: Ciao Alessio.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Walking on the Sunshine, Katrina and the Waves, alle 12:09 minuti e 7 secondi. Ritorniamo in onda dopo aver incontrato due amici che sono passati a trovarci poco fa. Prima abbiamo parlato in apertura con Carlo Pestelli, cantautore, chitarrista, curatore di Musicogne, festival che parte oggi a Cogne in Val d'Aosta dal 15 al 19 di luglio. Tanti appuntamenti intorno alla musica, innanzitutto la musica realizzata con quel legno al centro di questo piccolo festival, ma importante festival giunto alla nona edizione. Poco fa abbiamo parlato con Alessio Cappello, autore del disco Avvocato, un disco che oltre a un brano di questo cantautore di Carmagnola contiene un omaggio sentito e anche iconoclasta, se vogliamo, a Paolo Conte. Ritroverete questi contenuti, le interviste e i dialoghi su rbe.it. Lasciamo spazio ancora alla musica, il Casino Royale che tra poco, a poche ore, saranno in concerto al Flowers Festival con il Subsonica. Eccoli qua, Io e la mia ombra.

12-13 minuti e 8 secondi, amici e amiche di RB, e torniamo in onda dopo i Casino Royale, pronti per lanciare Ma Out, band di Pinerolo con la loro Ecla. Ma prima permettetevi di ricordare gli articoli usciti sul sito rb.it che riguardano questa trasmissione Café Bleu. Abbiamo pubblicato un articolo che riguarda i due laghi festival in programma alle falde della Sacra di San Michele in questi giorni di luglio, in particolare la settimana prossima, dal 23 fino al 25. E poi il prossimo articolo sarà dedicato a quello di oggi pomeriggio, a Terra Madre 2026, dal 24 al 27 di settembre nel centro di Torino. Quest'anno Terra Madre, Salone del Gusto, si terrà nel centro di Torino. Ne parleremo ancora qui su RBE, nell'attesa di riscoprirli dal vivo. Ma Out, Ecla!

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.
3: Relax, amici e amiche di RBE, siamo pronti per terminare la puntata di oggi, di mercoledì 15 luglio di Café Bleu. Diamo uno sguardo alle notizie. C'è una notizia che vorrei condividere con voi che riguarda lo spettacolo che andrà in onda, in scena, allo stadio del New Jersey per la finale dei campionati mondiali di calcio in corso negli Stati Uniti, in Messico, in Canada, ma che vedrà la finale appunto il 19 di luglio nello stadio del New Jersey, quindi negli Stati Uniti. Ebbene, ci sarà uno spettacolo che andrà oltre i 15 minuti definiti dal regolamento internazionale del calcio, insomma, quello che tutte le nazionali, tutti noi abbiamo avuto modo di scoprire. 15 minuti è il tempo massimo, è l'arbitro che deve decidere al massimo di dare ancora più spazio alla pausa tra un tempo e l'altro. Abbiamo scoperto la pausa di idratazione, che in realtà è una pausa in cui passano gli spot pubblicitari sugli schermi degli stadi e in TV. Ebbene, ci sarà un vero e proprio spettacolo tipo Super Bowl dei football americano che coinvolgerà Madonna, Shakira, Justin Bieber e altri artisti. Insomma, questo è il calcio che vogliamo, è quello, è il calcio che piace a voi, a me non tanto, però insomma ognuno si faccia il proprio pensiero. Lasciamo spazio alla musica qui nei Cani, The Fatback Band, subito Wolfpack, una band che ha dei fan meravigliosi che al posto di cantare le canzoni con le frasi delle canzoni cantano le linee di basso. Il basso è protagonista di questa selezione del groove di Café Bleu.

0: I Queen terminano il momento del ghetto di Caffè Blu, il momento del groove dedicato in questa puntata di Caffè Blu in particolare al basso, strumento meraviglioso che detta il tempo, detta il groove per eccellenza. Tra i brani che vi ho proposto una traccia dei Wolfpack, una band che ha dei fan meravigliosi, che se voi andate a vedere il profilo Instagram di questa band troverete delle testimonianze dei fan che suonano con la bocca, insomma ripetono non le canzoni ma le linee di basso di questa band. Questa era Caffè Blu, amici e amiche di RBA, ci lasciamo così, ci diamo appuntamento a domani alle 11:15 sempre con la nostra ricerca della bellezza quotidiana che vi dà appuntamento domani su RBA Radio, RBA TV. Ringrazio in regia Francesco Varalda e tutte e tutti voi per l'ascolto, per aver scelto RBA e Caffè Blu per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata. Vi piace la musica che vi proponiamo? Vi piace la musica che selezioniamo appositamente per voi e che cuciamo appositamente e sulla scaletta di questa trasmissione? Scriveteci, è un piacere leggervi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBA, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Il governo va avanti, non ci fermiamo. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale, dall'esecutivo si predica calma, non ci fermiamo, dice il ministro Ciriani, sulle preferenze se ne riparla al Senato. Ma il no dei franchi tiratori all'emendamento lascia scorie profonde a destra, un segnale soprattutto a Meloni che ora non esclude più nulla. Si scrive disagio giovanile, si legge Maranza, le norme contro i minorenni del nuovo DDL sicurezza vanno dal fermo preventivo al divieto di aggregazione, il nemico sociale del governo sono ancora una volta i ragazzi, preferibilmente di seconda generazione. Donald Trump minaccia di intensificare ancora gli attacchi contro Teheran, distruggeremo le centrali elettriche e i ponti iraniani, dice come nelle prime fasi della guerra. L'obiettivo è forzare l'Iran nei colloqui in corso. L'Italia nel picco della terza ondata di calore con temperature fino a 40 gradi, oggi 8 città da bollino rosso, domani 15. Al nord attesi anche violenti temporali, tra cui a Milano. Sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi e le ordinanze restano inefficaci, nel pomeriggio scioperano i rider. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. L'esperienza di governo va avanti, non intendiamo fermarci. Il giorno dopo la batosta sulla legge elettorale sono queste le parole d'ordine che filtrano dall'esecutivo. A rassicurare gli animi, almeno a provarci, è stato oggi il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani, facendo capire che l'emendamento respinto sulle preferenze potrebbe essere discusso di nuovo quando la legge arriverà al Senato. Il no ieri col voto segreto dei 30 franchi tiratori lascia però scorie profonde a destra, una disfatta che interroga in primis Giorgia Meloni che sulle preferenze ci aveva messo la faccia. Quali mosse ora ha la Presidente del Consiglio mentre alla Camera proseguono i lavori della legge elettorale? Sentiamo da Roma Anna Bredice.
4: Alla premiazione per la cucina italiana Meloni in giacca bianca è arrivata con un viso parecchio tirato. Non deve essere stata una notte tranquilla perché probabilmente la spinta iniziale sarà stata quella di sparigliare le carte e aprire una crisi politica. Ma la Repubblica parlamentare in cui le è capitato di essere Presidente del Consiglio non le consente di fare ciò che avrebbe voluto col premierato, chiedere al Capo dello Stato lo scioglimento delle Camere. Se salisse al Quirinale Mattarella probabilmente le chiederebbe di verificare se sul voto di ieri ritiene di dover andare in Parlamento e vedere se ha ancora una maggioranza. In questo momento probabilmente sarebbe un azzardo, ma è anche difficile pensare che si accontenti solo di un post sui social da cui trasuda tutta la sua rabbia. Chiama la palude quella che è stato un voto parlamentare regolare, una bocciatura arrivata dalla sua maggioranza a cui aveva trasmesso un diktat: votate le preferenze perché comando io. Ha forzato ed è andata male ciò che le era capitato con il referendum, aveva personalizzato il voto allora, è accaduto anche questa volta. Tre riforme per accentrare il suo potere tre riforme perse. I colpevoli di averle votato le spalle al momento sarebbero coloro che avrebbero perso di più con questa riforma, forse Forza Italia. Con la riforma al voto oggi Meloni dovrebbe allearsi con Vannacci per vincere. Tajani e soprattutto la famiglia Berlusconi avrebbero avuto tutto da perdere. I deputati di Vannacci alla Camera si fanno sentire, vendono la cara la pelle, provocano. Furgioelli a quanto pare avrebbe citato Hitler in aula. Chiedono adesso alla maggioranza di votare il loro emendamento sulle preferenze. Una provocazione anche questa, ma anche la fotografia della difficoltà di Meloni, che tra l'altro ha ottenuto anche il risultato di far arrabbiare le donne di destra. Con questa legge poche sarebbero tornate in Parlamento. Chissà se tra i 40 c'è anche un dissenso di genere contro la prima presidente donna che, come dice l'opposizione, non riesce a fare nulla per le donne. Linea allo studio.
3: E dunque forse i deputati di Forza Italia, su segnale dei Berlusconi, ma anche le parlamentari donne penalizzate dalla nuova legge elettorale, i leghisti o anche qualche deputato meloniano, e caccia ai circa 30 franchi tiratori che hanno voltato le spalle a Meloni. La Presidente del Consiglio, sentivate nel Post in cui ha espresso tutta la sua amarezza, ha detto che ha vinto la palude. Chi sono i deputati allora che hanno votato no alle preferenze? Sentiamo Flavia Perina, giornalista della Stampa.
5: Chiunque può averlo fatto, nel senso che la norma sulle preferenze è invisa a quasi tutti quanti i parlamentari. Tutti sono entrati in Parlamento, sono stati rieletti magari anche più volte sulla base di meccanismi differenti, di la fedeltà ai leader, la capacità di costruirsi una posizione interna nel partito. Nessuno aveva voglia di andare a una campagna elettorale per preferenze, anche se edulcorata da una norma che obiettivamente di preferenze vere c'era poco dentro questa norma. Alla fine passavano i capolista per quasi tutti i partiti, passavano i numeri due e forse il 10-15% della platea dei parlamentari sarebbe stato eletto con le preferenze. Però era una cosa che non piaceva a nessuno, quindi possiamo anche andare a caso, chiunque di Forza Italia, chiunque della Lega, chiunque lo stesso anche nell'area, secondo me, di Fratelli d'Italia. Oggi i giornali dell'area di centrodestra usano le parole badoglio, tradimento, come qualcosa di personale nei confronti della Premier, quindi sicuramente nelle relazioni interne di maggioranza questa cosa avrà un peso enorme.
3: E mentre la discussione alla Camera prosegue, le opposizioni hanno ritirato tutti i propri emendamenti dalla legge elettorale. La discussione è ormai una farsa, dicono. La richiesta è quella al governo di rassegnare le proprie dimissioni al Quirinale. I leader del campo largo si sono detti pronti alle elezioni anticipate. Chiara Braga, capogruppo alla Camera della PD.
6: Noi siamo assolutamente pronti, pensiamo anzi che, come dire, prima si chiude questa stagione di governo fallimentare della destra, meglio è. Ovviamente abbiamo lavorato in queste settimane, in questi mesi, e devo dire anche nella gestione di ieri, le opposizioni sono state tutte compatte a dimostrazione che c'è una volontà e un'assunzione di priorità, di responsabilità, cioè quello di riuscire a mandare a casa questo governo e costruire un'alternativa. Quello di ieri è stato un passaggio su un tema specifico, deve continuare con ancora più forza il nostro lavoro di costruzione dell'alternativa sul programma e sulla costruzione di una coalizione convincente senza veti. Noi sappiamo che ci sono ancora dei nodi da sciogliere, ma siamo fiduciosi di poterlo fare perché ci rendiamo conto che la posta in gioco è altissima. La tenuta delle nostre istituzioni democratiche è più forte di ogni distinguo e io sono convinta che questa è la condivisione, la posizione condivisa da tutte le forze di opposizione che vogliono sconfiggere la destra e dare un altro governo a questo paese.
3: E nella convulsa giornata parlamentare di ieri il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
7: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo, come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza, perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi dei diritti costituzionali.
8: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
7: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
3: Ora la crisi tra Stati Uniti e Iran, Donald Trump oggi ha di nuovo alzato i toni minacciando attacchi contro le infrastrutture civili iraniane come nelle prime fasi della guerra. Distruggeremo tutte le centrali elettriche, tutti i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative, ha detto il presidente statunitense. Nel quarto giorno consecutivo di raid reciproci, l'Iran ha fatto un primo bilancio degli attacchi degli ultimi giorni. In quest'ultima ondata di attacchi di Stati Uniti sono morti 30 civili e 7 militari iraniani, mentre sarebbero più di 260 i feriti. La minaccia di Trump di intensificare ancora il conflitto ha l'obiettivo di forzare Teheran nei colloqui in corso. Ascoltiamo su questo Gianluca Pastori, che insegna diritto internazionale all'Università Cattolica di Milano.
9: Credo ci si trovi di fronte a una fase negoziale caratterizzata dall'uso della forza. Bene o male, il dialogo continua e queste prove di forza fanno parte del dialogo in corso. È un atteggiamento, se vogliamo, molto alla Donald Trump: negoziare da una posizione di forza, non dare mai nulla per scontato. Stiamo negoziando, ma questo non significa che fra di noi non ci sia uno stato di guerra. È una politica trumpiana a cui l'Iran però sembra essersi adattato molto bene. Credo che ancora per parecchio tempo noi dovremmo assistere a questo periodico riaccendersi della violenza. Forse la complessità è proprio questo sovrapporsi, questo intrecciarsi di tavoli diversi. C'è la questione di Hormuz, sicuramente, c'è la questione del nucleare iraniano, c'è la questione a cui gli Stati Uniti sono molto sensibili della capacità missilistica dell'Iran. D'altro canto c'è l'Iran, che ha necessità prima ancora che di riaffermare la propria sovranità e quindi portare avanti il proprio programma nucleare come dimostrazione della propria sovranità, ha la necessità di uscire dalle difficoltà economiche in cui si trova oggi.
3: Negli Stati Uniti c'è stata la terza morte causata dagli agenti dell'ICE in meno di una settimana. In Florida un uomo è morto investito da un tir mentre stava scappando dalla controversa Agenzia Federale per l'Immigrazione. Secondo le prime ricostruzioni, il 28enne, di cui non sono ancora state diffuse le generalità, era a bordo di un veicolo insieme ad altre persone e per sfuggire agli agenti avrebbe attraversato una strada finendo sulla traiettoria del tir. 50 persone sarebbero morte in mare dopo un nuovo naufragio al largo delle coste libiche. A raccontarlo sono stati 10 sopravvissuti. Hanno detto che la loro imbarcazione sovraccarica si sarebbe ribaltata. Sono definitive le condanne per i familiari di Saman Abbas, la 18enne di origine pakistana assassinata nel 2021 a Novellara, nel Reggiano, per essersi opposta a un matrimonio combinato. La Cassazione ha confermato l'ergastolo per i genitori e per 2 cugini della giovane, 22 anni di reclusione invece per lo zio. La decisione è arrivata dopo che la Corte ha rigettato i ricorsi degli imputati, verso i quali sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sugli arbitri che vedeva indagato l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'accusa era concorso in frode sportiva per le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui alcuni match dell'Inter. Designazioni, era l'ipotesi poi tramontata, legate al gradimento o meno da parte di alcuni dirigenti del club nerazzurro. Dopo 2 anni di indagine i PM hanno concluso che non ci fu alcuna combine, anche se hanno mandato gli arbitri atti alla giustizia sportiva e alla procura generale del CONI per valutare eventuali illeciti sportivi. La novità è che si è saputo che anche l'Inter era stata iscritta nel registro degli indagati, anche per la società però la procura ha disposto l'archiviazione. Infine l'ondata di calore sull'Italia, tra oggi e domani il picco del caldo con 8 città in bollino rosso che domani diventeranno 15, sui posti di lavoro si moltiplicano i problemi con le ordinanze regionali che si dimostrano inefficaci e oggi in alcune città scioperano i rider di Glovo e Deliveroo. Massimo Alberti.
10: Autostrada Torino-Alessandria, autogrill, una lavoratrice fotografa un termometro che segna 50 gradi in cucina. L'ordinanza regionale sul caldo deve essere esigibile. Le nostre categorie hanno fatto oltre 20 segnalazioni e a parte un caso a Novara dove sono intervenuti i carabinieri sui rider, nessuno è intervenuto, denuncia il segretario CGIL Piemonte Giorgio Eraudo. Stesso problema denuncia il sindacato in Veneto. Si lavora in condizioni che violano le stesse ordinanze, nessuno controlla. USB invita i lavoratori a fermarsi con gli scioperi. Necessario ma una bella visto che il fermo dovrebbe essere compensato dalla cassa integrazione. È in questi giorni che emerge come in assenza di una legge e automatismi, di fatto i fermi per caldo estremo siano confinati a casi isolati. In agricoltura, denuncia il sindacato, si va avanti come nulla fosse, senza rimodulazione dei turni. Così nella logistica, sui cantieri si va in ordine sparso, a Modena la polizia locale a fare i controlli, in Puglia sono stati presentati esposti per garantire l'acqua negli uffici. Se il diritto alla cassa integrazione resta dunque sulla carta, per i rider non è nemmeno su quella. Oggi le consegne saranno ferme in diverse città, tra cui Milano, Bologna, Firenze. Trattandosi di lavoratori formalmente autonomi, non hanno alcun diritto, nonostante alcune ordinanze regionali abbiano allargato le regole anche alla loro categoria. Ma se non lavorano, non guadagnano, diventando ancora il simbolo più evidente di un sistema crudele che costringe a scegliere tra salute e reddito poco, dove le tutele sono vaghe, blande, senza che ci sia la seria preoccupazione di farle rispettare.
3: E le previsioni del tempo dicono che oggi si prevedono temperature fino a 40 gradi, soprattutto al centro-sud, attesi però anche violenti temporali e grandinate al nord, tra cui a Milano tra il pomeriggio e la sera. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio, condotta da Mattia Guastafierro, in redazione con Alessandra Tommasi e Diana Santini, la prossima edizione alle 15.30. Buon ascolto.
11: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
2: Popolare Network.
12: E ora pubblicità.
13: La bacheca annunci di RBE.
14: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
13: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
15: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
16: RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro.

0: per mille.
1: Buongiorno e benvenuti all'aggiornamento dell'informazione dal nord-ovest, in studio Jacopo Bertuglia. Nella serata di ieri un incendio si è sviluppato sul Monbracco in località San Michele, al confine tra i territori comunali di Revello e Riffreddo. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e dei volontari AIB ha permesso di circoscrivere il rogo, la situazione risulta attualmente sotto controllo. Mentre i vigili del fuoco hanno fatto rientrare nelle rispettive sedi all'alba i volontari dell'AIB, hanno mantenuto un presidio che resterà attivo per tutta la mattinata di oggi. Non si registrano danni a persone o abitazioni, data la distanza del rogo dai centri abitati. Nella giornata di oggi il direttore delle operazioni di spegnimento, DOS, effettuerà un sopralluogo tecnico per stimare con precisione gli ettari di bosco andati in fumo e individuare il punto d'innesco. Al momento l'ipotesi del dolo resta la più accreditata dagli inquirenti. La Polizia di Stato, nella giornata di ieri, ha effettuato un'ampia operazione di sgombero dell'area del Parco Sempione di Torino, stabilmente occupata da una fitta tendopoli di spacciatori tossicodipendenti. Dal pomeriggio sino a tarda serata, numerosi equipaggi della Polizia hanno cinturato le aree del Parco Sempione, delle piscine Sempione, dell'ex deposito ferroviario e vie limitrofe. Al momento dell'arrivo dei blindati si è verificato un fuggi-fuggi generale tra i vialetti del parco. Nonostante il caos, gli agenti sono comunque riusciti a bloccare e identificare circa 30 persone. Oltre 200 le persone identificate, 11 gli arresti, emessi in oltre 40 provvedimenti di allontanamento dalla zona a vigilanza rafforzata di Parco Sempione, 14 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, 2 decreti di espulsione, 12 denunce a vario titolo. L'operazione è stata condotta con l'ausilio di droni della Polizia di Stato per il monitoraggio dall'alto dell'area e con l'impiego dell'unità cinofila antidroga, delle pattuglie della squadra cavallo, dei equipaggi motonormotanti Nibbio. Ieri CGL Piemonte ha diffuso un comunicato ufficiale di denuncia per le condizioni di lavoro estreme e la mancata applicazione dell'ordinanza regionale anticaldo negli ambienti di lavoro. La CGL denuncia numerose segnalazioni di mancato rispetto dell'ordinanza regionale del 30 maggio, che prevede che per i lavoratori siano predisposte zone d'ombra e rifornimenti d'acqua, oltre che lo stop di attività intense dalle 12.30 alle 16. Il motivo per cui l'ordinanza non viene rispettata sarebbe la mancanza di ispettori di lavoro, del lavoro tra Torino e tutto il Piemonte, circa 200, quando ne servirebbero 400. Oltre al caldo c'è anche il tema degli incidenti sul lavoro, che continuano a crescere. Da gennaio a maggio in Piemonte se ne sono contati 19.933, con un aumento del 6% rispetto al 2025. La CGL ha proclamato un presidio di protesta per domani sotto il grattacielo della Regione Piemonte per chiedere più controlli e più ispettori. Questa mattina il soccorso alpino ha recuperato la salma di un'escursionista dispersa ieri a Groscavallo, sulla montagna del Torinese. Le operazioni di ricerca erano in atto da ieri alle 21, quando la struttura che ospitava la donna ha lanciato l'allarme per mancato rientro. Secondo le ricostruzioni dei soccorritori, la donna sarebbe partita nella mattinata di ieri per un'escursione, ma dopo alcune ore sarebbe precipitata in un burrone. Il ritrovamento della salma è stato possibile grazie alla tecnologia di droni. Si è svolta ieri la sesta edizione del Forum Acque, organizzato da Legambiente Piemonte Valle d'Aosta, che si è aperta con la presentazione dei risultati dell'analisi di goletta dei laghi effettuata in 5 bacini regionali: il Lago Grande e il Lago Piccolo di Avigliana, la sponda piemontese del Lago Maggiore, il Lago di Viverone e il Lago d'Orta. Il Lago di Viverone è l'unico bacino con un quadro complessivamente positivo e miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Al contrario, la situazione peggiore riguarda il Lago Maggiore: 8 punti su 10 sono risultati fuori norma e 5 fortemente inquinati. La precaria salute dei nostri laghi e dei loro preziosi ecosistemi, la crisi climatica, quella idrica. E adesso passiamo al meteo. Nel pomeriggio in Piemonte nubi in aumento lungo le valli alpine e dal tardo pomeriggio annuvolamenti in estensione alle pianure. Rovesci temporali tra le valli torinesi, valdostane, Sesia e Ossola, più isolati sulle valli del Cuneese e del Biellese. Tendenza qualche temporale fino in pianura sul Cuneese, Torinese e Lago Maggiore. Mentre in Liguria, dalle prime ore del pomeriggio, cielo sereno ovunque, ma da ovest inizierà a formarsi una linea temporalesca che interesserà soprattutto l'interno savonese, imperiese e genovese. Il genovese orientale però sarà probabilmente ai limiti, ma qualche breve scroscio di pioggia sarà sempre possibile. I temporali poi andranno ad interessare le valli appenniniche del Levante. Questa edizione del Giornale Radio termina qui, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata e di ascolti su RBE Radio TV.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 15 di luglio la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della Chiesa Valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor, una registrazione della Corale Valdese di Rorà. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro del profeta Osea leggiamo al capitolo 11 i versetti 8 e 9. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo, sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Dall'Evangelo di Giovanni, al terzo capitolo, leggiamo il versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
3: Care sorelle e cari fratelli, sono molte le persone che rifiutano la fede cristiana perché hanno introiettato un'immagine di Dio piuttosto sgradevole, e cioè quella di un tiranno onnipotente, irascibile e capriccioso, in fondo non troppo diverso da alcune divinità del pantheon greco-romano. E se si andasse a selezionare appositamente nella Bibbia episodi e versetti per confermare quella specifica immagine attraverso un collage, ci si potrebbe anche riuscire agevolmente. Ma una lettura integrale delle scritture non consente di rimanere legati a quella immagine di Dio, che effettivamente non potrebbe esercitare alcun effetto benefico sulla fede e sulla vita dei credenti, e che sicuramente non troviamo sostenuta negli insegnamenti e nella prassi di Gesù. I versetti propostici oggi dal lezionario Un giorno una parola ci presentano non a caso tutt'altra immagine di Dio. Nel brano tratto dal libro del profeta Osea ci troviamo di fronte a un Dio che si commuove e che ha compassione verso i propri figli che hanno sbagliato, un po' come il padre della famosa parabola del figliol prodigo raccontata da Gesù. Un Dio umano, ma non troppo, nel senso che qui non sembra assumere dell'umano la parte peggiore. Di umano ha la capacità di commuoversi, di essere compassionevole e perfino quella di adirarsi. Ma a differenza degli umani, non trasforma l'ira ardente in furia omicida. Non a caso, per bocca del profeta Osea, egli dice: «Io non sfogherò la mia ira ardente perché sono Dio e non un uomo». Questo è molto bello. Ma anche il secondo brano propostoci per oggi e tratto dal Vangelo di Giovanni sembra andare nella medesima direzione, perché ci pone di fronte all'immagine di un Dio che ama profondamente le sue creature, delle quali desidera la salvezza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qualcuno ha detto che queste parole sono una vera e propria sintesi di tutto l'Evangelo. E io credo che questo sia vero. Il Dio nel quale crediamo non è affatto un tiranno irascibile e capriccioso. E Gesù è venuto in questo mondo per mostrarcene il vero volto, che non è quello di un essere malvagio pronto a scagliare i propri dardi per distruggere questo mondo e dannare l'umanità, bensì quello di un padre misericordioso, che questo mondo e i suoi abitanti, malgrado tutto, li ama profondamente e intende salvarli. Questo è il Dio nel quale noi crediamo per mezzo di Gesù Cristo. È questo il Signore che siamo chiamati a testimoniare come singoli e come chiese, affinché chi ha introiettato un'immagine negativa di Dio possa magari ricredersi e aprirsi alla fede. Amen.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

0: Facendo un giorno mi riri che chiedo che penso io.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura segnaliamo ai viaggiatori che a causa di un evento sul versante francese è momentaneamente chiuso il traforo del Freius in entrambe le direzioni. A causa della chiusura segnaliamo inoltre code sulla A32 Torino-Bardonecchia fra circonvallazione Ux e Bardonecchia in direzione Freius. Per il momento è tutto, buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi, il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

serie TV da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
3: La prima parte della puntata di Voci Protestanti si ferma per un paio di settimane. La trasmissione riprenderà lunedì 20 luglio. Voci Protestanti Talk invece prosegue. Potete seguirla tutti i giorni, dalle 15 alle 16, su RBE Radio e TV.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Mercoledì 15 luglio 2026, rieccoci in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk dalle 15 alle 16, oretta nella quale parliamo di iniziative di realtà sui nostri territori che hanno a che fare o sono organizzati dal mondo delle chiese, ma non soltanto, anche iniziative legate a solidarietà, enti solidali. Oggi sarà una puntata davvero molto ricca. Uno dei temi sarà quella della fotografia, sia quella vista in mostre fotografiche, ma anche quella che può essere fatta proprio da ciascuno di noi, sia a livello amatoriale ma anche a livello professionale. Parleremo anche di festival ai confini, infatti parleremo di Occitamo, tra frontiere, rifugi e musica doc, tra Francia e Parco del Monviso, ma poi parleremo anche di iniziative che continuano anche in estate sia sul nostro territorio che anche altrove. Infatti scopriremo quello che è il resoconto di una recente missione di Medical Hope in Libano e poi parleremo ancora di esplorazioni, in questo caso esplorazioni urbanistiche, quindi erboristiche. Quindi oggi

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Ed eccoci tornate a Voci Protestanti Talk e come vi ho preannunciato proprio poco fa, parleremo oggi anche di fotografia. La fotografia è un hobby, un'arte, ma anche un lavoro che appassiona tantissime persone all'ascolto, lo sappiamo, e quindi vi vogliamo consigliare un doppio appuntamento. In uno potrete proprio sperimentarvi nello scattare delle fotografie, in un'altra invece vi proponiamo una mostra molto bella. Entrambe hanno a che fare con la montagna. La prima iniziativa si chiama Obiettivo Monviso, un workshop di fotografia naturalistica paesaggistica con l'atmosfera del tramonto. E Obiettivo Monviso è questo workshop di fatto itinerante, perché per fare delle fotografie ovviamente all'aperto ci si sposta, si cerca il luogo giusto, il momento giusto, le condizioni giuste per riuscire a imprimere su pellicola, per chi usa la pellicola, se no altrimenti ovviamente in digitale, quella che è la realtà naturalistica e paesaggistica di quello che offre la montagna. In questo caso la zona sarà in alta Valle Po, nell'area compresa tra Pian della Regina e Pian del Re a Crissolo, e si terrà sabato 18 luglio 2026 ed è un'attività che è promossa proprio dal Parco del Monviso, che sappiamo essere molto molto attiva in questo senso, per riuscire anche a far conoscere la natura, il nostro patrimonio naturale in modo differente, sempre differente, anche attraverso proprio delle attività che mettano in gioco le persone. Vi mostro anche la locandina di questo evento ed è un workshop che è sia rivolto ad appassionati di fotografia, anche principianti, quindi fotoamatori, naturalistici ed escursionistici, ma anche a persone che invece lo fanno, perché no, di lavoro e vogliono avere l'opportunità anche di scoprire dei luoghi che magari sono meglio conosciuti dalle guide turistiche, che potranno consigliarvi degli scorci oppure delle modalità di fotografie in maniera differente, ma assolutamente inclusivo. Il tutto poi si terrà al tramonto, quindi tardo pomeriggio, inizio sera. Infatti l'attività andrà dalle 16:30 alle 20:45 circa ed è aperta appunto a chiunque voglia sperimentare. Ovviamente bisogna portare il proprio materiale, quindi la propria macchina fotografica, i propri obiettivi, ed è anche consigliato portare più di un obiettivo visto che ci sono più cose lontane, vicine, dettagli che magari si possono fotografare. Se volete avere maggiori informazioni vi consiglio di andare appunto sul sito del Parco del Monviso. C'è tra gli altri eventi, tantissimi eventi, anche questo Obiettivo Monviso. La raccomandazione è quella di prenotare il prima possibile. Si può prenotare fino alle ore 12 di venerdì, però sappiate che i posti non sono tantissimi. Di conseguenza è meglio prenotare il prima possibile proprio accedendo al link che vi dà disponibile questo stesso articolo. È probabile che magari verranno riproposte attività del genere in futuro e quindi ve le racconteremo. E allora passiamo anche ad una mostra. In questo caso ci spostiamo leggermente di valle e andiamo in Val di Susa. Questo evento invece vuole proprio raccontare quelle che sono le cose più piccole. Se prima magari abbiamo fotografato dei paesaggi, delle intere montagne, delle vedute, in questo caso la mostra fotografica si concentra sui colori del piccolo mondo, soprattutto degli insetti, delle farfalle ad esempio. Quindi parliamo proprio di ali e colori del piccolo mondo, una mostra fotografica che si terrà fino al 23 di agosto a Roche Mall, nei pressi di Bardonecchia, una frazione di Bardonecchia in Val di Susa, e il museo etnografico di Roche Mall vi dà la possibilità, e ha aperto il 28 di giugno, quindi ci troviamo più o meno a metà, ecco, dell'esposizione, di vedere anche magari proprio stampati in grande alcune degli insetti, in particolar modo, come vi dicevo, delle farfalle che vivono nei luoghi della Val di Susa, anche di alta montagna, nel corso dell'anno, e sarà anche un'opportunità per scoprire il museo etnografico di Roche Mall, perché è uno spazio culturale molto prezioso per raccontare le tradizioni della comunità locale, quindi del paesaggio antropico, se vogliamo, ma anche di come si è trasformata invece la natura, la montagna, l'alta montagna nel corso dei decenni, nel corso dei secoli. Oltretutto l'ingresso alla mostra è libera e gratuita, quindi avrete anche l'opportunità di visitarla a un costo che racchiude semplicemente il viaggio fino a Roche Mall, o al massimo un pasto, un bel pranzo lì, non ve lo toglie nessuno, ma di poter anche ammirare delle farfalle. Io sono rimasta veramente scioccata in senso positivo da questa fotografia che è mostrata dal sito visitvalsusa.it, di queste farfalle che sembrano delle foglie volanti, che quindi si sono evolute in modo tale da confondersi con il fogliame degli alberi, degli arbusti, per non farsi notare dai predatori, e sono veramente bellissime questi colori tra il verde, il giallo, il bianco. Sicuramente quindi questa mostra vi darà l'opportunità di notare magari delle cose che non si notano perché mimetizzate, e quindi una ottima esperienza. A questo punto un'altra breve pausa musicale, Paul McCartney con Days We Left Behind.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 87 57 845.
1: Ed eccoci di nuovo sulle frequenze di RBE a Voci Protestanti Talk. Io sono Darianna Tedesco e ho avuto questa incertezza. Sì, sono Darianna Tedesco, lo assicuro. Ce l'ho scritto anche sulla carta d'identità. Allora, andiamo a scoprire alcune delle iniziative di Occitamo che si terranno nella seconda parte di luglio. Io già ve lo preannuncio in modo che possiate organizzarvi, ma poi sicuramente ci torneremo. In particolare vi voglio invitare a questi appuntamenti di Occitamo che vanno a collegare la Francia e il parco del Monviso grazie alla musica occitana, e oltretutto sarà anche un'occasione per celebrare i 160 anni dal primo rifugio alpino a Oncino. Saranno due giorni, il 25 e il 26 di luglio, e l'Occitamo Festival entra proprio nel vivo della rassegna, che in realtà è già partita in primavera e terminerà praticamente in autunno, proprio con eventi dedicati alla musica occitana, anche non soltanto, perché ci sono anche degli altri ospiti che interverranno e che porteranno dei temi anche non per forza legati ovviamente né al mondo occitano per forza né al Monviso, ma sono degli ottimi appuntamenti e vi consiglio quindi di andare a fare un giro sul sito Occitamo per avere maggiori informazioni sul calendario completo. Ma dedichiamoci a questi eventi che si terranno tra il 25 e il 26 luglio. In particolare il 25 luglio l'appuntamento è Oltralpe, quindi in realtà siamo in Francia a Barcellonnette e qua si terrà un concerto dei Bistro Dalphine. Invece domenica 26 luglio al rifugio Alpetto di Oncino si celebreranno proprio questi 170 anni del primo rifugio alpino italiano, con un concerto di cornamuse dei Super Bandia, per poi raggiungere una serata anche di festa e di incontro tutte insieme. Questo appuntamento è organizzato con la collaborazione ovviamente del Parco del Monviso, ma anche del CAI Cavour e del Comune di Oncino. Oltretutto arrivare anche al rifugio sarà di per sé un'esperienza, infatti sono previsti tre percorsi che sono di difficoltà e di tempistiche ovviamente differenti, e quindi per avere maggiori informazioni io vi consiglio di andare appunto sul sito occitamo.it. Torneremo sicuramente a parlarne in date che si avvicinano maggiormente al 25 al 26 di luglio, ma se amate la musica occitana, se amate la montagna, se amate i percorsi escursionistici in montagna, sicuramente questo due giorni di evento di Occitamo fanno per noi. Vi ricordo comunque che il calendario è molto ricco, molto più lungo e si dipanerà soprattutto tra luglio e agosto, appunto sempre in questa zona pressoché del Monviso, del Saluzzese. Ovviamente anche ci saranno degli appuntamenti in Francia oltre Alpe, quindi bisogna comunque un po' organizzarsi per esserci. Adesso prossima canzone, Azaia Rashad in Sisa con Boy in...

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce a chi si mette in gioco, a chi si è messo in gioco. E a questo punto parliamo di un resoconto della recente missione di Medical Hope in Libano. Parliamo di un articolo che racconta di questa missione molto importante che si è conclusa l'8 luglio, quindi la scorsa settimana, e che è raccontata nel dettaglio dal sito nev.it con un articolo di qualche giorno fa. In questo caso parliamo proprio di una missione, un programma sanitario di Mediterranean Hope che è sostenuto anche dall'8 per mille, che offre cure gratuite a rifugiati e popolazione locale che è esclusa dal sistema pubblico. Infatti c'è una lunga intervista molto interessante con il medico Luciano Griso, che descrive una situazione drammatica. Infatti, dopo il conflitto tra l'esercito israeliano e di Hezbollah, oltre 1 milione di persone vive in strada o in alloggi di fortuna. E la missione, che era stata rinviata da marzo a causa della guerra e per un incidente che era occorso appunto al medico Luciano Griso, si è svolta mentre Israele continuava le sue operazioni militari nel sud del Libano, continuando a distruggere villaggi e infrastrutture. Il cessate il fuoco firmati vengono descritti proprio anche nell'articolo come illusori per chi c'era, per chi era lì. Poco era cambiato, dato che l'occupazione israeliana prosegue e proseguirà probabilmente anche nei prossimi mesi, risparmiando però Beirut dai bombardamenti. E quello che viene riportato anche dagli operatori intervistati, in particolar modo Malak, un'infermiera, e Ayman, un assistente sociale, è un racconto in cui purtroppo prevale un senso di sfiducia e di precarietà cronica. In particolar modo loro raccontano l'impatto umano della missione e quindi la gratitudine anche dei pazienti a loro rivolta, però al tempo stesso un senso di impotenza di fronte a una situazione molto più grande di loro, e anche la consapevolezza che a fronte di un paziente salvato, un paziente a cui si è riuscito a dare assistenza medica, ce ne saranno sicuramente centinaia, se non migliaia, di altri che non riescono ad accedere a questa assistenza sanitaria. Particolarmente difficile è anche la condizione dei rifugiati siriani in Libano, che sono sottoposti a pressione sociale ma anche politica al rimpatrio. Infatti quello che viene segnalato e descritto in questo articolo è anche la preferenza che il governo libanese fa nei confronti dei propri cittadini a discapito dei rifugiati che arrivano in particolar modo dalla Siria, ma non solo. Quindi questa missione diventa particolarmente importante proprio per le persone rifugiate, e non solo si limita a delle assistenze sanitarie genetiche, ma anche a delle visite odontoiatriche, per esempio per i bambini, un luogo in cui le persone hanno potuto far riferimento per qualsiasi altro tipo di esigenza che non fosse magari direttamente collegata agli attacchi, alla guerra, quindi alle ferite provocate magari dai bombardamenti. Ma purtroppo poi, come si tende a fare in situazioni di emergenza, di dimenticare tutte le altre esigenze che possono capitare nella vita di tutti i giorni, che possono avere a che fare con altri tipi di disturbi, e quindi veramente questo aiuto non soltanto sanitario ma anche alimentare, igienico e di consulenza è stato fondamentale. Quindi si spera che Medical Hope possa tornare in quei luoghi per poter rinnovare il proprio impegno accanto alle popolazioni non soltanto alle persone libanesi, ma anche a tutti i rifugiati. Se volete leggere questo interessantissimo articolo, come dicevo, lo trovate sul sito notizie evangeliche nev.it, il resoconto della recente missione di Medical Hope in Libano, che è stato pubblicato il 9 luglio scorso.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, Popolare Network, le notizie. Il governo e la maggioranza insistono nella linea decisa ieri da Meloni per cercare di parare il colpo della sconfitta in Parlamento sull'emendamento delle cosiddette preferenze, dare la colpa alle opposizioni per nascondere i franchi tiratori. Arianna Meloni lo ha ribadito oggi, le scene dei deputati PD che festeggiano sono vergognose, ha detto, mentre il ministro Ciriani dice può sembrare una sconfitta ma è una vittoria della coerenza. Le opposizioni intanto incalzano il governo sulla cancellazione dei meccanismi che garantiscono la parità di genere nelle liste. La presidente Meloni si sta specializzando nel tradire le donne, lo ha fatto con la legge sul consenso, lo sta facendo ora, cercando di cancellare la norma sull'alternanza di genere, ha dichiarato la deputata del PD, Laura Boldrini.
4: E intanto la rete contro la riforma della legge elettorale guidata da Roberto Zaccaria sta preparando i ricorsi ai tribunali contro la legge elettorale. Non è pensabile di andare a votare con una legge elettorale che stravolge la nostra Costituzione. A dirlo è proprio Roberto Zaccaria. Siamo pronti a una mobilitazione in tutto il paese contro una legge elettorale che stravolge i nostri equilibri democratici, ha sottolineato annunciando che domani sera ci sarà una riunione della rete. Si creerà un clima simile a quello del referendum.
3: A mezzogiorno di oggi italiana, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran per circa 90 minuti. Al termine dell'offensiva gli USA hanno rilasciato un comunicato che spiega che sono state lanciate munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera iraniani. Gli attacchi hanno ulteriormente compromesso la capacità dell'Iran di colpire le navi mercantili nello stretto di Hormuz, precisa la nota. Nel frattempo il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Ismail Baghei, ha dichiarato che ogni nuovo attacco statunitense non fa che rafforzare la determinazione dell'Iran a ottenere giustizia e a chiamare i responsabili a rispondere.
4: L'ICE dovrebbe continuare a usare i controlli stradali per arrestare i migranti, lo afferma Donald Trump sul suo social Truth, dopo aver difeso gli agenti dell'immigrazione e lodato il loro lavoro. La presa di posizione del presidente segue l'ordine ricevuto dagli agenti di sospendere i controlli stradali, dopo che nell'ultima settimana 3 persone sono state uccise nel contesto di controlli della polizia anti-immigrazione statunitense. Dobbiamo essere forti, duri e intelligenti e non possiamo rinunciare a uno degli strumenti più importanti ed efficaci dell'ICE nella lotta alla criminalità, ha dichiarato Trump. Sotto la sua seconda amministrazione, tra il 2025 e i primi mesi del 2026, si contano 9 morti legati a operazioni di arresto e 32 decessi durante la detenzione nei centri per la custodia degli immigrati illegali.
3: Ogni giorno l'Ucraina rende l'Europa più forte, a dirle la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che oggi si trova a Kiev. Von der Leyen ha annunciato insieme al presidente Zelensky un nuovo partenariato industriale nel settore della difesa tra l'Unione e l'Ucraina. Quello che stiamo firmando oggi, ha aggiunto la Presidente della Commissione, è il nostro drone deal. L'accordo sui droni dovrebbe unire, secondo Kiev, l'ingegno ucraino alla scala industriale europea. Zelensky ha spiegato che al momento il paese produce 10 milioni di droni all'anno, che diventeranno 20 lavorando insieme ai partner europei.
4: La sentenza della Cassazione sul femicidio di Saman rappresenta una svolta sul piano sociale, prima ancora che giuridico. Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva. Lo afferma l'avvocato Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, nella primavera del 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato, determinante la testimonianza del fratello.
3: 15.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 17.30, buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
3: Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: E ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE Radio e TV con Voci Protestanti Talk. Staremo insieme anche oggi fino alle 4 e vi voglio parlare di un altro progetto importantissimo. In questo caso torniamo in Italia e parliamo di un progetto attivo ormai da qualche anno. Infatti la campagna Illuminiamo il Futuro è nata nel maggio del 2014 di Save the Children. Save the Children, questa organizzazione fondamentale che vuole tutelare i bambini, i ragazzi, minorenni di tutto il mondo sotto tantissimi aspetti e anche a livello educativo. Abbiamo parlato già qualche mese fa di progetti che si concentrano soprattutto sulla povertà educativa, nella quale possono incorrere dei bambini da 0 a 3 anni, che è un'età di fondamentale importanza per dar loro degli strumenti fin da subito per poter sviluppare quindi tutta una serie di capacità cognitive, di propriocezione e anche di capacità di intendere il mondo differente, che purtroppo in alcune comunità, in alcune famiglie poco si riesce a dar loro. E allora in questo caso parliamo di un altro progetto di Save the Children che, come detto, nasce a partire da una campagna che si chiama Illuminiamo il Futuro e che ha attivato nel corso di questi anni, quindi dal 2014, 27 punti luce. Mi piace anche moltissimo il modo in cui sono stati chiamati questi luoghi, degli spazi ad alta intensità densità educativa che sono sparsi su tutto il territorio nazionale. Anche questo è un bel segnale, cioè di non concentrarsi solo su dove magari è più chiaro una povertà educativa, ma di riuscire a rispondere veramente a delle difficoltà specifiche di ciascun territorio. In questo caso questi 27 punti luce in Italia sorgono in quartieri e periferie maggiormente svantaggiate della città, per poter offrire delle opportunità formative ed educative a bambine e bambini, ma anche adolescenti, perché il target va dai 6 ai 17 anni, quindi periodo della scolarizzazione, che siano gratuite e aperte quasi continuativamente nel corso dell'anno. Pensate che fino a 2026, fino a quindi ai dati che ci sono giunti fino a giugno, bambine, le bambine, i ragazzi e le ragazze che sono stati raggiunti da queste attività sono ben 72.000, quindi 72.000 persone, futuri adulti, che hanno potuto beneficiare di questo tipo di progetto. All'interno di questi spazi, infatti, i bambini, ma anche le loro famiglie, possono usufruire prima di tutto di uno spazio sicuro, di uno spazio in cui ci si possa esprimere, quindi anche attraverso laboratori artistici, musicali, ma anche sostegno allo studio, cosa che per molte famiglie può essere complesso, soprattutto immaginiamo le famiglie che hanno background migratori, che quindi faticano a dare un effettivo aiuto, soprattutto in lingua italiana, ma anche promozione della lettura, accesso a nuove tecnologie, anche questo mai da sottovalutare, e anche attività gioco, di attività motorie. Sappiamo anche purtroppo quanto costa poter permettere ai nostri bambini e bambine di fare un'attività sportiva organizzata. Ecco, in questo caso questi punti luce danno anche questa possibilità, ma le famiglie possono anche trovare al suo interno dei supporti psicologici, pediatrici, alla genitorialità, ma anche delle consulenze legali laddove servano. E i punti luce sono trasformati, sono ampliati e per celebrare anche questi 10 anni di punti luce è stato realizzato un documentario che potete guardare sul sito Save the Children, proprio accedendo a questo progetto Illuminiamo il futuro, i punti luce, e potrete anche vedere dove sono ubicati questi luoghi, perché si va da Ancona, questi sono in ordine alfabetico, non di fondazione o di importanza: Ancona, Bari, Brindisi, Casal di Principe, Catania, Arti di Ostia, e si arriva anche vicino a noi. Infatti c'è un punto luce a Torino, in zona barriera in zona Madonna di Campagna, che comunque è uno dei quartieri di Torino che in cui si nota maggiormente questa povertà educativa e necessità di supporto anche alla genitorialità. Se volete avere maggiori informazioni sui progetti di Save the Children, il sito è molto semplice: savethechildren.it, e potrete vedere anche tanti altri progetti sia sviluppati in Italia oppure in tutto il mondo. Torneremo sicuramente a parlare di altri progetti in futuro, ma adesso andiamo ad ascoltare la prossima canzone, St. Harrison con

0: Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: E Voci Protestanti Talk torna per la sua ultima parte di trasmissione e come facciamo molto spesso ormai in queste settimane vi consigliamo anche delle esperienze di esplorazione, di trekking, di passeggiate e camminate sia per quanto riguarda i borghi storici ma anche in natura, e vi voglio consigliare la possibilità di partecipare ad una esplorazione erboristica. Questa esperienza, che oltretutto caratterizza quasi tutti i sabati o le domeniche da qua fino a fine agosto, è incentrata o meglio localizzata, geolocalizzata in Valle d'Aosta, però è itinerante, non è sempre in un unico luogo, quindi si può partecipare anche a più di una di queste escursioni erboristiche. È organizzata da questa agenzia che si chiama Storie in Spalla, che è nella persona di Simone Siviero, che è una guida ambientale e escursionistica ma anche uno scrittore, e che attraverso la scoperta del territorio, attraverso anche la scoperta di quelle che sono in questo caso le piante spontanee, soprattutto che crescono nei boschi e nelle nostre valli, nelle nostre montagne, riesce anche a raccontare qualcosa che pian piano si sta perdendo delle nostre tradizioni, ovvero sia proprio l'utilizzo di piante officinali oppure anche piante mangerecce, e al tempo stesso si può anche scoprire dei luoghi magari meno conosciuti o che non sono conosciuti proprio da voi. Queste passeggiate, queste escursioni sono iniziate il 15 di marzo, continueranno comunque, come detto, praticamente tutti i weekend c'è la possibilità di partecipare a una di queste. Sabato 18 luglio ci sarà una di queste escursioni a Le Arnaud in zona Bardonecchia, quindi ci troviamo sempre a Val di Susa, come detto, e ci sarà possibilità proprio di scoprire quelle zone e le piante officinali e mangerecce che offre quel territorio, che poi non è detto che non le abbiate simili anche vicino a casa, quindi può essere anche ottimo per capire quali sono quelle piante vicine a casa vostra che vedete sempre ma non sapete se si possono toccare, se sono tossiche, che cosa ci si può fare, anche perché si è persa un po' anche questa memoria della tradizione. E quella successiva, domenica 26 luglio, si terrà invece a Novalesa. Sono tutte, oltretutto, si svolgono solo di mattina, sono 3 ore dalle 9 alle 12, quindi non dovete neanche occupare tutta la giornata, magari potete anche concluderla andando a cercare qualche ristorantino dei dintorni, poi continuare un'escursione sempre in quella zona, oppure occupare pomeriggio anche con altro, quindi anche molto comodo questo. L'unica cosa richiesta dall'organizzazione è di prenotare con una settimana di anticipo, almeno con una settimana di anticipo, perché se i numeri sono troppo esigui la data salta, e quindi bisogna anche capire come organizzarsi. Perciò io vi consiglio di o ripassare dal sito che vi consigliavo anche prima, visitvaldisusa.it, trovate sempre appunto descritto questo evento, oppure accedendo proprio al sito di Storie in Spalla, che si chiama storieinspalla.it, quindi molto molto semplice. Anche qua potrete vedere il calendario completo, avere maggiori informazioni anche rispetto a costi, a difficoltà anche dei vari percorsi, dove sono i ritrovi, in che orari, ma gli orari più o meno sono sempre quelli 9-12, e avere anche tutti i riferimenti per fare le vostre prenotazioni. Sappiate che gli appuntamenti andranno fino a al 22 di agosto, quindi anche se non potete fare quelli che vi ho raccomandato, ce ne saranno poi al Melesè, a Bardonecchia, a Signol, a Bardonecchia e poi per finire a Saint Bertrand, quindi anche luoghi che magari potrete scoprire o riscoprire. Io per esempio conoscevo molto bene il Melesè, ma in inverno, andando a sciare in quelle zone.

0: E giungiamo, ahimè, purtroppo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk, ma non temete perché torneremo domani ovviamente per una nuova puntata di Voci Protestanti Talk e io permango praticamente in questo studio, ma mi presenterò con una nuova veste per la prossima ora invece del filo d'Arianna. E invece adesso subito dopo di noi cediamo la linea al notiziario di RBE per sapere quali sono le notizie sia di cronaca ma anche di attualità dal nostro territorio. Quindi rimanete in ascolto e ci risentiamo domani. Ciao. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzo. Un giovane è stato salvato da carabinieri e vigili del fuoco dopo essere caduto in un burrone a poca distanza da Bielmonte lungo la panoramica Zegna. I carabinieri di Cossato, dopo aver notato una Fiat Panda parcheggiata a bordo strada in un posto insolito, con le portiere aperte, le chiavi inserite nel quadro e il telefono lasciato sul sedile del conducente, si sono insospettiti. Dopo aver perlustrato le zone, i militari hanno udito una richiesta di aiuto che proveniva da qualche parte sotto la strada, proprio in corrispondenza del punto dove era parcheggiata l'automobile. Qui i carabinieri hanno trovato il giovane sotto un albero che lo rendeva invisibile dall'alto a 200 metri alla sede stradale, cosciente ma dolorante per i traumi subiti per la caduta. È stato necessario

l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco. L'intervento si è dimostrato particolarmente complesso. Ora però il giovane si trova all'ospedale di Biella, ricoverato per le gravi lesioni riportate. Dal pomeriggio di ieri, per diverse ore fino a notte, circa 25 ettari di pineta sono andati in fiamme nel territorio compreso tra i comuni di Bardonecchia e Ulx. Contemporaneamente all'emergenza di Roiares, un altro incendio boschivo è stato segnalato a Belord, sempre nel territorio di Ulx. La presenza parallela dei due roghi distinti sta richiedendo un importante coordinamento delle risorse disponibili, con gli operatori impegnati su più fronti per cercare di limitare i danni al patrimonio naturale e garantire così la sicurezza del territorio. Sul posto hanno operato 36 squadre di vigili del fuoco per un totale di 90 operatori, supportati da oltre 50 volontari del corpo AIB, impiegati anche due Canadair e un elicottero, che hanno svolto le operazioni di spegnimento sulle zone più impervie. Arriverà domani, giovedì 16 luglio, l'ultimo atto del processo sul ponte Morandi. Dopo quasi 8 anni e 284 udienze, la procura ha chiesto in totale circa 400 anni di carcere per 57 indagati. La pena più alta di 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex AD di Aspi. Per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi, responsabili di quel disastro, sono i vertici e tecnici dell'epoca e di quelli passati di Autostrade, di Spea, del Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Per anni sarebbe risparmiato sulla sicurezza e le manutenzioni autostradali per garantire più sui dividendi dei soci. Quello sul ponte Morandi è un processo imponente che ha impiegato svariati anni di dibattiti, raccolte informazioni e investigamenti e che finalmente può concludersi. Ieri CGIL Piemonte ha diffuso un comunicato ufficiale di denuncia per le condizioni di lavoro estreme e la mancata applicazione dell'ordinanza regionale anticaldo negli ambienti di lavoro. La CGIL denuncia numerose segnalazioni di mancato rispetto dell'ordinanza regionale del 30 maggio, che prevede che per i lavoratori siano predisposte zone d'ombra e rifornimenti d'acqua, oltre che lo stop di attività intense dalle 12.30 alle 16. Il motivo per cui l'ordinanza non viene rispettata sarebbe la mancanza di ispettori del lavoro tra Torino e tutto il Piemonte, circa 200 quando ne servirebbero 400. Oltre al caldo c'è anche il tema degli incidenti sul lavoro, che continuano a crescere. Da gennaio a maggio in Piemonte se ne sono contati 19.933, con un aumento del 6% rispetto al 2025. La CGIL ha proclamato un presidio di protesta per domani sotto al grattacielo della Regione Piemonte per chiedere più controlli e ispettori. Si è svolta ieri la sesta edizione del Forum Acque, organizzata da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, che si è aperta con la presentazione dei risultati dell'analisi di goletta dei laghi effettuati in 5 bacini regionali: il Lago Grande, il Lago Piccolo di Avigliana, la sponda piemontese del Lago Maggiore, il Lago di Viverone e il Lago d'Orta. Il Lago di Viverone è l'unico bacino con un quadro complessivamente positivo e miglioramenti rispetto agli anni precedenti. Al contrario, la situazione peggiore riguarda il Lago Maggiore: 8 punti su 10 sono risultati fuori norma e 5 fortemente inquinati. La precaria salute dei nostri laghi e dei loro preziosi ecosistemi, la crisi climatica e quella idrica. Terminiamo infine con il meteo: giovedì pressione che si mantiene stabile sul Piemonte, a mattino bel tempo prevalente su tutte le province con cielo poco nuvoloso, poi nel corso delle ore pomeridiane il tempo è destinato a peggiorare su Alpi e Prealpi con veloci temporali in estensione anche alle pianure, punte massime fino a 36 gradi. In Liguria al mattino bel tempo prevalente su tutte le province, al pomeriggio possibili temporali in provincia di Savona e sui monti dell'Imperiese. Temperature massime comprese tra i 29 e 31 gradi, minime tropicali, venti meridionali, mare generalmente poco mosso. L'informazione alle ore 16 termina qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con D'Arianna Tedesco, rigorosamente senza la porta.

Popolo di Radio Bequit, ben ritrovati per questa nuova puntata de Il Filo d'Arianna. Oggi, mercoledì 15 luglio 2026, ci sono dei temi di cui stiamo parlando molto spesso in queste settimane, perché comunque stanno influenzando parecchio proprio la nostra vita, la vita di tutti i giorni in Piemonte, ma non soltanto a livello nazionale. Il caldo in particolar modo è piuttosto intenso e influenza anche le notizie del nostro territorio, quindi forse a volte potremmo sembrare un po' ridondanti rispetto alle notizie di cui parliamo. E allora oggi sono voluta andare alla scoperta di notizie che non hanno per forza a che fare con il calore, o meglio una parte comunque rispetto alle condizioni di lavoro, soprattutto con questo clima. Ci sono infatti tra le notizie di cui parleremo quest'oggi uno sciopero indetto per domani 16 luglio dei lavoratori delle consegne a domicilio, quindi dei rider, anche per lamentare la mancanza di tutela rispetto proprio a degli orari di lavoro, soprattutto per quanto riguarda le fasce della giornata più calde. Ma poi parleremo anche di quello che il report che è stato pubblicato nella giornata di ieri rispetto al Forum Acque 2026 in Piemonte. Quindi si parlerà in particolare di quella che è la goletta dei laghi in Piemonte, quali sono stati i risultati, purtroppo, come avrete già sentito, non proprio positivi. E poi parleremo ancora di sport. Giusto ieri sempre al grattacielo San Paolo di Torino, il Piemonte ringrazia il calcio a 5 femminile con una delegazione di campionesse, ribadendo il proprio impegno nella tutela, nel supporto anche del diritto al movimento, alla salute, al benessere attraverso lo sport. E quindi capiremo quanto effettivamente il Piemonte investe nello sport, in che modo. Tutto questo nella puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna, e anche ovviamente tanta buona musica. Generation Young Lean con Storm.

E torniamo in onda sulle frequenze di RBE Radio e TV. Ci potete vedere sul canale 87 del digitale terrestre, ma anche attraverso il sito rbe.it, sia nella nostra versione televisiva che semplicemente audio, radio. E poi ci potete ovviamente seguire su varie frequenze FM a seconda della zona in cui vi trovate. Se avete anche la tecnologia DAB, ad esempio, in macchina, ci trovate anche lì, sia in Piemonte che in Liguria. E se non riuscite a sentirci in determinati luoghi o in determinati modi, laghi, e i laghi torneranno, ve lo dico, non è soltanto una citazione del buon Valerio Scanu, potete segnalarcelo, perché stiamo facendo proprio un progetto di ricerca e anche di attivazione rispetto alla copertura del segnale radio televisivo, ma in realtà anche internet, a cui ormai si può accedere anche per ascoltare e vedere radio e televisioni, non soltanto RBE, in realtà è un discorso generale che appartiene al diritto di informazione di tutti i cittadini e le cittadine. Questo progetto si chiama Digit Alp. Se volete avere maggiori informazioni, lo trovate, ne troverete degli articoli proprio e delle sezioni nel nostro sito rbe.it, e potete anche partecipare ad un questionario anonimo, molto rapido, 5 minuti, per consentirci di creare una mappatura di quelle che sono le zone, soprattutto in Valchisone, Germanasca e Pellice, proprio di copertura di questi segnali, affinché poi si possa anche implementare in determinati luoghi in cui tutti magari vengano a mancare. 3288757845 è il nostro numero a cui mandare SMS o WhatsApp, anche se volete saperne di più di Digitalp, oppure diretta@rbe.it, e vi manderemo proprio questo form, questo questionario da compilare. Ma veniamo noi, perché abbiamo parlato di Goletta dei Laghi. Ieri mattina si è tenuto il sesto forum delle acque, che è ovviamente organizzato da Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta, e Goletta dei Laghi ha presentato i risultati dei monitoraggi su 5 bacini piemontesi, quindi 5 principali laghi piemontesi: i laghi di Avigliana, la sponda piemontese del Lago Maggiore, il lago di Viverone e il lago d'Orta. Purtroppo quello che è risultato il quadro finale è piuttosto negativo. Infatti su 23 punti che sono stati campionati, il 65% è risultato fuori dai limiti di legge, e la situazione per ciascun bacino è piuttosto altalenante rispetto a miglioramenti o peggioramenti che possono anche essere presenti solo in determinati periodi dell'anno, ma comunque sono dati che bisogna rilevare. Il lago di Viverone in particolare è l'unico lago che sia uscito indenne da dei dati negativi, quindi con miglioramenti rispetto allo scorso anno, mentre invece per quanto riguarda il lago Maggiore di Avigliana e Lago d'Orta, ebbene purtroppo in questo caso bisogna denotare che ci sono delle criticità, anzi dei peggioramenti rispetto agli scorsi anni. La situazione del Lago Maggiore è sicuramente quella più critica, infatti su 8 punti che sono stati individuati per i prelievi, su 10 punti che sono stati individuati per i prelievi, 8 risultavano oltre i limiti, e 5 di questi sono stati classificati addirittura come fortemente inquinati. Per quanto riguarda il lago di Avigliana, il quadro è critico, soprattutto per quanto riguarda il lago Piccolo, e il lago d'Orta ha 3 punti su 5 fuori dai limiti. Tra le criticità, soprattutto, che sono emerse nel forum, si è largamente parlato dei PFAS, ovvero sia dei contaminanti persistenti che si accumulano poi nella catena alimentare, di cui abbiamo anche già parlato in passato, che richiama soprattutto la necessità di un approccio preventivo.
È probabile che molti di questi PFAS derivino da lavorazioni industriali e che non essendo intercettati per tempo possono continuare ad inquinare anche per anni, addirittura per decenni, si ipotizza, soprattutto le falde acquifere. Questo potrebbe essere un grande problema se non stoppati, fermati per tempo. Le proposte di Legambiente in questo caso sulle proposte di Legambiente si parla di uno stop alle deroghe con piano di rinaturazione, una fruizione sostenibile dei laghi anche per quanto riguarda i sistemi di irrigazione ad esempio, e una revisione degli usi dell'acqua nelle politiche di sviluppo. Dopodiché sono state assegnate anche le vele di Legambiente e di Touring Club. 5 vele sono andate ad Avigliana e Cannero Riviera e dei premi minori invece sono andati a Orta San Giulio, Candia, Canavese, Viverone, Dormeletto, Stresa, Arona e Ivrea. Quindi dei segnali positivi ci sono, però insomma bisogna essere tutti coscienti del fatto che la situazione non è proprio rosea per quanto riguarda i laghi. Se volete avere anche degli aggiornamenti puntuali rispetto più che altro alla balneabilità di questi laghi, che può essere interessante per i mesi estivi, vi consiglio di tenere sempre sott'occhio sia il sito di ARPA che anche quello di Goletta dei Laghi in Piemonte, Valle d'Aosta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e buon pomeriggio a voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo numerosi disagi al traforo del Monte Bianco, con code in entrambi i sensi di marcia e code anche sulla 5 Torino-Courmayeur tra lo svincolo in ingresso di Courmayeur Sud e l'innesto con la statale 26 in direzione del traforo. Ci spostiamo al traforo del Fréjus che è temporaneamente chiuso in direzione Bardonecchia. Prudenza poi per un incidente sulla 6 Torino-Savona allo svincolo di Marene in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it. E torniamo in onda sulle frequenze di RBE Radio e TV. Se ci volete appunto scrivere, mandare un messaggio per consigliarci anche delle notizie, delle realtà del nostro territorio, 328 8757 845, diretta @rbe.it. E parliamo di sport, in particolare parliamo di sport femminile, perché notizia questa di lunedì: sono state ricevute le campionesse della nostra rappresentativa di calcio a 5 femminile di Piemonte, Valle d'Aosta, che sono diventate campionesse del torneo delle regioni 2026, un torneo che ogni anno, sia nella versione maschile che in quella femminile e anche rispetto a varie età, mette in competizione proprio le varie rappresentative delle varie regioni. Bisogna dire che la Regione Piemonte, Valle d'Aosta, si è sempre piazzata abbastanza bene, soprattutto per quanto riguarda le rappresentative maschili, e quindi ovviamente Alberto Cirio le ha accolte con molto orgoglio, dicendo, sottolineando proprio che questa vittoria è motivo di orgoglio per tutto il Piemonte, ma ricordando che per arrivare a questi risultati bisogna ringraziare tutte le persone che fanno parte di questi progetti importantissimi. Ovviamente le atlete, queste atlete anche molto giovani che hanno fatto parte di questa squadra, di questa rosa, che quindi devono conciliare studio, lavoro, altri impegni di vita, e mettendo insieme tutto ciò con la possibilità di allenarsi e giocare a livello agonistico. Ma Cirio ringrazia anche lo staff, le società sportive e le famiglie che ogni giorno credono nello sport. E Cirio ha ricordato di quanto il Piemonte investa, abbia sempre investito nello sport. Bisogna però ricordare che spesso si ricordano solo gli sport principali in Italia, quindi calcio, calcio a 5, pallavolo, talvolta basket. Il resto degli sport talvolta è lasciato un po' a sé, e molto spesso quello che capita nelle società sportive, soprattutto di sport minore, che appartengono a federazioni molto poco ricordate, e anche l'impossibilità di riuscire anche ad accedere a determinati fondi, non perché non ci siano, ma perché purtroppo per poter accedere molto spesso ai bandi c'è bisogno anche di persone che vi lavorino costantemente, di società che abbiano alle spalle degli sponsor, degli investitori e degli investimenti, non soltanto che arrivino dalla regione. E allora mi sono incuriosita e ho voluto cercare, capire un po' meglio quali sono effettivamente gli investimenti della Regione Piemonte per quanto riguarda gli sport, e soprattutto come vengono spesi, in che modo si cerca in Piemonte di riuscire a tutelare questo diritto allo sport, al benessere di cittadine e cittadini, dai bambini fino alle persone anziane. Ne parleremo tra poco. Adesso Flag Boy Jizz con We Outside.

0: Eccoci, eccoci, continuiamo a parlare di sport in Piemonte sulle frequenze di RBE al filo d'Arianna e come vi dicevo, dopo l'accoglienza di Alberto Cirio lunedì appunto per congratularsi con la rappresentativa di Piemonte Valle d'Aosta di calcio 5 femminile che ha vinto appunto il torneo delle regioni 2026, ha parlato anche di quanto la regione Piemonte investa ogni anno per quanto riguarda lo sport. E allora io sono andata a fare delle ricerche e quello che è risultato essere la realtà soprattutto in quest'ultimo anno è che la regione Piemonte ha investito oltre 28 milioni di euro nello sport attraverso bandi e finanziamenti mirati. Bisogna ricordare che però di questi 28 milioni di euro, 20 milioni vanno alla riqualificazione e all'efficientamento energetico degli impianti. Ricordiamo anche che in Piemonte ci sono moltissimi impianti sportivi che però sono stati costruiti per la maggior parte attorno agli anni 90 o prima, quindi talvolta molti di questi hanno bisogno di riqualifiche, molti vengono chiusi per periodi più o meno lunghi e mi verrebbe da dire alcuni di questi più lunghi, quasi come se non si avesse l'intenzione poi di riaprirli, non convenisse effettivamente riaprirli, ma alcuni di essi sono anche caratterizzati soprattutto negli ultimi anni da una riqualificazione di livello energetico. Infatti per illuminare, riscaldare o raffreddare questi spazi c'è bisogno di molta energia. Pensate anche soltanto all'energia che serve per una singola piscina e la regione Piemonte investe in questo senso soprattutto cercando di ridurre i consumi a livello energetico. Di questi 8 milioni circa, sono stati quantificati in 8,3 milioni di euro risultanti appunto al netto della riqualifica degli spazi, vengono assegnati per gli sport di base, per le attrezzature attraverso specifici bandi per sostenere appunto le associazioni dilettantistiche per l'acquisto di attrezzature e le attività sportive nei comuni. Bisogna anche ricordare che però partecipare a questi bandi richiede anche una capacità all'interno delle associazioni sportive che molto spesso non si hanno. Risultano spesso dei bandi impossibili da vincere perché sembrano proprio fatti ad hoc e mi dispiace ammetterlo di aver trovato bandi del genere che sembrano essere fatti ad hoc, proprio dei progetti impostati a monte e quindi è molto difficile accedere a questi fondi. Più facile quasi talvolta è riuscire ad accedere a dei fondi di finanziamento europeo, però effettivamente vengono stanziati. Circa 2 milioni di euro sono stati stanziati lo scorso anno per l'organizzazione di eventi sportivi, sia dai più piccoli che ai più grandi. Molto spesso l'organizzazione di questi eventi sportivi avviene anche con coorganizzazioni, per esempio si fa riferimento o a federazioni di determinate discipline, di determinati sport, oppure con enti di promozione sociale, ad esempio WISP, AIX, ACLI e quant'altre, ma soprattutto bisogna aggiungere a questi 2 milioni di euro anche quelli che vengono investiti per i grandi eventi sportivi, soprattutto quelli che hanno caratterizzato quest'anno. Tra il 2025 e il 2026 ce ne sono stati molti, anche molto grandi, anche molto ben riusciti, devo ammettere, tra cui il Tour de France, il Giro d'Italia, la Vuelta, l'Espagna, ma poi pensiamo anche a tutte le competizioni di tennis che si sono tenute in zone appunto Piemonte, soprattutto nella zona di Torino e quant'altro, e si stima addirittura, anche se sono dati del 2023, quindi sul sito proprio della Regione Piemonte trovate un articolo del marzo 2023 che riporta, anzi parole all'epoca assessore allo sport Fabrizio Ricca, del fatto che 6,5 milioni di euro investiti nel 2022 hanno portato una ricaduta sul territorio per oltre 49 milioni di euro. Quindi di fatto significa che organizzare eventi sportivi crea anche un indotto in Piemonte. Attenzione però, non indotto diretto alle associazioni sportive, ma magari a tutto quello che ne concerne, quindi ristorazione, servizi alberghieri, trasporti e quant'altro. Di conseguenza è vero che gli eventi sportivi possono essere una vetrina per gli atleti e per le associazioni sportive, per le società sportive, per le federazioni. Al tempo stesso, quella che è l'impressione generale è che ci sia comunque molta fatica, soprattutto a livello economico, per molti sport minori. Perché se è vero che gli eventi sportivi vengono organizzati e portano molte persone in Piemonte a parteciparvi, a scoprire le realtà, è vero anche che molto spesso quello che manca è un'attenzione anche alle piccole realtà, anche per quanto riguarda la disponibilità degli spazi, ad esempio. Quella è una cronica mancanza, visto che poi gli impianti sportivi vengono dati in concessione a dei gestori che poi ne fanno all'incirca quello che vogliono, ovvero li destinano alle società sportive che hanno capacità economiche più elevate rispetto agli altri, e i costi di gestione, di conseguenza i costi per gli affitti di questi spazi, seguono un po' l'aumento del costo della vita, soprattutto a livello energetico. Pensate appunto a quanto costa illuminare o riscaldare o raffreddare degli spazi. Non è assolutamente semplice questa gestione, quindi chiediamo anche una maggiore attenzione alla Regione Piemonte. E poi ci sarebbe da chiedere a livello statale, ma non vogliamo esagerare troppo, perché il benessere di cittadine e cittadini, non soltanto fisico ma anche a livello mentale e anche inclusione sociale, passa attraverso lo sport. Quindi bisogna fare molta attenzione anche alle piccole, piccolissime società che fanno molta difficoltà a rimanere in piedi, se non veramente a dei sacrifici davvero molto molto molto molto grandi per alcune di queste società. Andiamo a sentire la prossima canzone, Brazilian Walks dei Tierra One.
1: Yes. Check check check check check.

0: RBE, vicina a te.
1: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rbe.it. E torniamo a parlare di lavoro al filo d'Arianna, soprattutto dando voce a quelle categorie di lavoratori che spesso sono dimenticati. Ci sono grandi annunci rispetto alla tutela dei diritti, in questo caso dei rider, quindi dei lavoratori delle consegne a domicilio, che però danno vita sì a delle norme, a dei regolamenti, ma che poi molto spesso non vengono applicate dalle aziende per cui lavorano. In questo caso parliamo anche di un annuncio di sciopero nella giornata di domani sono stati organizzati proprio dai rider di tutta la regione Piemonte e che sono sostenuti da CGIL Piemonte, soprattutto da Nidil Piemonte. In particolare le proteste sono nei confronti di Glovo e Deliveroo, due multinazionali che vedono dallo scorso anno delle norme, delle regolamentazioni come accettate appunto lo scorso anno, ma che non sono applicate e che non sono controllate e verificate. Quindi il sindacato denuncia proprio l'assenza di queste tutele, soprattutto per quanto riguarda le tutele che cosiddette anticaldo, ovvero sia una serie di orari in cui i rider non possono lavorare di fatto, soprattutto in situazioni di comunicazione di calore estremo. Le corse vengono ridotte drasticamente. Questo ovviamente impatta sul servizio, ovviamente, ma impatta anche sulla vita dei lavoratori. Molto spesso questi lavoratori però sono invisibili anche ai clienti stessi, sono invisibili soprattutto alle multinazionali, e quindi questo sciopero, che partirà dalle 10 fino alle 17 di giovedì 16 luglio, vuole proprio creare questa consapevolezza del fatto che le temperature record di questi giorni non hanno fermato i rider, che si sono visti costretti a lavorare rispetto alle consegne che comunque venivano autorizzate. I fattorini con ciclomotori o ciclisti sono teoricamente tutelati dal rischio di colpi di calore e malori nelle ore più calde della giornata, secondo quanto segnalato CGIL, eppure non vengono effettivamente poi applicati questi regolamenti. Anche nel momento in cui ci sono dei controlli in merito, non vengono modificati, ecco, questi comportamenti. Sicuramente dal punto di vista del rider c'è una necessità di lavorare, poiché ad ogni consegna corrisponde una cifra veramente irrisoria di compenso, e non ci si può permettere talvolta di fermarsi per non arrivare a fine giornata avendo guadagnato poco nulla, ecco. E quindi ci vorrebbe una rielaborazione rispetto a questi giorni di forte calore, di poter consentire comunque un guadagno al rider, anche se secondo le norme previste da questa legge non possa effettivamente compiere la sua consegna. La presa di posizione di Nidil CGIL emerge, da questa posizione emerge anche una forte critica rispetto agli organi ispettivi e gli enti chiamati a vigilare sull'applicazione delle norme di sicurezza. Infatti l'ordinanza regionale è stata fatta rispettare concretamente solo nei territori di Novara e del Verbano Cusio-Ossola, lasciando completamente

E giungiamo al termine della puntata di quest'oggi de Il Filo d'Arianna. Abbiamo parlato dei risultati presentati nella giornata di ieri da Goletta dei Laghi per quanto riguarda la situazione dei laghi in Piemonte, purtroppo assolutamente non positiva. Abbiamo anche parlato di come vengono investiti i fondi regionali piemontesi per quanto riguarda lo sport. Se avete anche maggiori informazioni rispetto a questi, io vi invito a scriverci 328 8757 845, diretta @rbe.it, perché magari all'ascolto ci sono delle persone che lavorano in una società sportiva e sanno anche dal di dentro come funziona, se effettivamente questi fondi aiutano e in che modo anche vengono attivate delle riqualifiche negli impianti sportivi in tutta la regione. E poi abbiamo parlato di sciopero dei rider che si terrà domani dalle 10 alle 17 in tutto il Piemonte, quindi uno stop completo dei rider contro la mancanza di controlli delle norme anticaldo appunto in Piemonte. L'appuntamento è domani sulle frequenze di RBE subito dopo il notiziario delle 16 fino alle 17, e adesso passo la linea a Marta e Samuel di Mi Ritorni in Mente e ci salutiamo come al solito, ovvero sia abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Mi ritorni in mente, programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: apathy is a grave. Don't let the numbness drug you, Red Star.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci 17:10 su RBE con Mi Ritorni in Mente, eccoci qua.
2: Un abbraccione subito Marta, subito, ecco ci siamo. Buonasera, buon pomeriggio anche da parte mia, mi fa piacere risentirvi e sapere che siete qui vicini a noi, che ci state ascoltando. Dove siete? Magari siete in giro in macchina o da qualche parte, oppure siete a casa, a casetta, oppure sul lavoro, perché si ascolta la radio anche sul lavoro.
1: Certo,
2: c'è chi lavora ascoltando la radio, eh? Bello questa cosa.
1: È molto bella come abitudine, direi.
2: Io per esempio ho mia sorella che fa l'animatrice di cartoni animati, l'animatrice non animatrice di teatro, ecco, di cartoni animati, quindi 3D tra l'altro, e quindi lei lavora spesso con la musica nell'orecchio, la radio, hai capito?
1: Ah, è vero.
2: C'è tanta gente che lo fa.
1: Tanta gente, ma non ascolta noi però.
2: Gli artigiani, per esempio, alcuni conosco che amano ascoltare musica e la radio mentre lavorano alle loro creazioni.
1: È vero, ma tanti lavori, quando è possibile ascoltare la musica aiuta veramente tanto, e noi anche ad esempio l'ascoltiamo, no? Tra una pausa di parlato e l'altro.
2: Ah beh, certo, sì,
1: siamo fortunati,
2: che bellezza. Allora senti Marta, sì. partiamo perché veramente è il momento, sei pronta?
1: Sono pronta, prontissima proprio, guarda, non vedo l'ora che tu faccia il menu della giornata, della puntata di oggi.
2: Allora io ti butto già subito lì una parola, una parolina e un verbo, no?
1: Sì.
2: Intrebescare. Cosa ti suggerisce? Lo volevo proprio fare apposta, volevo dirti. Intrebescare. Secondo
1: mi
2: te
1: sembra
2: cosa...
1: una roba che nascondi, no?
2: Intrebescare.
1: Ho intrebescato quella cosa.
2: Dici? Ah, ti dà questo suggerimento?
1: Perché è un po' dentro il termine tresca e un po'
2: Ma ci sei anche un po' vicino, cioè, ma non
1: e
2: è proprio
1: poi
2: una tresca.
1: Un termine imboscare anche, no?
2: Ma,
1: quindi...
2: ma beh, però non proprio il significato che vuoi dargli tu, però intrebescare vuol dire, poi suggeriremo al pubblico che cos'è il significato vero di questa parola, che è un po' antica dell'italiano.
1: Beh,
2: però,
1: sì, però non dici che intrebeschi proprio tutti
2: però
1: i giorni.
2: Però chissà che magari non lo facciamo entrare di nuovo in circolo, no?
1: Vabbè, sì, perché no?
2: Intrebeschiamo?
1: Intrebeschiamo.
2: Allora, intrebescare lo scopriremo dopo che cosa vuol dire, perché intanto abbiamo altre cose di cui parlare tra le varie cose. Aspetta, perché mi sto perdendo un pochettino, Marta.
1: Portate pazienza, ma adesso ce la fai, lì che cerca, scartabella.
2: C'è una notizia che dobbiamo assolutamente riprendere, che è quella di ieri che abbiamo tralasciato, che poi ogni tanto lo facciamo questi pasticcetti, ragazzi, ma abbiate pazienza, è tutta colpa di Marta, ma io
1: cerco
2: di recuperare quello che posso, per quello che posso, perché il capo,
1: certo,
2: è lei e quindi tutto va al capo. Volete vivere su Marte? C'è un'occasione, perché la NASA vi dà questa occasione, no? Ma non di andare direttamente su Marte, ma di fare l'esperienza di passare un anno come se viveste su Marte.
1: Fare finta
2: di vivere su Marte.
1: Ma dovevamo parlarne ieri, ti ricordi?
2: Appunto, l'ho detto.
1: Ah, l'hai detto anche?
2: Sì.
1: Benissimo.
2: Ma mi ascolti?
1: Ti ascolto.
2: Mamma mia,
1: è evidente,
2: vedete,
1: che ti sto ascoltando.
2: Vedete che coppia che siamo, ma ormai è una coppia vecchia, usurata.
1: Ah, guarda.
2: Veramente.
1: Vai, di.
2: Poi, questo,
1: hai finito.
2: No,
1: bene, no. Un'altra adesso.
2: No, un'altra interessante, questo.
1: Niente, non le trova, sta cercando, cerca, è arrivata.
2: Allora,
1: ecco.
2: Parliamo anche di amicizie, gli amici,
1: sì,
2: no? Gli amici. Perché?
1: Gli amici.
2: Perché? Vi siete domandati.
1: Perché abbiamo degli amici?
2: No, anche quello, sì. Soprattutto quando siamo delle cattive persone, perché abbiamo degli amici delle cattive persone?
1: Perché?
2: Ma adesso a parte questo scherzo, no, perché perdiamo gli amici? Perché li perdiamo?
1: In che senso? Cioè, non li trovi più, dici dove l'ho messo Alessandro, dove l'ho messo Maurizio, dove l'ho messa Vanessa, le chiavi della macchina.
2: Ma tu non hai mai fatto caso che nell'arco della tua lunghissima vita, pluridecennale,
1: quante amicizie ho perso, certo,
2: ma
1: a volte mi chiedo, ma erano davvero delle amicizie?
2: Ma sì, ma no, sì. Perché questo poi è un,
1: una giustificazione
2: che ci diamo. In realtà c'è una teoria scientifica che ci dice che proprio ogni 5 anni, ecco, succede.
1: Perdiamo un amico.
2: Succede, vabbè, perdiamo, detto così sembra, sembra brutto.
1: Infatti.
2: No, sì, alcune amicizie vanno a scemare, ecco, diciamo così.
1: Ho capito.
2: Scusa che mi sto grattando la schiena, ma.
1: Figurati, perché figurati. Devo dopo fare, 5 anni dovrebbe scemare.
2: Devo fare come gli orsi e andare a cercarmi un tronco e grattarmi la schiena.
1: Ma ce ne sono un sacco qua a Villolanda, alcuni ne ha tagliati, ma altri
2: infatti,
1: sono belli secolari.
2: Dopo il primo talk vado a grattarmi la schiena su un bel tronco secolare.
1: Allora, bene, allora questo, ma anche molto altro, fino alle 19 su RBE con Mi ritorno in mente con Marta e Samuel.

0: Subsonica, il tempo in me, 17:19 su RBE, mi ritorno in mente, vi tiene compagnia questo pomeriggio, lo facciamo per le prossime due ore e adesso entriamo subito, tra pochissimo, nel vivo della prima notizia che vi proponiamo oggi, che vi avevamo già proposto ieri, che però abbiamo lasciato un attimino in sospeso e che adesso riprendiamo.
1: Allora, vi piacerebbe fare una passeggiata su Marte? Uno dice, ma neanche per idea, perché? Perché devo andare in un posto arido dove le temperature possono scendere e salire in modo estremo? A proposito di estremo, a questo punto siamo abituati al caldo, eh?
0: Certo. Cioè,
1: se abbiamo tanto bisogno di caldo non c'è bisogno di andare su Marte in certe situazioni. Comunque, che dire, Marta, tu andresti e faresti questa esperienza? L'esperienza è questa: la NASA vuole fare, cerca quattro persone che facciano un'esperienza simile a quella marziana, però qui sulla Terra, no? Quindi vi danno tutto alla disposizione, potete fare proprio tutto quello che fareste su Marte e quindi stare lì un annetto tranquilli. Sei bella, no? Come idea?
0: Non male, diciamo che puoi, come se mi dicessero, vuoi andare alle Seychelles? Alle Canarie? Però non devi andare alle Canarie, ti abbiamo creato un posto qui vicino a te, vicino Torre Pellice, dove praticamente l'habitat è ricreato. Beh, sai che c'è? Io accetterei, no?
1: Sì, è chiaro che
0: qua chiaramente non hai tutti i comfort delle Canarie, ecco.
1: Eh no, diciamo che è più sopravvivenza, è più,
0: però,
1: devi riuscire a sopravvivere, però
0: pensa che è bello dire che sei stato su Marte
1: per un anno
0: senza esserci stato.
1: Vabbè,
0: cos'è, una bugia quella che racconti?
1: Infatti
0: ha questo sapore qua.
1: Vabbè, fra poco ne parliamo, vi raccontiamo anche bene che cosa bisogna fare, come bisogna candidarsi, perché se volete partecipare ci sono ancora posti. Ma sai, invece di farsi un anno sabbatico da qualche parte, lo fai su un Marte simulato.
0: Ma che bello!
1: È bello,
0: assolutamente.
1: Infatti,
0: sì.
1: È come farti una vacanza di un anno. Bello, no?
0: Bello.
1: Dai. Pensaci, Marta, perché
0: ci
1: potrebbe
0: penso,
1: essere un'idea.
0: Ci penso, lo tengo in considerazione.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese.

0: volete andare a vivere su Marte senza andare a vivere su Marte, senza scomodarvi più di tanto, allora la NASA rende possibile questa opportunità e lo fa aprendo una call e cercando dei volontari, delle volontarie, ecco.
1: Dei volontari, ci sono 4 posti disponibili per trascorrere 12 mesi in un habitat spaziale, proprio sembra la parola spaziale,
0: cioè,
1: proprio
0: spaziale, non
1: pazzesca,
0: che è bellissimo,
1: bellissimo.
0: Pazzesco, beh, no, che è proprio spaziale.
1: No vabbè, ma per gente un po' matterella fare una cosa del genere può essere bello,
0: ma penso che è bello, libero da ogni incombenza, ogni cosa, non è che possiamo fare questo, non è che mi puoi aiutare a fare questo, no, guarda, per un anno sono su Marte. Va bene?
1: Va bene.
0: Non mi disturbare.
1: Oh. Ma chi ti disturba? Fallo. Allora, intanto saremo un anno chiusi in un habitat spaziale senza uscire mai all'aperto, coltivando
0: durante il Covid l'abbiamo già fatto.
1: Vabbè, ma appunto, però un anno devi fare. Coltivando il proprio cibo, quindi dovete anche farvi il vostro orticello e simulando passeggiate su Marte. Oh. Quindi queste sono le giornate. Facendo finta di passeggiare su Marte, chiaramente vi creano tutto l'habitat come dovrebbe essere, quindi le temperature giuste, che non sono poi proprio così bellissime, perché ci sono delle belle escursioni tra la giorno e la notte, comunque,
0: cioè praticamente si sta meglio in carcere, diciamo,
1: vabbè, insomma,
0: quasi,
1: non è perché
0: sì,
1: sia proprio bello, adesso è per quello che dico, per gente un po' matta, un po' pazzerella, fare questa esperienza potrebbe non essere male, però
0: sì, ad esempio si vive in spazi ristretti, si gestiscono risorse limitate, no? Bisogna adattare il proprio ritmo biologico anche a una giornata marziana che dura circa 40 minuti in più rispetto a quella terrestre, quindi vi tocca lavorare pure di più forse, no? Figurati se vi danno più tempo libero. Gli scienziati monitoreranno la vostra salute fisica, il vostro benessere psicologico, la qualità del sonno, le dinamiche di gruppo, e tutti questi dati sono fondamentali per preparare gli astronauti e le astronaute vere e proprie alle missioni future, no?
1: Vabbè, ma ogni tanto vi fate un giro sul rover, no? Che in mezzo alla sabbia, è tutto ricreato come se fosse una scenografia vera e propria, come se foste veramente su Marte, quindi l'esperienza può essere suggestiva, tutto sommato, no?
0: Assolutamente. Per partecipare, allora, questa missione partirà ad agosto 2027, c'è un periodo di addestramento, di valutazione prima, ovviamente, e si svolgerà in territorio texano. Quindi sulla terra ma in Texas.
1: Allora, per essere selezionati cosa bisogna fare? Intanto i candidati devono essere cittadini statunitensi, quindi siamo tutti fuori.
0: Via.
1: Vabbè, sui 30-55 anni, quindi tu, Marta, ci sei pienamente dentro.
0: Sì, ma non sono cittadina né statunitense né residente permanente.
1: Vabbè, ci vuole un'ottima conoscenza dell'inglese, ecco, e piena idoneità psicofisica.
0: Per carità.
1: Poi vabbè, bisogna avere una laurea in discipline STEM, ingegneria o scienze biologiche.
0: Ecco, ciao, salutiamo.
1: Oppure un'esperienza militare equivalente. Vabbè, quella
0: benissimo,
1: ce l'hai.
0: Quella ce l'ho, sì. Tutti i giorni con sé.
1: Cosa? Ma dincio patata, incredibile.
0: No, comunque, quindi, dai, non si parte veramente, però qualcosa di importante si fa.
1: Infatti,
0: cioè, si è molto vicini, non si è su Marte, ma si può dire che sia un passo da Marte.
1: Un passo da Marte, ma è un'esperienza marziana, la possiamo dire così, sì. Tutto sommato, no, adesso a parte gli scherzi, però c'è gente che lo farebbe questa esperienza,
0: certo.
1: Perché è se pensi, vivi per un anno in una situazione un po' strabiliante, però penso sia gratuito,
0: Ma che devi pure pagare? Non ho capito.
1: Vabbè, sai, che non si sa mai.
0: Ti dessero qualcosina non sarebbe male, anche perché per un anno
1: La NASA cerca volontari, dice.
0: Quindi.
1: Se sono volontari, non sono tanto pagati.
0: No, per niente.
1: Vabbè,
0: è un'opportunità che vediamo. Se volete evadere, fare qualcosa di diverso nella vostra vita, ci state ascoltando magari dagli Stati Uniti, è la vostra opportunità.

0: Solare Network.
1: Alle 7.30 buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Sono ripresi in aula alla Camera i voti sugli emendamenti, sulla legge elettorale, il voto finale potrebbe arrivare anche domani. Le opposizioni ora stanno chiedendo una via libera alla possibilità per i fuori sede di votare. È la nostra battaglia fin dall'inizio, ha detto il presidente dei 5 Stelle Conte, poi Conte ha attaccato alla Premier. Meloni ha detto punta alla inamovibilità e non alla stabilità.
2: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dovrebbe recarsi a Washington questo sabato per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele, così riferisce il quotidiano israeliano Jerusalem Post. Israele ha perso uno dei suoi più grandi amici, l'America ha perso un grande patriota, io ho perso un caro amico, aveva detto Netanyahu dopo la morte di Graham. La visita, che è prevista fino a martedì, dovrebbe includere anche un incontro con il presidente Donald Trump, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali. Tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu a Washington dall'inizio della guerra con l'Iran e si inserisce in un contesto di forte tensione segnato dalla recente escalation del conflitto tra Teheran e Washington.
1: Almeno 50 migranti sono dispersi in mare al largo della Libia, a riferirlo Reuters. L'agenzia sarebbe stata informata da due fonti della sicurezza libica. Il naufragio dovrebbe essere avvenuto nella notte tra il 13 e il 14 luglio. I sopravvissuti sono 10 e, come scrive Reuters, sono stati recuperati dalle autorità libiche di Tobruk.
2: L'AIS dovrebbe continuare a usare i controlli stradali per arrestare i migranti. Così ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, dopo aver difeso gli agenti dell'immigrazione e lodato il loro lavoro. Presa di posizione del presidente segue l'ordine ricevuto dagli agenti di sospendere i controlli stradali dopo che nell'ultima settimana 3 persone sono state uccise nel contesto di controlli della polizia antimigrazione statunitense. Il terzo episodio risale proprio a oggi. Un uomo di 28 anni investito da un tir mentre cercava di sottrarsi ad un intervento degli agenti. Sotto la seconda amministrazione Trump, tra il 2025 e i primi mesi del 26, si contano 9 morti legate a operazioni di arresto e 32 decessi durante la detenzione nei centri per la custodia degli immigrati.
1: A mezzogiorno di oggi gli Stati Uniti hanno lanciato 9 attacchi contro l'Iran, sono durati 90 minuti. Al termine gli Stati Uniti hanno rilasciato un comunicato che spiega che sono state lanciate munizioni di precisione contro i sistemi di difesa costiera iraniani per compromettere, dice CENTCOM, la capacità dell'Iran di colpire le navi mercantili a Hormuz.
2: Procuratore generale di Cassazione ha chiesto la conferma della condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grenzane Cavour, accusato di avere ucciso 2 ladri in fuga nel corso di una rapina. Roggero ha lanciato una raccolta fondi a suo sostegno, con lui si è schierato Vannacci con un sit-in di Futuro Nazionale.
1: Alle 17.33 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 18.30. Buon ascolto.
3: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
0: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Rieccoci qui, 17:40 su RBE, pronti tra poco, anzi subito a scommettere sul significato di un verbo che ormai non siamo così soliti usare. Non so se è proprio è desueto o comunque prossimo.
1: Desueto, mamma mia, che parolone che hai usato. Guarda, visto che siamo in ambito di parole un po' dimenticate e difficili da ricordare, questa è una di queste. È
0: Bravo.
1: una parola un po' particolare, intrebescare, no? Intrebescare.
0: Trebescare,
1: No,
0: sì.
1: veniva usato un tempo, oggi fa parte dell'italiano, chiaramente. Quindi, però, che cosa significa, Marta, intrebescare? Tu prima mi hai detto qualcosa che tutto sommato, piano piano pianino, ci si avvicina un po'.
0: Allora, mi veniva in mente una tresca, no? Perché è un po' dentro questo nome, o anche un, diciamo, nascondere, no? Perché imbescare, imboscare, così.
1: Intrebescare.
0: Intrebesca, tutto un po' nascosto, un po' losco, un po'.
1: Ah no, losco, no,
0: E no, ma
1: no.
0: infatti, questa è la mia ipotesi. Pieno dell'ignoranza.
1: Allora, senza andare a vedere, senza andare a cercare sul vocabolario, provate un po' a pensare cosa vi suscita il termine intrebescare, no?
0: Esatto, sì.
1: Come nome. Vediamo se qualcuno si avvicina al termine, soprattutto al significato di questo intrebescare. Ecco, intrebescare.
0: Intrebescare, intrebescare, Samuel. Tu lo sai cosa significa, no?
1: Beh,
0: Che te la
1: certo.
0: ghigni sotto quel
1: Sì,
0: baffo.
1: ma che baffo, non ce l'ho i
0: Non ce l'hai il
1: baffi.
0: baffo, è vero,
1: Non ce l'ho i baffi.
0: non ce l'hai il baffo,
1: Allora,
0: vabbè.
1: fra poco lo svegliamo
0: Sì?
1: e vediamo un po' se qualcuno si avvicina. Dai,
0: Va bene, dai.
1: 328 87 57 845, questo è il numerino per scriverci.
0: Intrebeschiamo.
2: Yo, yo. Hey.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Intrebescare, chissà che cosa significa, no? Questo verbo che ormai in italiano si usa veramente poco. Abbiamo chiesto a voi al 328-87-57-845, prima di rivelarvi il vero significato secondo la lingua italiana, la tradizione della lingua italiana, e magari qualcuno o qualcuna ha fatto delle ipotesi, no?
2: Sì, allora,
1: intrebescare.
2: C'è un'ipotesi sì? Che è simpatica. Andiamo un po' a vedere questa ipotesi da parte di Roberto, che giustamente è bravo, non sei andato a leggere sul vocabolario perché bisognava farsi condizionare semplicemente dalla parola, no?
1: Certo.
2: Ecco. Allora lui dice intredescare, no? Questa è la parola di cui stiamo parlando. In tre come numero tre,
1: sì?
2: No? In tre. Preparare tavola imbandita, che sarebbe il desco. Ecco, sai il desco? La tavola imbandita.
1: Ah, ma quindi con la D lui l'ha fatta?
2: Sì, in tre descare, infatti è descare.
1: No, in tre pescare.
2: Sì, ma lui l'ha fatto con la D.
1: Ah, ok, cioè l'ha anche modificata. Va bene, la licenza poetica, va bene tutto.
2: Allora, quindi sarebbe in tre descare. Però,
1: sì.
2: Però qui, Roberto, il problema è che è con la B. In tre bescare, con la
1: guarda.
2: B di Bologna.
1: No, perché con la D c'è rivicino proprio.
2: C'eri vicino.
1: Era lì ci spiace,
2: diciamo,
1: non l'hai pronunciata bene.
2: Diciamo a Roberto che più che una cosa a tre è una cosa, può essere anche a tre, però
1: sì.
2: È una cosa più che
1: parte a due in genere.
2: Parte a due. L'intrebescare soprattutto solitamente è a due, ecco.
1: Esatto, sì. Solitamente a due, ma lo diciamo?
2: Già che dobbiamo dirlo, diciamolo.
1: Allora diciamo che intrebescare, la generazione Z potrebbe sostituirlo con avere una crush, no?
2: Una crush.
1: Che significa avere una cotta, innamorarsi di un'altra persona, no? Perché l'intrebescare è un po' questo, significava innamorarsi, invaghirsi, prendere una forte inclinazione amorosa verso qualcuno.
2: Ah beh, intanto la sua origine viene ricondotta al provenzale intrebescar, ecco.
1: Ole,
2: intrebescar, una lingua che ebbe un'enorme influenza nella cultura italiana medievale, quindi il provenzale, no? Soprattutto attraverso la poesia dei trovatori. Chi ha studiato un po' sa queste cose, no, Marta?
1: Certo.
2: E quindi intrebescare è soprattutto innamorarsi, no? L'innamoramento, anche perché la cultura provenzale esercitò un fascino straordinario su gran parte dell'Europa occidentale, e i trovatori del sud della Francia elaboravano una raffinata poesia amorosa che celebrava il servizio d'amore, la devozione alla donna e l'idealizzazione del sentimento amoroso. Quindi pensa un po' che roba, guarda
1: che
2: dove
1: roba.
2: Siamo, mamma, che cultura che stiamo facendo oggi, Marta.
1: Quanta troppa, ti posso dire, esagerata proprio.
2: Quindi intrebesco.
1: Intrebesco. Forte intrebesco.
2: Io mi innamoro, io intrebesco.
1: Esatto.
2: Io mi sto innamorando.
1: Quindi è anche un po'
2: mi sto intrebescando, mi sto innamorando.
1: Esatto. Di chi sei intrebescato?
2: Mi sto intrebescando di Marta, guarda un po' che roba.
1: Wow.
2: Oh, guarda che roba.
1: Che meraviglia,
2: hai capito?
1: Non intrebescarti troppo, mi raccomando.
2: Ti pareva, ecco, lo sapevo. Subito troncato sull'inizio, ecco.
1: Ma esiste anche l'intrebescamento?
2: L'invaghimento, perché poi quel momento però dolce, bello dell'innamoramento,
1: sì,
2: non
1: sì,
2: è
1: quello dove non capisci niente.
2: Quello dove non capisci niente.
1: Tua testa è solo lì, la vita ti sembra una meraviglia, vedi soltanto i lati positivi dell'altra persona, no? Solo quelli, no?
2: Per essere precisi,
1: sì.
2: Marta, è il momento in cui una persona viene conquistata da un sentimento amoroso. Quando il cuore si lascia attrarre da qualcuno e nasce l'innamoramento.
1: Mamma mia, quindi descrive un processo interiore, una trasformazione emotiva, un movimento dell'animo, credo sia chiaro a tutti che stiamo leggendo.
2: Vabbè, certo.
1: Però bello, ma sai che mi sento più leggera?
2: Ti stai intrebescando.
1: Sì, sento le intrebesche allo stomaco.
2: Forse il termine giusto sarebbe sentire le farfalle nello stomaco.
1: Esatto, infatti.
2: Sai,
1: io sento le intrebesche.
2: Le intrebesche, sarebbero le farfalle.
1: Le farfalle, sì.
2: Le intrebesche.
1: È tutto un intrebescamento qua.
2: Ma vabbè.
1: Vabbè, allora vi abbiamo rivelato la parola misteriosa di questa puntata. Adesso c'è la musica con Promessa, Ordinaria Follia.

0: Ci stiamo un po' per avvicinare alle finali, no, di questi mondiali di calcio del 2026.
1: Ormai siamo agli sgoccioli. Adesso questa sera c'è la seconda semifinale, Inghilterra-Argentina, un altro partitone. Ieri abbiamo avuto la semifinale, come sapete bene, la Francia ha perso con la Spagna 2-0 ed erano, gli italiani erano molto dispiaciuti, veramente un sacco sui social. Oggi scartabellavo, cercavo, guardavo un po' di cose, commenti sui social, gli italiani erano veramente tristi per questa cosa. Ti posso dire che si sprecavano veramente le cose. Ma guarda che noi italiani siamo veramente tremendi, perché scusa, ma dico, ma perché dobbiamo gioire così perché la Francia è stata eliminata?
0: Non lo... Beh, dai, gioito anche tu, dai.
1: I cugini sono stati eliminati, vabbè, che dire.
0: No. Ma è il classicone.
1: Ma
0: dai.
1: È il classicone, no, ma
0: è
1: veramente...
0: come quando vai male a scuola e porti una brutta pagella e se tuo cugino la porta più bella di te peggio,
1: ma
0: no?
1: Ma come facciamo a
0: gioire? Che in famiglia sia un po' tutto così.
1: Ma non possiamo gioire di una cosa dove noi neanche abbiamo partecipato, capisci che è triste questa cosa.
0: Lo so.
1: Come fai a ridere tanto quanto tu, la tua squadra non è neanche stata qualificata per andare in mondiale.
0: Lo so.
1: La Francia è arrivata in semifinale, quindi tutto sommato ha fatto un buon cammino.
0: Esatto, sì.
1: Poi certo erano i favoriti a vincere il mondiale, non ce l'hanno fatta e hanno perso e quindi
0: No,
1: francesi,
0: dai.
1: Non prendetevela, dai, ci saranno altre occasioni sicuramente, forse. Vabbè, che stiamo sorridendo un
0: mamma
1: po'.
0: Mamma mia, vabbè, sì, dai, può succedere.
1: Vabbè, succede.
0: Vabbè.
1: Succede di perdere 2-0,
0: Beh, basta, dai, non infierire. A tra poco, dopo la musica, notiziario locale di oggi e appuntamento quello delle 18. E poi di nuovo noi, mi ritorno in mente.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nel pomeriggio di oggi una serie di temporali si è abbattuta sul Piemonte a partire dalle montagne del Torinese. I fenomeni più intensi a Bardonecchia, Pragelato e Pinerolo, dove sono caduti chicchi di grandine e anche grandi come noci, accompagnati da rovesci di forte intensità. A Villar Perosa segnalata grandine di grosse dimensioni, fino a 6 centimetri. Il peggioramento era stato previsto da ARPA Piemonte, che nel bollettino di oggi aveva annunciato temporali molto forti accompagnati da raffiche di vento e possibilità di grandine di grosse dimensioni superiore ai 5 centimetri. Secondo l'agenzia, dopo una prima fase di maltempo nel pomeriggio con temporali in discesa dalle Alpi alle pianure, è atteso un secondo passaggio in serata, soprattutto sul Piemonte settentrionale e successivamente sulle pianure, con attenuazione dei fenomeni prima dell'alba. Nella giornata di domani, giovedì 16 luglio, sarà pronunciata la sentenza di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi, a conclusione di un percorso durato 8 anni e 284 udienze. La procura ha chiesto un totale di circa 400 anni di carcere per 57 indagati, la pena più alta di 18 anni e 6 mesi per Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di ASPI. Per i sostituti procuratori Walter Cotugno e Marco Airoldi, responsabile del disastro, sono i vertici e i tecnici dell'epoca e quelli passati di Autostrade, SPEA e il Ministero dei Trasporti e del Provveditorato. Per anni si sarebbe risparmiato sulla sicurezza e le manutenzioni autostradali per garantire più dividendi ai soci. Quello sul ponte Morandi è un processo imponente che ha impegnato svariati anni di dibattiti, raccolta di informazioni e investigazioni che finalmente potrà giungere a conclusione. Nella giornata di oggi al Viminale è stato firmato l'accordo tra Regione Piemonte e Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Obiettivo è migliorare l'efficienza nel recupero, valorizzazione e riutilizzo per finalità sociali, istituzionali di pubblica utilità dei beni che vede il Piemonte disporre di 1.466 beni immobili censiti al 31 dicembre 2025, di cui 918 ancora da assegnare. L'intesa permette la costruzione di una governance stabile tra regione, agenzia ed enti locali, finalizzata a superare gli ostacoli procedurali, velocizzare i processi di destinazione dei beni e sostenere concretamente i comuni nella loro valorizzazione. Attraverso la condivisione di informazioni e il coordinamento operativo sarà possibile individuare più rapidamente le soluzioni efficaci per il recupero e il riutilizzo dei beni. Con 45 voti favorevoli, il Consiglio regionale ha confermato alla guida dell'ufficio del difensore civico della Regione Piemonte l'avvocata Paola Baldovino. Il difensore civico è l'organo di garanzia che tutela i diritti della cittadinanza nei rapporti con la pubblica amministrazione, intervenendo in caso di ritardi, disfunzioni, omissioni o irregolarità da parte di uffici regionali, enti pubblici, aziende sanitarie e gestori di servizi pubblici. Tra le principali competenze rientrano la tutela del diritto di accesso agli atti amministrativi, la vigilanza sul rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza, la promozione delle pari opportunità e la tutela del diritto alla salute nell'ambito dei servizi sanitari e sociosanitari. Siamo allo sport con il volley femminile. Nella mattinata di oggi in Lussemburgo si sono svolti i sorteggi dei gironi di SIV Champions League femminile, competizioni nella quale la Igor Volley Novara ha potuto disporre di una wild card per accedere direttamente alla fase a gironi. Gironi che la vedono abbinata alla corazzata Conegliano, detentore del titolo, le polacche del

0: Rezvol, vincitrici della Steve Cup nel 2024, le tedesche del Dresda, chiedo scusa. Un raggruppamento dall'altissimo profilo tecnico che proietta la Igor verso un percorso difficile ma stimolante. La Novara pallavolistica intanto attende l'ufficializzazione del nuovo coach dopo l'addio di Lorenzo Bernardi, che salvo sorprese dovrebbe essere Massimo Barbolini. E chiudiamo con il meteo, le previsioni per domani in Piemonte, schiarite al mattino e nel pomeriggio nubi in addensamento sulle valli alpine dal tardo pomeriggio fino ai fondovalle pianure. Per quanto riguarda le precipitazioni, residui temporali sulle zone orientali nella notte e nel pomeriggio locali rovesci lungo le valli piemontesi e Val d'Aosta orientale e tra tardo pomeriggio e sera. Fin sulle pianure, isolati sul Cuneese, più estesi a nord del Po in serata. In Liguria al mattino cieli prevalentemente sereni, dalla metà del pomeriggio da ovest un disturbo in quota con temporali dapprima nell'Imperiese e gradualmente su Savonese e Genovese, maggiormente interessati i settori interni. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
1: RBE, vicina a te.

0: E rieccoci 18:08 su RBE, mi ritorno in mente qui con voi in questo pomeriggio, finale 19, è arrivato il momento di cambiare argomento.
1: Cosa stai mangiando? Che si sente che stai mangiando?
0: No, allora, non è un lavoro di squadra questo, tu sapevi che io stavo finendo di masticare e potevi entrare tu a parlare, invece sei rimasto zitto per farmi fare questa figuraccia.
1: Volevo vedere con le cose tra i denti. Che...
0: Bene.
1: Ma stavamo facendo uno spuntino, perché ci va lo spuntino durante il TG, no?
0: Ecco. Eh beh, certo, per forza.
1: Uno si ascolta il TG e intanto si mangiucchia qualcosa, anche perché sono... Che ore sono, Marta? Le 6:09 e qui l'aperitivo comincia a farsi sentire.
0: Beh, scatta, quante persone adesso. Beh, a parte con i temporali e le grandinate che ci sono state in queste ultime ore, voglio dire.
1: Allora, ragazzi, in quel della Valnoce, si parla di Frossasco, Cantalupo, Aroletto, vicino a Pinerolo, è venuta giù della grandine che non avevo mai visto io, grossa e dei chicchi che sembravano quasi dei meloni. No, dei meloni no, però comunque delle piccole albicocche, anzi piccole, che niente tanto piccole, perché erano, già quando le ho prese in mano che ormai erano sciolti, erano grosse come delle albicocche, pensa un po' che roba.
0: Pensa che roba.
1: Una grandinata pazzesca, guarda, non so se ti sembra normale una cosa del genere. Che...
0: Come me le hai mandate in foto io non le avevo mai viste in realtà così
1: veramente,
0: grosse.
1: Veramente, grossa.
0: Stata fortunata finora ma non le avevo ancora viste.
1: Allora entriamo nel dunque di oggi, soprattutto di questa seconda parte di puntata, perché parliamo di amicizia, Marta.
0: Gli amici veri.
1: Allora, ci siamo mai chiesti perché perdiamo gli amici? Ve lo siete che tutti nella vita abbiamo perso degli amici, ma no, dico perdere in senso che non li vediamo più.
0: Loro rimangono in vita e tutto, però la nostra amicizia si perde, si sgretola, tra virgolette muore, no? A un certo punto. Allora, questa cosa credo sia successa un po' a tutte le persone nel corso della loro vita e tra poco vi daremo delle risposte, no?
1: Diamo
0: perché
1: delle
0: magari
1: risposte.
0: Li state ancora cercando come le chiavi della macchina.
1: La risposta stiamo cercando.
0: No, dico gli amici, l'amico. L'amica.
1: No, ma c'è un motivo che tutto sommato è naturale, quindi non dobbiamo preoccuparci, no? Perché magari uno pensa di essere sfortunato, dice ma è possibile che io nell'arco della mia vita, magari è stata anche lunga, ho perso tutti questi amici nel frattempo? Perché uno se ci pensa, io per esempio adesso la mia vita comincia già a essere lunghettina,
0: ha voglia.
1: Come ha voglia? E comunque se vado indietro nel tempo di amici ne ho avuti tanti e in effetti non li sento più, ne ho persi tanti. Come mai?
0: Come mai?
1: Come mai? Che succede?
0: Hai fatti due domande, no?
1: Fatti due domande nel senso che sono una persona brutta e quindi...
0: Ma no, scherzo, ma ci mancherebbe
1: altro. Se mi lasci non vale. Cosa succede?
0: Vabbè, perché li hai persi? Allora, la scienza, la psicologia ci dà una mano in questo e ci fa conoscere la teoria dei 5 anni.

0: Guarda che è una domanda intrigante quella di oggi, Marta, perché farsi la domanda perché perdiamo gli amici in senso figurato, cioè nel senso non che li perdiamo perché se ne sono andati e hanno lasciato la vita, ecco, no, perché
1: no,
0: questo ci mancherebbe. No, proprio che li perdiamo nel senso che a un certo punto della nostra vita le strade si dividono e loro vanno da una parte e noi andiamo da un'altra.
1: Esatto, sì.
0: Perché? Perché succede questa cosa?
1: Perché succede questo?
0: No, non piangere così, dai, no. Ma succede a tutti, Marta, devi rassicurarti che è una cosa abbastanza normale.
1: Ecco.
0: E poi ci sono delle eccezioni e qui spiegheremo anche il perché.
1: Ecco, bene, le eccezioni ci piacciono sempre. Volevamo mettere una canzone sull'amicizia, io che adoro Venditti volevo mettere Amici Mai, ma non l'abbiamo trovata. E allora, siccome, chiaramente non è un ripiego, questo sia chiaro, assolutamente
0: ecco,
1: no.
0: Perché detta così che alla fine abbiamo trovato un ripiego.
1: Esatto, non è che cercavo Venditti, ho trovato Marco Carta, no, voglio dire...
0: Povero Marco Carta,
1: per nulla contro Marco Carta, però dico, abbiamo invece trovato chiaramente il brano di Lucio Dalla, la lettera all'amico, solo che è messa nella canzone L'anno che verrà. Ora ci rendiamo conto che al 15 luglio
0: l'anno che verrà è azzeccatissima. Vabbè,
1: però
0: siccome caro amico ti scrivo,
1: esatto,
0: inizia così, allora ci sembrava azzeccata, dai,
1: sì,
0: tutto sommato.
1: Perciò ora che la...
0: Comunque è una canzone che si fa sempre ascoltare, Marta.
1: Anche
0: il 15 agosto, secondo me, va benissimo, dai, l'anno che verrà.
1: Siamo al 15 luglio, comunque.
0: Lo so.
1: Sarebbe Ferragosto, oggi non saresti qui a parlare.
0: Ma io volevo proprio dire questo: anche il 15 agosto.
1: Andrebbe bene.
0: Andrebbe bene.
1: Va bene.
0: Perché devi sempre pensare che faccio errori?
1: No, ma infatti. Allora facciamoci una promessa, io e Samuel il 15 agosto canteremo L'anno che verrà.
0: Oh,
1: va bene?
0: Che bello.
1: Faremo anche un video, lo posteremo sui social, quelli della radio anche.
0: Sì, okay.
1: Io e te che cantiamo L'anno che verrà il 15 agosto.
0: Oh, io lo canterò in falsetto, ve lo dico già subito, ecco, quindi...
1: Va bene. Io in grammlò.
0: In greco antico.
1: In greco antico,
0: ecco,
1: va bene.
0: E
1: faremo questa sfida, questa challenge, che se volete seguirci la potete fare anche voi. Che dire?
0: E perché no? Dai.
1: Perché no? Scusa,
0: comunque,
1: perché
0: senti,
1: no?
0: Allora, prima di andare a parlare del perché perdiamo gli amici, la risposta, attenzione, c'è una teoria dietro che è tutto un programma, ma non l'abbiamo fatta noi stessa sta teoria.
1: Ci
0: tengo a dirlo perché sennò poi la gente dice, ma quei due cosa si inventano,
1: esatto,
0: ogni volta?
1: Ma cosa pensano? No, ci mancherebbe.
0: Ci sono fior fior di scienziati dietro, c'è una teoria che ci dice perché perdiamo gli amici. Ma adesso ci ascoltiamo L'anno che verrà di Lucio Dalla, perché caro amico ti scrivo, vuoi non scrivergli?
1: Certo, ascoltiamola, questo brano meraviglioso.

0: Lucio Dalla con questo brano meraviglioso, L'anno che verrà. Dunque non è il momento magari proprio più indicato per ascoltarlo, però è sempre una magnifica poesia, un brano meraviglioso, e oltretutto è dedicato, si parla con un amico.
1: All'amicizia.
0: E infatti stiamo parlando proprio di amicizia in questo momento.
1: Stiamo parlando di amicizia, andiamo un po' finalmente a vedere che cosa succede e il perché a un certo punto si perdono gli amici, no? Scompaiono gli amici che sono diventati carissimi, anche cari, e nell'arco di 5 anni c'è proprio questa teoria che ci dice la risposta è nella teoria dei 5 anni. Dopo 5 anni si perdono gli amici ed è una cosa piuttosto naturale che succede un pochino a tutti quanti, e ce lo dicono gli esperti, ecco.
0: Allora andiamo a vedere quali possono essere le motivazioni alla base di questa teoria dei 5 anni, appunto, che ci viene spiegata. Allora, innanzitutto tutti noi abbiamo avuto dei compagni di università, dei colleghi vicini di casa, no? Con cui abbiamo condiviso tante esperienze, magari anche piccole cose come risate, confidenze, momenti di quotidianità, e poi con il passare del tempo li abbiamo persi. Anche se questo allontanamento può risultare triste, è del tutto normale, e si chiama non solo la teoria dei 5 anni, ma la teoria degli estranei in 5 anni. Perché, come racconta questa terapeuta familiare Amanda Burbach, la teoria dello sconosciuto dopo 5 anni si basa su questa cosa, sul fatto che a causa della nostra naturale crescita personale, del cambiamento delle nostre priorità, transizioni di vita, del modo in cui ci evolviamo, no? La maggior parte delle persone che sono centrali nella nostra vita oggi saranno probabilmente tra 5 anni degli estranei, e viceversa noi lo saremo per loro.
1: Quindi allora dovete stare tranquilli, perché è una cosa naturale, no? Perché sennò uno poi si fa un cruccio, perché dice ma possibile che io perdo gli amici così dopo un po' di anni, pensa un po', 5 anni fa avevo quell'amico, adesso non lo vedo più. Allora, perdere i contatti non significa necessariamente aver fallito, ragazzi, quindi stiamo tranquilli, ce lo dicono gli esperti, le persone cambiano, le priorità si trasformano e di conseguenza anche i rapporti possono prendere strade diverse, senza per questo cancellare il valore di ciò che è stato condiviso, quindi tutto resta forte quello che è stato, non è che per forza, perché dopo 5 anni è andato scemando tutto quello che era stato creato prima, deve essere stato un fallimento.
0: Ah no, infatti, perché però questo avviene, come avviene, no? Perché spesso questo allontanamento non avviene con un litigio drastico, no? Ma diciamo la relazione continua, perché è facile farla continuare, perché magari si frequenta la stessa scuola, si lavora nello stesso ambiente, si vive nella stessa città, quindi rende più facile mantenere il legame, ma a un certo punto si può interrompere perché questo contesto cambia, le abitudini cambiano, e quei rapporti in cui questo non avviene dopo 5 anni, in genere perché c'è una connessione emotiva profonda tra le persone, quindi anche le distanze, anche i cambiamenti riescono comunque a mantenere viva, seppur in maniera diversa, l'amicizia. Cosa dobbiamo fare allora? In un certo senso non rassegnarci, ma accettare la cosa.
1: Bisogna accettare la cosa che ci sono dei cambiamenti che fanno parte della nostra vita, e il segreto poi delle amicizie che durano nel tempo è forse proprio quella connessione emotiva profonda,
0: sì,
1: che ci sono.
0: Appunto, c'è, ti ho detto in, prima.
1: C'è in alcuni casi, certo. non in tutti. Se c'è questa cosa, probabilmente la teoria dei 5 anni viene un pochettino a cadere, nel senso che ci può essere quell'eccezione, ecco, chiamiamola un po' così, dove quelle amicizie che magari durano in tanto tempo. Io ne ho alcune, anche se magari non ci si vede continuamente, sono degli amici. Ho degli amici, Marta, che li conosco da 49 anni, pensa un po'.
0: Mamma mia.
1: Posso dirlo con precisione, perché avevo ricordo benissimo quanti anni avevo quando li ho conosciuti, e quindi sono 49 anni che li conosco, e quindi no, per dire che ci sono delle amicizie che sono comunque magari non ci si vede tutti i giorni, non ci si vede magari anche per mesi, qualche volta anche per anni, però ci si ritrova e si rimane una connessione quasi come se fossero dei fratelli.
0: Eh sì, poi si diventa quasi un po' fratelli. Se questo non accade, bisogna accettare la cosa ed aprirsi anche a nuove amicizie. Ma direi che la domandina di oggi, scusa, cioè, ma potremmo farla anche sulla amicizia più lunga che uno ha nella vita?
1: Ah sì, se vogliamo possiamo farla così, possiamo
0: Sì, sì.
1: Difficile, perché difficile. Non è che l'amicizia più lunga che avete avuto nella vita, ce ne riuscite a farci darci questo ricordo, ecco, perché non è facile, però
0: no,
1: proviamoci.
0: Non è facile, ci proviamo.
1: Ci proviamo, che dici?
0: Dai, ci proviamo.
1: Tu ce l'hai un'amicizia lunga
0: nel
1: tempo?
0: Ce l'hai.
1: Allora dopo ce la racconti.
0: Dai,
1: io te l'ho già raccontata la mia, e saluto Chiara e Marco che sono i miei amici.
0: Saluto anch'io.
1: di sempre, dove vabbè, per esempio lei la vedo, la incontro ancora ogni tanto da queste parti, mentre lui abita a Parigi, quindi figurati, adesso mi sto un po' commuovendo anche.
0: È vero,
1: mamma mia, vabbè.
0: Un po' la lacrimona.
1: Ma che accidenti, mi sto commuovendo.
0: Mannaggia Chiara, mannaggia Marco. Allora vabbè, dai, guarda, c'è il brano dopo che Jovanotti, Tutto l'amore che ho, magari lo possiamo proprio dedicare a loro.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network. Alle 18.30, buon pomeriggio, Popolare Network, le notizie. Maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale nonostante la bocciatura di ieri dell'emendamento sulle preferenze truffa. Poco fa è stato approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme per chi prende il 42% dei voti e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione ha confermato la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due, ferendone uno. Mario Roggero di Grinzane, in provincia di Cuneo, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi. La destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Fermo preventivo per i minorenni, divieto di aggregazione su iniziativa del questore, arresto differito per danneggiamento e il nuovo disegno di legge del governo sulla sicurezza. Il nemico sociale del governo sono ancora una volta i ragazzi, preferibilmente di seconda generazione. Sciopero dei rider di Grovo e Deliveroo, cortei in bicicletta sono in corso in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali, già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Temporali al nord, caldo al sud, le temperature aumenteranno ancora, intanto almeno fino al weekend, venerdì saranno 16 le città con bollino rosso. Continuano i naufragi nel Mediterraneo al largo delle coste libiche, 5 solo questa settimana, l'ultimo nella notte tra il 13 e il 14 luglio, a bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Netanyahu sarà a Washington questo sabato per il funerale del senatore repubblicano Lindsey Graham, secondo fonti israeliane lunedì potrebbe incontrare il presidente Trump, ma da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma ufficiale. Nuovi attacchi statunitensi all'Iran nella giornata di oggi per compromettere la capacità di Teheran di colpire navi nello stretto di Hormuz. Il Ministero della Salute dell'Iran riferisce che 260 persone sono rimaste ferite nell'offensiva. 18.32 è tutto, vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30. Buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Freius. Infine segnaliamo coda al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Amicizie lunghe e durature, si può superare la soglia dei 5 anni che ci dice la teoria e soprattutto gli esperti ci dicono che 5 anni sono sufficienti perché un'amicizia vada piano piano scemando, che si spenga. Da un lato è un po' triste, dall'altro ci invitano proprio a pensarla invece in modo positivo, perché dicono fa parte del cambiamento, fa parte del fatto che noi esseri umani siamo fatti così, tutto sommato.
1: Esatto,
0: no?
1: Cioè, sì, un po' quella roba lì.
0: Un po' quella roba lì, va bene. Però ci sono un po' delle eccezioni, no? Qualche volta ci sono delle amicizie che durano tantissimo in lungo nel tempo. Per esempio Marta ne ha una. Oh, raccontaci.
1: Ah sì, vabbè, io l'amicizia più lunga è quella tuttora con la mia amica Alessia, posso dire.
0: Sì.
1: Siamo amiche praticamente da 17 anni. Noi...
0: Vabbè, vedi, 17 anni superata la soglia dei 5, quindi...
1: Voglia. Noi appunto da 17 anni che siamo amiche, conosciute ai tempi del liceo, in realtà ci conosciamo già un po' ai tempi delle medie, però l'amicizia vera e propria è esplosa al liceo e per me è un po' come una sorella, dai, è proprio quella cosa lì, come dicevi tu prima, no? Che magari ci si può anche non sentire per un po' di tempo, però quel legame...
0: Sì.
1: Quella connessione.
0: Sai anche che ci sono, nel senso,
1: certo.
0: Sono degli amici certe volte che magari appunto non li senti per un periodo lungo, però sai che potrebbero esserci da un momento all'altro, sai che se tu li chiami, c'è qualcosa, ci sarà una risposta, ecco.
1: Assolutamente. Quindi, ma più sono, che una risposta.
0: Sì, più insomma. Che una risposta, sono come una presenza forte anche se non li vedi certe
1: sì,
0: volte.
1: Sì, anche se magari passano dei periodi in cui non ci si vede. Poi, oddio, con lei non abbiamo mai fatto passare dei periodi così lunghi, no? In cui non ci vedevamo. Forse anche un po' questo il segreto della nostra amicizia, proprio non sai, dare per scontato, non ci sentiamo più, non tanto rimaniamo amiche, invece
0: sì,
1: c'è
0: sì.
1: Sempre comunque un sentirsi, anche un messaggino, e sono contenta di questa cosa, sai, sono contenta di aver non rispettato la regola degli estranei
0: dei 5 anni. Quindi questa è l'amicizia più lunga,
1: sì.
0: che hai avuto.
1: Poi ho avuto delle amicizie bellissime, amicizie molto molto profonde che credevo che non sarebbero finite mai,
0: e invece sono
1: e
0: finite
1: invece,
0: stroncate,
1: purtroppo devo dire che sono finite molto dopo i 5 anni, però sono finite, anche non sono finite con un litigio, sono finite proprio un po' perché appunto i contesti di vita si sono completamente diversificati e poi a un certo punto si sono spente, non me la sarei mai aspettato.
0: Vabbè,
1: però nel cuore
0: ce lo dice
1: quelle
0: la scienza,
1: persone voglio bene come
0: ah certo. Allora andiamo un po' a vedere qualche messaggino che è arrivato, per
1: sì.
0: Esempio Mario che dice come Samuel, perché prima ho raccontato della mia vecchia amicizia con Chiara e Marco, sono fratello e sorella e li ho conosciuti quando eravamo piccolini il prossimo anno facciamo 50 anni, dobbiamo festeggiare, Chiara e Marco, dobbiamo festeggiare i 50 anni della nostra amicizia,
1: i
0: 50 anni sono le nozze d'oro?
1: 50 anni, d'oro, sì.
0: D'oro,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: amicizia,
1: sì, d'oro.
0: Non sono nozze, ma amicizia d'oro. Amicizia d'oro, 50 anni. Invece qua Mario dice, come Samuel ho un caro amico da più di 40 anni, ci siamo conosciuti da bambini e ancora oggi ci vediamo, ecco, vedi che non è poi così raro, dai, può succedere, no? Ecco, no, perché sennò poi sembra che sono un caso isolato, vedi? Poi c'è Luisa che dice un saluto, ecco, salutiamo Silvia, Marta saluta Silvia.
1: Ciao Silvia, ciao.
0: Luisa ci dice un saluto a Silvia, cara amica da più di 20 anni, ecco.
1: Oh, che bello, vedi?
0: Vedi, un po' come te Alessia.
1: È un po' come me Alessia, sì. Allora Martina invece dice ho un'amicizia a cui tengo tantissimo e stavo facendo il calcolo, siamo amiche da circa 5 anni, adesso sto tremando di paura. No!
0: vabbè, no, ma noi no, ragazzi, non dovevamo spaventarvi.
1: Martina, no, dai, ma
0: perché,
1: figura.
0: Perché
1: dice,
0: gli esperti invitano proprio a vivere bene l'amicizia fino in fondo, anche se poi può succedere questa cosa qua, che dopo i 5 anni piano piano vada un po' scemando.
1: Certo.
0: Però non è da prendere come uno spavento, come un fallimento, ricordiamolo, se no poi spaventiamo tutti.
1: No, ma infatti non bisogna neanche per forza stare lì a trattenere. Se le cose vanno in un certo modo, bisogna anche accettare la cosa e accettare l'evolversi della situazione dell'amicizia e magari aprirsi a delle nuove amicizie, no? Perché anche questo è il bello nella vita,
0: certo.
1: Anche aperti e recettivi nei confronti di nuove amicizie.
0: Nuove amicizie, infatti. Allora, non è facile avere delle amicizie lunghe, se c'è qualcuno che vuole ancora mandarci un messaggino proprio riguardo a queste amicizie lunghe, se le ha avute, anche perché ma lunga può essere molto relativo, potrebbe essere anche tre o quattro anni.
1: Ah certo, magari sono successe un sacco di cose.
0: Infatti.
1: Ad esempio ci scrive Fabio, ci spostiamo su Telegram, e dice: gli amici li ho persi tutti o quasi per la lontananza.
0: Sì, questo
1: Fabio, diciamo appunto, è uno dei fattori anche che porta le amicizie a un certo punto magari a concludersi senza litigi, per carità, però
0: è una delle cause la lontananza. Anche se comunque, Fabio, non è detto, magari sono lontani, non vi sentite più, però chissà che magari ogni tanto dentro il cuore di queste persone ci sei ancora, perché io col mio amico Marco, passano gli anni che ormai non ci sentiamo, però so che è a Parigi, so che comunque in certe circostanze ci mandiamo un messaggio, ci ricordiamo dei vecchi tempi, è sempre bello comunque, anche se passa magari tanto tempo e non ci si sente più.
1: No, ma io ho tantissime persone, anche queste amicizie che credevo appunto che non sarebbero finite mai, e sono finite, fa male la cosa, però io ce le ho nel cuore queste persone, le penso, li voglio un gran bene tuttora.
0: Poi le cose belle sono anche le cose vissute, sono state belle, uno ha passato dei bei momenti, questi non saranno, nessuno ce li può cancellare, restano dentro, certo. E quindi fanno parte della nostra vita, del nostro percorso, e
1: adesso fatelo smettere perché sennò piange.
0: Oggi mi commuovo in continuazione.
1: È l'età, a un certo punto poi ci si commuove per tutto, i ricordi sono mille.
0: È vero. Visto che sto scollinando un po', sì, probabilmente è vero, ormai ho una certa età che comincio
1: ormai
0: a guardare,
1: vivo nei ricordi, vivi nel passato
0: addirittura, tanto così, ma un po' di futuro ce l'ho ancora davanti.
1: I ricordi hanno un certo peso sulle tue spalle.
0: Certo, ma perché tu non ne hai di ricordi?
1: Ma io sono malinconica praticamente da quando sono nata, credo. Ecco. Cioè io sono appena sono nata già ero malinconica.
0: Che bella coppia, oggi facciamo una puntata sulla malinconia. Oh.
1: No, io credo di avere una malinconia proprio patologica, no? Cioè va oltre la normalità.
0: Non si chiamerà
1: proprio
0: più mi ritorni in mente, ma si chiamerà malinconia.
1: Malinconicamente lo potremmo, così almeno
0: malinconicamente.
1: Il suffisso rimane un po'.
0: Ah, invece di mi ritorni in mente.
1: Malinconicamente.
0: Dai, lo chiamiamo malinconicamente.
1: Guarda, è il mio programma.
0: Bellissimo.
1: Ancora più di questo.
0: Vabbè, comunque 328 87 57 845 se avete da ricordare un'amicizia lunga in modo relativo, però non è che per forza devono passare 100 anni.
1: No.
0: Com'era già la canzone?
1: Vorrei incontrarti tra cent'anni.
0: Beh, Marta, mi piacerebbe rincontrarla fra 100 anni. Chissà come saresti. Un po' vecchiotta, però.
1: Pensa a te, guarda. Tu pensa già di esserci. Non ci sarei neanche io, ma comunque tu hai ancora delle chance in meno tra 100 anni.
0: Ma vabbè, chi lo dice? Chi lo dice? Solo perché ho qualche annetto più di te, chi lo dice? Che io non arrivo a 120 anni,
1: chi lo
0: magari.
1: Dice, esatto. Chi lo sa.
0: Stiamo a vedere. Poi
1: vediamo, come una tartaruga centenaria.
0: Ne riparliamo poi fra 100 anni.
1: Va bene, riparliamone.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: E siamo arrivati al momento dei saluti su RBE, mi ritorno in mente per oggi, vi lascio, vi abbandono, abbandonare no, mai,
1: neanche per idea, comunque.
0: E però 18:55, niente, dobbiamo andare a immergerci nella pioggia.
1: Nella pioggia, ragazzi, qui sta piovendo di brutto e vabbè, forse rinfresca un pochettino, che dici?
0: Infatti poi, io sono
1: troviamo il positivo
0: dentro, in ogni cosa,
1: nella pioggia. Dopo la grandine di oggi, adesso c'è la pioggia qui a Luserna e,
0: esatto,
1: e non so dalle vostre parti come sta andando, speriamo, ma tutto sommato guarda che un po' di pioggia fa bene.
0: Ma certo che fa bene, poi in questo periodo fa,
1: speriamo abbassi un po' le temperature, dai, forza.
0: Allora ci risentiamo e ci rivediamo domani dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente. Un abbraccione,
1: un salutone, a domani, ciao.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 15 di luglio la meditazione è curata dal pastore Sergio Manna della Chiesa Valdese di Rorà. Ascolteremo in chiusura l'inno numero 25, Amo l'Eterno, mio soccorritor. Una registrazione della Corale Valdese di Rorà. La lettura dei versetti proposti sul lezionario Un giorno, una parola per questo mese è realizzata da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Nel libro del profeta Osea leggiamo al capitolo 11 i versetti 8 e 9. Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono. Io non sfogherò la mia ira ardente, perché sono Dio e non un uomo. Sono il santo in mezzo a te e non verrò nel mio furore. Dall'Evangelo di Giovanni, al terzo capitolo, leggiamo il versetto 16. Perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna.
3: Care sorelle e cari fratelli, sono molte le persone che rifiutano la fede cristiana perché hanno introiettato un'immagine di Dio piuttosto sgradevole, e cioè quella di un tiranno onnipotente, irascibile e capriccioso, in fondo non troppo diverso da alcune divinità del pantheon greco-romano. E se si andasse a selezionare appositamente nella Bibbia episodi e versetti per confermare quella specifica immagine attraverso un collage, ci si potrebbe anche riuscire agevolmente. Ma una lettura integrale delle scritture non consente di rimanere legati a quella immagine di Dio, che effettivamente non potrebbe esercitare alcun effetto benefico sulla fede e sulla vita dei credenti, e che sicuramente non troviamo sostenuta negli insegnamenti e nella prassi di Gesù. I versetti propostici oggi dal lezionario Un giorno una parola ci presentano non a caso tutt'altra immagine di Dio. Nel brano tratto dal libro del profeta Osea ci troviamo di fronte a un Dio che si commuove e che ha compassione verso i propri figli che hanno sbagliato. Un po' come il padre della famosa parabola del figliol prodigo raccontata da Gesù. Un Dio umano, ma non troppo, nel senso che qui non sembra assumere dell'umano la parte peggiore. Di umano ha la capacità di commuoversi, di essere compassionevole e perfino quella di adirarsi. Ma a differenza degli umani, non trasforma l'ira ardente in furia omicida. Non a caso, per bocca del profeta Osea, egli dice: «Io non sfogherò la mia ira ardente perché sono Dio e non un uomo». Questo è molto bello. Ma anche il secondo brano propostoci per oggi e tratto dal Vangelo di Giovanni sembra andare nella medesima direzione, perché ci pone di fronte all'immagine di un Dio che ama profondamente le sue creature, delle quali desidera la salvezza. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Qualcuno ha detto che queste parole sono una vera e propria sintesi di tutto l'Evangelo. E io credo che questo sia vero. Il Dio nel quale crediamo non è affatto un tiranno irascibile e capriccioso. E Gesù è venuto in questo mondo per mostrarcene il vero volto, che non è quello di un essere malvagio pronto a scagliare i propri dardi per distruggere questo mondo e dannare l'umanità, bensì quello di un Padre misericordioso, che questo mondo e i suoi abitanti, malgrado tutto, li ama profondamente e intende salvarli. Questo è il Dio nel quale noi crediamo per mezzo di Gesù Cristo. E questo è il Signore che siamo chiamati a testimoniare come singoli e come chiese, affinché chi ha introiettato un'immagine negativa di Dio possa magari ricredersi e aprirsi alla fede. Amen.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: La bacheca annunci di RBE.
3: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
2: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
4: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 0900 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia incolonnati in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Meloni ha deciso di fare finta di non vedere la crisi, la maggioranza alla Camera va avanti sulla legge elettorale, ha approvato l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza abnorme e l'indicazione del candidato premier sulla scheda elettorale. La Cassazione conferma la condanna del gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo averli inseguiti per strada, dovrà scontare 14 anni e 9 mesi, la destra già cavalca il fatto, Salvini chiede la grazia. Sciopero dei rider di Glovo e Deliveroo, cortei in bici in questi minuti a Milano, Bologna e Firenze. Lo stop alle consegne nelle ore più calde toglie ai rider lo stipendio, chiedono un sostegno al reddito alle piattaforme digitali già sotto indagine per sfruttamento dei lavoratori. Al largo delle coste libiche 5 naufragi solo questa settimana, l'ultimo tra il 13 e il 14 luglio, i sopravvissuti raccontano che a bordo c'erano 60 persone, 50 sono morte nel Mediterraneo. 19.32, buonasera, il giornale di Popolare Network. Meloni ha deciso di andare avanti come se la sconfitta di ieri in Parlamento sulla legge elettorale non fosse mai avvenuta. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42% e l'indicazione del nome del candidato premier sulla scheda. Due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Da Roma, Anna Bredice.
2: Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori, vantandosi Vannacci di poter arrivare anche a superare i consensi di ADF in Germania. Un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori, definendo tutto una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione è che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
1: L'indicazione del nome del candidato premier nel programma, non sulla scheda come vi abbiamo erroneamente letto prima. Oggi nel merito è passato anche un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare nemmeno oggi per la parità di genere nelle candidature. A destra non ne vogliono sapere, e proprio su questo è stato probabilmente una delle ragioni che hanno determinato il voto segreto contrario di ieri di decine di deputati della maggioranza. Forse tra loro c'erano diverse donne, ci dice Luana Zanella, deputata di AVS.
3: Neppur parlei così, eccetera. Quando io faccio questi ragionamenti che sto facendo con lei, ci sono tante donne che convengono, che sanno insomma che dico la verità, e che anche oggi in aula, commentando, intervenendo su un altro emendamento, avevo fatto presente che le madri costituenti hanno avuto un bel coraggio in 21 a proporre e imporre quasi tutta una serie di provvedimenti all'interno nel momento della stesura della carta costituzionale, no? Tipo anche l'articolo 3. Quello, secondo me, è lo spirito con cui tutte le donne dovrebbero esprimere la loro soggettività se vogliono essere differenti dagli uomini. Se poi vogliono essere invece ancelle oppure comunque supplenti intelligenti, se vogliamo, ma uguali tra virgolette nelle pratiche e nelle proposte degli uomini, vabbè, ma a me allora io capisco anche perché non si capisce perché uno dovrebbe votare una donna.
1: È definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, gioielliere di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. L'avvocato di Mario Roggero ha comunicato che l'uomo si sta costituendo in queste ore e la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle ai rapinatori inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa. Ma Salvini, Vannacci e gli altri insistono a dire invece fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione. Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è una evidentemente competizione a destra tra i due. Un'altra sentenza della Cassazione riguarda il femminicidio di Saman, una sentenza che rappresenta una svolta sul piano sociale. Prima ancora che giuridico, Saman è stata uccisa perché donna ribelle alle regole patriarcali, punita perché si è sottratta al ruolo di subordinazione che l'ordine familiare le imponeva. Lo ha detto l'avvocata Maria Teresa Manente, responsabile dell'ufficio legale di Differenza Donna e difensore di parte civile per l'associazione. Stamattina la Cassazione ha confermato le condanne all'ergastolo per i genitori e i cugini di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa a Novellara nel Reggiano nella primavera dal 2021 perché si opponeva a un matrimonio combinato. Determinante fu la testimonianza del fratello. E in queste convulse giornate parlamentari il governo ha trovato il tempo di approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto di ferito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Roberto Cornelli è un criminologo, insegna all'Università Statale di Milano.
0: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo, come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza perché è l'unica materia su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
1: I rider di Glovo e Deliveroo sono in sciopero oggi contro la precarietà e contro stipendi da fame che con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Dal tardo pomeriggio sono in corso cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Noi ci colleghiamo in diretta con la manifestazione di Milano dove c'è il nostro inviato Massimo Alberti. Buonasera Massimo.
4: Sì, buonasera. Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette che si sta portando verso il centro, dove questa sera si terrà un'assemblea e decidere come proseguire la mobilitazione. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco, sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere. A voi la linea.
1: Grazie Massimo Alberti. Continuano i naufragi nel Mediterraneo. Dall'inizio dell'anno, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale per le Migrazioni, sono morte almeno 1.432 persone, ma il numero non comprende le vittime mai quantificate con certezza causate al ciclone Harry. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque, preso a bordo 24 migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane, e nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone e solo 10 sono sopravvissute. Nancy Porsia è una giornalista esperta di Libia.
5: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata alcuna conferma. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra con l'Iran, e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente.
6: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Oval alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale dell'Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, gli Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori dalla parte buona del regime iraniano della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
1: E Trump ha smentito oggi l'ipotesi di uno stop ai controlli stradali dell'ICE, definendo l'operato degli agenti dell'agenzia un lavoro eccellente, un lavoro che va fatto, e così ha scritto sul suo social Truth, sostenendo che interrompere i controlli significherebbe fare il gioco dei criminali. La presa di posizione arriva dopo che martedì agli agenti dell'ICE era stato ordinato di sospendere i controlli su strada in seguito a 2 sparatorie mortali avvenute nell'arco di 6 giorni, una a Houston in Texas e l'altra a Biddeford nel Maine, entrambe durante operazioni di controllo dell'agenzia nell'ambito della stretta sull'immigrazione. Oggi in Florida un giovane di 28 anni è morto dopo essere stato travolto da un tir mentre tentava di fuggire agli agenti dell'ICE. Sentiamo la nostra collaboratrice da New York, Marina Catucci.
7: Solo nell'ultima settimana ce ne sono stati due, uno a Houston, Texas, e un altro in Maine. Se ne è parlato molto nei mesi scorsi degli omicidi di ICE, perché ICE stava agendo contro chi protestava. Poi ICE ha cambiato registro, perché insomma pare che il numero magico sia quello quota due morti ravvicinati. Perché dopo le due uccisioni di Minneapolis sono cadute un po' delle teste dei vertici, è stato un rimescolamento, ma un rimescolamento un po' di forma, nel senso che sono smessi i rastrellamenti nei vari quartieri prevalentemente abitati da immigrati e sono cominciate delle operazioni ad personam. Il problema è che spesso gli agenti dell'ICE a quanto pare si sbagliano di persona. Tutti e due morti, sia quello del Maine, sono morti per sbaglio, perché in realtà la polizia avrebbe voluto prendere altre due persone.
1: 19.46 è tutto per questa edizione del GR di Popolare Network. Le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.
11: Toma tra toda tu vida, toma tra toda tu vida, toma que ya le eche, mi niñita linda. Ya no me mira, te voy a hacer la canción.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolò Setsu. Buon ascolto.

0: TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

0: e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. Prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Venaria e Corso Francia in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso segnaliamo code tra Borgaro e la statale 24 in direzione Piacenza. Segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Milano a Settimo Torinese in direzione Milano. Infine ci spostiamo al traforo del Monte Bianco dove si viaggia in colonnata in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo poi che il traforo del Frejus sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Veneto.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella.

0: di una civiltà contraria.
1: Ciao a tutte e a tutti, siamo a Saluzzo nella sala prove degli Ash 21. Abbiamo con noi Federico, Danilo, Alessandro e Luca. Ciao ragazzi.
2: Ciao, buonasera. Ciao.
1: Voi siete gli Ash 21. Danilo, io solitamente non chiedo il perché dei nomi, è come se io chiedessi perché ti chiami Danilo, perché mi chiamo Claudio, perché si chiama Federico, eccetera. Ma cioè, perché oppure no questo nome?
3: Sì, sì, assolutamente sì. Ma diciamo che il nome... è quello che rispecchia di più il progetto nostro, cioè parte da un'amicizia profonda che si lega anche su un credo, che è quello legato un po' al cyberpunk, alla crittografia. Quindi hash è una funzione matematica, ci piaceva un po' questo termine, e 21 è legata un po' a una passione che stiamo studiando, che abbiamo approfondito negli anni, che è legata al mondo Bitcoin.

0: 21 sono i milioni di Bitcoin. Quindi ci piaceva un po' giocare con queste due cose che erano parte della nostra passione. Quindi
1: a me è venuto in mente l'hashtag, no? Anche il, c'è anche il simbolo dell'hashtag, esatto. Il simbolo grafico dell'hashtag, che in qualche modo lega,
0: esatto.
1: È un modo per legare diversi argomenti, e la vostra musica lega diverse suggestioni. La prima canzone, che poi forse è un po' il limite a chiamare canzoni i vostri brani, perché sembrano tanti flussi, tante idee che possono anche mutare, cioè domani magari la suonerete in maniera diversa, Foreign, è così?
0: Danilo? Sì, esatto, hai centrato benissimo quello che è un po' il succo del nostro progetto, nel senso che noi siamo in pianta stabile, 5-6 persone, questa sera siamo in 4, ma ci piace giocare, ci piace invitare persone, quindi ogni volta le canzoni diciamo che non sono mai le stesse, e questo perché crediamo che possa essere un valore in più e possa dare anche spazio a una creatività un po', non dico insolita, però un po' accattivante. Ti faccio un esempio: uno degli ultimi concerti che abbiamo fatto, avevamo con noi una ragazza che si occupa di un artista di strada, quindi ha fatto il suo spettacolo mentre noi suonavamo, e mentre altre volte, come poi magari avremo modo di dire, durante la traversata di Leonardo eravamo con dei funamboli che camminavano sulla slackline, ecco.
1: La traversata di Leonardo, metto un asterisco,
0: certo.
1: Non un hashtag, ma un asterisco in fondo in questo caso, è un evento che si tiene in una zona meravigliosa, non lontano da dove stiamo parlando, parliamo del Monte Bracco, nella zona di Barge, e c'è un legame, che è un hashtag anche in questo caso, esatto. Che lega il progetto della traversata di Leonardo al progetto #21. Quello che amo, oltre ai nomi delle band, come nascono, e il laboratorio della band, per me la band è una sfida, un esperimento sociale, se vogliamo, perché la sala prove è un mondo in cui ci si trova, si chiude la porta, si lascia il mondo fuori. Abbiamo la fortuna di avere la musica, ragazzi, che è un grande veicolo di creatività. Chiudendo quella sala prove, adesso voi siete stati in sala prove per suonarci Foreign, lasciate fuori quello che è stato, anche se in realtà siamo figli di quello che siamo stati. Voi di cosa siete figli? Da dove arrivate? Da dove arrivano gli #21? In particolare voi quattro, perché in questo momento ci siete, okay. Voi quattro.
0: Ma allora, noi arriviamo dal Saluzzese, siamo di Envie, di Barge, e quello che ci è piaciuto molto, che è un po' quello che puntiamo i piedi nelle nostre, così, nei nostri pezzi, è quello di cercare di unire una parte un po' più, se vuoi, moderna, un po' più futuristica, legata all'elettronica, con delle contaminazioni, non dico territoriali, ma quasi, quindi che sia la cornamusa, che sia un altro strumento a fiato come la tromba oppure il clarinetto. E ci piace un po', appunto, giocare con queste due cose, una parte volta più verso il futuro, quindi crittografia, come abbiamo detto prima, e una parte che però non dimentica da dove arriviamo, perché abbiamo un'entità forte, siamo appassionati e amiamo il nostro territorio.
1: E poi amate anche questa filosofia dello steampunk che esce fuori, sottolineate anche con l'immagine con la quale vi presentate, non solo sulle locandine ma anche ad esempio su Instagram, sì. Ci sono queste immagini generate con l'IA, sembra, e la filosofia, insomma, il modo di caratterizzare il vostro progetto musicale parte proprio da questo mondo così affascinante, sì. Quasi fantascientifico, quello di 100 anni fa circa, insomma, per intenderci. Quindi è una sfida che guarda in avanti, d'accordo, però con lo specchietto retrovisore guardate anche alle spalle. Io adesso vorrei un po' sapere anche la vostra provenienza, ok? Parli molto di territorio, Danilo, però a me piacciono anche le persone, mm-hmm. E soprattutto la storia, dei musicisti, da dove arrivate come musicisti e perché ritrovarvi, perché potevate scegliere migliaia di strade differenti, invece no, questa sera siamo qui come #21 come lo siete stati ad esempio per un evento come la Traversata di Leonardo, di cui tra poco parleremo, perché ritrovarsi in questo progetto? Che cosa vi unisce? Vorrei saperlo anche da Alessandro e da Luca. Cominciamo da Alessandro, per esempio. Che cosa ti ha portato a scegliere questa idea? Ok, l'amicizia e tutto, però insomma vi potevate trovare anche per una birra.
2: Sì, certo. No. Noi siamo amici da anni, abbiamo suonato assieme in altri contesti. C'è anche da dire che noi siamo amici da anni, suonavamo in altri contesti, suonavamo hard rock, heavy metal.
3: Ma dai.
2: Anni fa. Poi è passato quel periodo, abbiamo avuto...
1: Si cresce, no? Si passa,
2: si fanno tutte le altre vicissitudini del caso musicali e poi è nato, come dire, da Danilo sono nate queste basi elettroniche che lui già faceva da anni e penso, diciamo, 3 anni fa forse. Circa.
1: Nel momento in cui stiamo registrando, nel 2022
2: circa, 2022. È nata così una collaborazione perché lui aveva queste basi, era bello poterci suonare sopra degli strumenti reali e con l'amicizia che ci lega e anche ci lega con gli altri membri che non ci sono qua stasera, con Dario, Gilberto, è nato un po' questo progetto. Assieme a quello che diceva lui prima, all'altra passione che ci legava per la tecnologia. Quindi le passioni ci hanno legato e ci hanno portati qua.
1: Luca, si parla tanto di tecnologia, poi arrivi tu con la cornamusa e col clarinetto. Beh, giustamente lo ha sottolineato anche Danilo prima, però è sicuramente un contrasto che crea una bella alchimia, no? Un bel modo di creare, ok, la radice, ma quello sguardo in avanti. Che cosa ti ha convinto del progetto H21? D'accordo all'amicizia, come dicevamo anche con Alessandro, potevate andarvi a bere una birra, andava bene lo stesso. Invece no, avete deciso di suonare assieme, di passare del tempo assieme a suonare.
4: Io mi ricordo bene la sera che Danilo mi ha telefonato, ero tornato da un giro in montagna, stavo accendendo il caminetto in casa, mi chiama Danilo.
1: Ah, che bella immagine bucolica,
4: sì,
1: mi
4: piace. Bucolica, molto
1: territorio anche questa.
4: Molto legata alla cornamusa anche questa.
1: Ci sta.
4: Manca un po' di bruma e poi...
1: E voilà.
4: E quindi mi ha telefonato così in contropiede, non mi aspettavo questa chiamata, pensavo fosse una telefonata così in amicizia come le solite. E mi ha subito preso muso duro, mi fa: ma senti un po' Luca, cosa ne dici, la cornamusa, proviamo a suonare qualcosa insieme. E ho detto: ma Danilo, ma cosa c'entra la cornamusa con la musica che fai te? Fammi pensare un attimo. Ma ci ho pensato, ma gli ho risposto subito: secondo me non c'entra niente con la musica che fai te, e quindi mi piace, voglio provare.
1: Bello.
4: E così, perché in effetti uno pensa musica elettronica, cornamusa, musica tradizionale, non c'entrerebbe assolutamente nulla. Poi ci siamo trovati, abbiamo provato, e per me era anche una musica totalmente diversa da quella che facevo prima, e ci ho messo un attimo anche a entrare nella mentalità di proprio una musica completamente nuova, però mi è piaciuta molto perché dettava molto la sensazione, l'emozione, quindi l'improvvisazione, e questo mi ha convinto. C'è voluto un momento di entrare proprio nella sintonia, nella mentalità di questa musica, però poi trovandomi anche con gli altri, mi ricordo che Gil e Dario li ho conosciuti sul palco in una data, ci siamo dati la mano, poi abbiamo suonato insieme e questo va proprio a fotografare
1: senza prove, senza niente.
4: Senza prove.
1: Così, che bellezza.
4: Ed è stata proprio l'improvvisazione generale, e chi c'era ad ascoltare quella sera, mi ricordo che li guardavo, avevano gli occhi chiusi, seguivano proprio questo viaggio musicale, e lì mi ha convinto ulteriormente perché ho capito che stavamo creando proprio un'emozione quella sera.
1: Bella l'emozione, mi piace. Federico, che era un'emozione, ognuno arriva da una propria strada a livello musicale, ogni componente, ogni persona che fa parte del progetto H21, tu arrivi anche da un progetto di band che insomma mechinato sempre territorio, arriveremo al discorso del territorio della musica, è una cosa che a me affascina. Che cosa ti ha convinto? Ok, l'amicizia, d'accordo, però perché impegnare il proprio tempo, che è così prezioso, un progetto così?
0: Perché questa cosa
3: incredibilmente mi ha aperto un varco temporale nella mia vita e mi ha dato l'occasione di tornare indietro nel tempo e prendere una chitarra in mano, cosa che io avrei sempre voluto fare, ma non ho mai fatto. Con questa cosa qui ho pensato, poi sotto il loro invito chiaramente, poi come abbiamo già detto prima, la grande amicizia che ci lega, e ho detto perché no, perché non rischiare? Perché poi questo progetto qua ha una certa dose, non so se l'avete capito, ma una certa dose di pazzia.
1: Ma ben venga.
3: Una certa dose di
1: follia,
3: di follia totale.
1: Bellissima follia.
3: E quindi ho approfittato di questa cosa qua, ho preso degli effetti per chitarra, ho comprato una chitarra a 90 euro di seconda mano, una Squier Fender, e poi l'ho chiamata Why Jesus, perché è tutta bianca, insomma mi piace dare un nome. Ho comprato degli effetti e ho detto adesso io suono questi effetti con questa chitarra. E loro mi hanno accolto. E quindi sono qui.
1: Danilo, ognuno ha detto la sua qua, hai visto? Stiamo facendo una seduta di... No, ma in realtà è un modo per cercare di spiegare a chi non conoscesse, certo, il progetto, per entrare nella vostra storia di come vi trovate. Addirittura Luca parlava di assenza di prove, cioè ci sono stretti la mano con Gilberto, con Dario in quel momento lì. Quindi, in qualche modo, non vi sentite un po' più liberi di poter essere, no? Tutti fanno sì con la testa, anche sì, Alessandro, Danilo.
0: Quindi... Sì, ma assolutamente, assolutamente, anche perché finirebbe lo scopo del progetto, cioè siamo ben consapevoli che le prove vanno fatte, che bisognerebbe a volte essere un po' più pronti, però finisce quello che è un po' la spontaneità, il provare delle cose, il vedere com'è. Io, Luca diceva appunto della prima volta che si è suonato assieme, ma io me lo ricordo molto bene la prima volta che invece è venuto, diciamo, all'audizione. Sembrava che fosse sceso un pastore di Natale che faceva tu scendi dalle stelle. Allora ci abbiamo messo un po' a dirgli non devi suonare
1: non
0: così,
1: non proprio così,
0: no,
1: bene la cornamusa però no,
0: bellissima, ma devi dimenticare anche che stai improvvisando con i tuoi amici occitani. Però è stato tutto molto molto bello,
1: quindi ognuno si è sentito libero di poter
0: di sì.
1: essere, questo penso che sia un gran valore al giorno d'oggi, poter esprimere il proprio essere musicista, magari far emergere anche altre qualità, altre velità, altre possibili direzioni che magari inizialmente non avevate previsto. Io immagino che tu avessi in mente, quando hai pensato a Luca, avessi in mente proprio il suono della cornamusa. Tu nella tua testa avevi qualcosa? Ah, proprio così?
0: No, avevo in mente di coinvolgere degli strumenti estranei all'elettronica.
1: Quindi poi, non convenzionali, tra virgolette, quindi quello che non possiamo aspettarci ascoltando
0: sì.
1: da un tempo. O
0: esatto, perché volevo vedere come potevano, volevamo vedere, perché poi ne parlavamo tra di noi, volevamo vedere come potevano suonare. Okay. Mi ricordo anche di una data che abbiamo fatto, una delle prime, con un nostro caro amico Damiano Zella che avevamo invitato, e lui era arrivato con tutti i suoi vari rumori e anche lì era stato per noi una bella esperienza, perché anche lì ci ritrovavamo con un'altra persona. Poi ovviamente cerchi un po' di stringere il cerchio, perché ogni volta non è così possibile, però diciamo che se siamo ancora qui, se loro sono ancora qui, sicuramente è perché c'è un grado di libertà.
1: Dunque, ragazzi, è ora di tornare in sala prove, direi. Lasciamo spazio alla prossima canzone, alla prossima traccia, al prossimo flusso sonoro. Come lo siamo chiamati?
0: Flusso sonoro.
1: Ti piace?
0: Va benissimo.
1: Flow. Amnesia. Se penso a Amnesia, penso a Ibiza, penso a un film di Gabriele Salvatore che ho amato tantissimo. Magari, vedi, sono questi i miei punti di riferimento, Danilo. Poi arrivi tu, arrivate voi, ed esce tutta un'altra roba. Ed è questo è meraviglioso, perché... come dire, spiazzare, togliere le proprie convenzioni, i propri paletti, forse è bello che sia così, no? Sorprendere.
0: Sì, esatto.
1: Dai, avete voglia di sorprenderci a 21?
0: Assolutamente.
1: Andiamo
0: sì.
1: con Amnesia.
0: Andiamo.

0: Sul divano con Ash 21, questa era Amnesia, torniamo seduti comodi, la musica si mette comoda, Danilo, in questa trasmissione, perché amiamo l'idea di metterci in ascolto non solo della musica ma anche di chi la fa, e quindi ben volentieri colgo l'occasione che mi hai dato, ma anche che mi hanno dato anche Federico, Alessandro e Luca, di parlare di come e dove si suona. Voi avete parlato spesso, specialmente tu, Danilo, di territorio, il legame col territorio, quindi tradizioni. Luca suona la cornamusa, ho visto anche un box con uno strumento dentro, forse il tuo, Luca, quello con un bel hoc occitano, tu, ammettilo. Ok, quindi c'è un legame stretto con questa tradizione, con questa radice, no? Che possiamo toccare con mano nella zona in cui stiamo registrando, cioè Saluzzo e dintorni. Si suona ancora qui in queste zone, voi arrivate da Envie, da Magnolo, da Barge, Pinerolese, è bello che ci sia questa radice del territorio, e c'è una scena, c'è un fermento, o c'era? Parliamo al passato, parliamo al presente, verso il futuro.
1: Allora, per il passato è facile dire che c'era, perché noi siamo abbastanza vecchietti, quindi anni...
0: Saggi. La saggezza. Maturi, in una parola.
1: Anni 90-2000 la scena era un po' fervida ovunque, si suonava, c'erano molte band. Adesso non lo so, penso che ci sia comunque un ritorno anche da quello che abbiamo visto noi, comunque qualche spazio c'è, anche come voi la possibilità di poter parlare con voi, di registrare una trasmissione, quindi un interesse sicuramente c'è, e penso anche tra i giovani. Ovviamente i riferimenti sono diversi, però la musica è sempre musica, quindi l'importante è che ci sia.
0: Federico, è un discorso importante quello del suonare locale, ma non perché siamo in una oasi, non è che siamo delle riserve indiane, ma perché secondo me è importante anche uscire dai grandi centri e testimoniare l'esistenza della musica, della sala prova, della voglia di suonare in zone come, io so che voi suonate spesso a Barge, a Bagnolo, avete suonato appunto anche in contesti, in festival come la Traversata di Leonardo, Montebracco, eccetera, quindi è un discorso al passato, o ci sono band anche di persone adulte che hanno ripreso a suonare, che continuano a suonare, com'è il terreno? Proviamo a toccare con mano.
2: Allora, secondo me, per quello
0: musicale di questo territorio,
2: per quello che ho visto io, per quello che vedo io, ci sono molte band, però queste band hanno una certa età, cioè di band con ragazzi giovani, io parlo di questo territorio, perlomeno io non ne conosco molte, cioè c'è un tipo di musica che però non è più vicino alla band di per sé. C'è un tipo di musica diversa, i ragazzi ascoltano cose diverse, ma com'è giusto che sia, com'è giusto che sia. Certo. Credo che, come diceva Danilo, ci sarà per forza di cose un ritorno alle band. Vedremo anche nel nostro territorio, sono sicuro, molti ragazzi giovani ritornare nelle band, suonare insieme, fare cose insieme. Oggi, secondo me, meno di un tempo,
0: quindi ancora presto forse, ma arriveremo a quello.
2: Secondo me siamo lì.
0: Beh, anche l'idea della sala prove, Danilo, trovarsi una sala prove, avere degli spazi in cui suonare, perché non sempre è possibile suonare in garage o in tavernetta o in cameretta, perché si suona spesso, magari la tecnologia aiuta a suonare anche in una cameretta. Quante band e quanti progetti musicali sono nati in questo contesto,
1: certo.
0: Quindi la semplificazione dell'hardware, quindi della parte con cui realizzare le proprie canzoni, o forse la troppa semplificazione, chi lo sa, anche questo fosse un tema.
1: Ma io penso che la saletta sia una parte di incontro fondamentale. Io me la ricordo, mi ricordo la prima saletta con i Loschi Boschi, che era una cantina, ma
0: Loschi
1: veramente
0: Boschi. Questo è un altro progetto di cui
1: suonavo negli anni 90, e quando sono sceso in questa cantina dove c'era la passata di pomodoro sugli scaffali,
0: bellezza.
1: Per me era una cosa veramente strana, però bella. e un altro progetto, gli Spleen, ci eravamo fatti noi la saletta con Ale, con Bello. Federico, e quindi era un po' un modo, quando si era più giovani, era un modo per avere uno spazio nostro. Poi si cresce, lo spazio magari te lo fai perché ti sposi, perché hai una vita, perché hai una tua casa, però poi hai bisogno di un altro spazio, ha un significato forse diverso col passaggio dell'età, però è sempre importante, perché ti aiuta a vivere uno spazio di vita diverso.
0: Una volta si suonava il metal, Alessandro, ma io trovo ancora qualcuno che ha il chiodo o il giubbotto di jeans con le pezze e con i nomi delle band
3: no.
0: più strane.
3: Ci io so. Non più.
0: Tutto non più, vabbè, però
3: no,
0: insomma.
3: Era una cosa giovanile, non lo disdegno, ma non è più.
0: Vabbè, non tu, però parliamo, cioè,
3: secondo
0: ti guardi
3: me
0: al
3: sì,
0: torno, no, credo.
3: Non, secondo me sta tornando, poi ora se vogliamo riallacciarci al fatto che è mancato uno dei miti, Ozzy Osbourne ci ha lasciato.
0: Resta la sua musica, ragazzi, resterà per sempre.
3: E ci sono delle band che comunque, anche di non giovanissime, ma di giovani, che hanno comunque voglia di suonare il metal. So che sabato scorso una band di cui, diciamo, non faccio il nome, ma conosciamo, ha suonato.
0: Come si chiama? Come si chiama?
3: Sono i Mercus Curot. Non so se è giusto il nome, Mercus Curot, e praticamente fanno Black Sabbath e hanno suonato il sabato scorso e
0: Bello.
3: È capitato a fagiolo, purtroppo è brutto da dire, ma perché vuol dire che i giovani non sono giovani, ma giovanissimi, ma sono giovani, avranno sui 30 anni, credo,
0: 25-30 anni. Sono già figli del... Il CD lo hanno vissuto un po', la coda.
3: E comunque hanno suonato e suonano band, ce ne sono. Secondo me, poi io seguo anche su YouTube molti giovani che apprezzano il vecchio sano metal degli anni 90. Quindi secondo me, come dice Federico, ci sarà di nuovo, cioè c'è una china e poi si ritorna.
0: Si tornerà a stare insieme, Danilo. Perché comunque ci aggreghiamo, diventiamo qualcosa attraverso la musica, diventiamo forse qualcosa di più rispetto al singolo, all'individuo.
1: Ma io penso assolutamente di sì. Vedo, io ho un figlio di 15 anni,
0: ecco.
1: Vedo che comunque il loro, nonostante i telefoni che possono essere croce delizia, però vedo che hanno voglia di trovarsi, cercano di incontrarsi, cercano degli spazi, quindi... credo che ci sia comunque molta
0: dai,
1: speranza.
0: Dai, io me lo auguro. C'è un Pierrot leggero che ci sta aspettando, Light Pierrot. I titoli, io sono innamorato dei titoli. Voi avete un titolo poi qua di cui parleremo tra poco, perché questo è un vinile in cui ci sono anche gli Ash 21, una canzone si chiama Vuoto, la canzone, la traccia. Il flusso sonoro, abbiamo inventato questa cosa stasera.
1: Esatto.
0: Limited Extended Version di questo brano, di cui tra poco parleremo. Però adesso concentriamoci su questo Pierrot leggero. Light Pierrot, quando penso a Pierrot, penso alla maschera, penso a questa lacrima nera su fondo bianco, a questa immagine un po' malinconica.
1: Ma esatto, questo pezzo era nato non per gli Ash 21, nel senso che era una mia cosa che avevo fatto sul mio canale YouTube. Avevo usato delle vecchie immagini di cui adesso non ricordo il nome, ma erano molto molto vecchie, e qui proiettate su vetro. Era uno dei primi spettacoli, non dico cinematografici, ma quasi, in cui si vedeva appunto questo Pierrot muoversi molto goffamente e fare una serenata a questa sua amante. Poi arrivava probabilmente il marito, chi sia, e quindi lui veniva mandato via di malo modo, e mi faceva sorridere questo tipo non posso chiamarle diapositive, però questo tipo di immagini su questa musica. Quando poi l'ho fatta sentire a loro, abbiamo deciso di approfondirla, l'abbiamo cambiata un po', l'abbiamo resa un po' più scura, però Pierrot è sempre light.
0: Più scura, adesso ascoltiamo cosa vuol dire più scura. Loro sono gli Ash 21 e questo è Sul Divano con su RBE.

0: codice, la macchina, il CD e l'apriscatole elettrico. Buona salute, colesterolo basso, polizza vita, mutuo, prima casa, moda casual, valigie, salotto di tre pezzi, fai da te, telequizze, schifezze nella pancia, figli, a spasso del parco, orario d'ufficio, bravo a golf, l'auto lavata, tanti maglioni, Natale in famiglia, pensione privata, esenzione fiscale, tirando avanti, lontano dai guai, in attesa del giorno in cui morirai.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
2: Light Perro, Ash 21. Danilo, questa canzone, se io faccio una ricerca su, che so, sui classici store digitali e piattaforme musicali, non le trovo, non trovo in brani, ma in realtà non trovo nessun brano degli Ash 21. Solitamente quando si entra in studio, quando si crea un laboratorio, quale sa essere il vostro progetto, il vostro collettivo, si può parlare di collettivo,
3: sì,
2: mi piace di più
3: collettivo aperto,
2: bello, no? Collettivo aperto, ok, ecco, questo collettivo aperto non ha un singolo, adesso c'è questa occasione data dalla traversata di Leonardo, di cui tra poco parleremo, però non c'è un brano, perlomeno non c'è ancora. Quindi avete intenzione di produrre qualcosa che possa mettere un segnalibro nel vostro cammino, nel vostro viaggio?
3: Ma l'intenzione c'è, ma non c'è l'urgenza, nel senso che il progetto è nato appunto circa un paio d'anni fa, poi prima ci si era incontrati, però diciamo che anche qui ci siamo un po' lasciati trasportare dal flusso. Il flusso ci ha portato a suonare, a fare delle date, con nostro stupore anche a essere richiamati. E quindi...
2: Perché Danilo, c'è bisogno di sta roba evidentemente, dai.
3: Probabilmente sì, probabilmente sì. Infatti uno dei nostri obiettivi sarebbe quello di poter proporre il nostro progetto anche un po' al di fuori dei confini territoriali, per vedere un po' per assaporare un confronto, ecco. Poi noi non siamo né pro né contro Spotify o le varie piattaforme, non ci interessa, noi interessa poter suonare, poterci divertire. Sicuramente pianteremo qualche chiodo, che potrà essere entrare magari in studio e registrare un EP oppure un disco, sarebbe un sogno, ma non c'è un'urgenza specifica.
2: Ecco, non è una tappa che sentite prossima.
3: Probabilmente lo faremo in questo autunno, inverno, perché non penso che avremo grandi date, finita un po' questa sbornia bulimica estiva, però diciamo che è in cantiere, ma con molta tranquillità.
2: Quindi Federico, Alessandro, Luca, Danilo, la parte live è quella che probabilmente caratterizza di più il progetto Ash 21, io ho quella sensazione lì. Sì. Ok, video su YouTube, però l'esperienza dal vivo, sì. Federico, trovarsi dal vivo ad ascoltare musica nel 2025, si può fare?
4: Si può fare assolutamente. Con questo progetto, negli ultimi mesi, incredibilmente, e ti dico incredibilmente perché la viviamo in questo modo, abbiamo fatto un sacco di cose live. E poi sì, si parlava prima delle piattaforme di YouTube, ma noi in realtà ci siamo, cioè YouTube ci siamo, ci sono vari video, ci sono varie cose, per cui chi vuole curiosare ci trova, ecco. Ovviamente non ci sono delle tracce ancora registrate, quindi non c'è un disco, ma come diceva Danilo arriverà. Però adesso ci siamo concentrati sui live, ci hanno chiamato diverse realtà e noi siamo andati molto volentieri.
2: E le canzoni, Danilo, in ogni live, come dicevamo prima all'inizio, sono sempre differenti praticamente, nonostante tu, per esempio, il tuo ruolo, oltre che così hai avuto questa visione, insomma, dell'Ash 21, è quello di dare, insomma, c'è questo tappeto sonoro che crei e poi tutto intorno un contesto che dà corpo, un corpo sempre differente ai brani. Il creare una traccia, ecco, ad esempio un singolo, un EP, forse potrebbe essere limitante per Ash 21?
3: Non lo so, nel senso che per me appunto è una sorpresa quotidiana quella di poter pensare che in quello che era la cameretta non insonorizzata con due casse veramente di basso pregio, a fare le mie basi e avere persone che mi hanno aiutato in questo, per me è una grandissima sorpresa. Quando si va live, la possibilità di chiamare più amici, ti faccio un altro esempio: abbiamo suonato qui sempre a Saluzzo, a 20 metri a Cefermento, e abbiamo, mancava un po', non eravamo al completo, abbiamo chiamato Alan Lawless, che è un nostro amico di Bagnolo, ovviamente trapiantato, lui ha uno studio di registrazione, e ci siamo fatti una suonata con lui.
2: Cosa suona lui?
3: Qui ha suonato il piano, ma in realtà può suonare, lui è un polistrumentista, però in questo specifico caso ha suonato la tastiera pianoforte. E quello che ci ha fatto sorridere di più è stato che alla fine lui, noi l'abbiamo ringraziato, lui era molto contento perché ci ha detto: no, ma sono io a ringraziare voi perché sono libero.
2: A parlare così,
3: voi,
2: sì. Tipo Don Lurio o Dan sì. Peterson. Okay.
3: Siamo noi che lo,
2: no, ma ti vogliamo
3: lo facciamo
2: bene,
3: un
2: non
3: po'.
2: È che siamo...
3: Lo facciamo.
5: Beh, Alan è di,
3: sì,
5: di Manchester, diciamolo.
3: Sì,
5: vive
3: sì.
5: Qua, ma è di Manchester.
3: Quindi, okay. Lui è un inglese che però parla molto bene l'italiano, ma noi
2: però,
3: diverte un
2: l'accento,
3: po'. Poi noi ci diverte un po' prenderlo in giro. Però la cosa che ci è piaciuta, appunto, dicevo, è quella che ci ha detto: no, ma io sono contento di venire con voi perché posso suonare quello che voglio.
2: Che bellezza.
3: Quindi,
2: beh, però questa è una sensazione che avete un po' tutti, mi sembra di capire. Questa è una cosa molto, molto bella, insomma. C'è Fermento, altro asterisco, è un evento che si tiene qua a Saluzzo, legato alla birra artigianale, un evento che si tiene proprio qui nel luogo in cui stiamo registrando, al quartiere, vero e proprio punto di riferimento. C'è una biblioteca, c'è un palco grande dove vanno in scena diversi eventi, un bel punto di ritrovo, ritrovarsi con la musica e essere se stessi, quindi andare con una corna musa, un flauto. La cornamusa qui non è facile da suonare, Luca, in questo studio. Ti abbiamo messo fuori a suonare la cornamusa. Però tu ci tenevi a suonare la cornamusa. E probabilmente anche Danilo ti voleva con la cornamusa. È un po' ingombrante, però dai.
6: Sì, è uno strumento molto particolare. Un po' per la parte, diciamo, tradizionale, che sembra che sia in contrasto con il resto della musica, e poi anche qua a livello volumetrico
2: non posso
6: può rappresentare
2: piano
6: un problema, perché in una saletta grossa 2 metri per 2 ogni tanto devo aprire la porta, suonare fuori, e così mi amplifico e non copro tutto.
2: Insomma, se la facciamo strana, Danilo, non siamo noi.
3: Assolutamente.
2: Quindi Ash 21, tracce che sono sempre nuove, la dimensione live, ritrovarsi con il pubblico, essere sempre se stessi e tutto. Poi alla fine in realtà c'è una canzone che è stata pubblicata e si trova in questo disco, un disco in vinile, poi una scelta meravigliosa del curatore della mente della Traversata di Leonardo, che salutiamo, Luca
3: Chiarva,
2: che vi ha chiamato e vi ha detto: ragazzi, vorrei una vostra canzone, una vostra traccia, e vorrei fissarla su un disco in vinile. Quindi com'è nata questa idea, soprattutto perché avete scelto Vuoto e perché Limited Edition Extended? Perché?
3: Allora,
2: do il perché come i bambini, Danilo, pazienza, siamo curiosi.
3: Curiosità è sintomo di estrema intelligenza.
2: Grazie, buon
3: quindi,
2: uomo.
3: Assolutamente. Ma la Traversata di Leonardo, questa manifestazione ha avuto la sua nascita lo scorso anno, il 2024. Noi siamo stati invitati come band, e durante la serata, appunto, il curatore Luca Chiarva andava dicendo: ah, io voglio fare un disco, e noi diciamo: ma figurati, sono le solite buttate che si dicono quando, quando si fanno queste manifestazioni in preda all'entusiasmo. In realtà lui lo voleva veramente fare, quindi ha chiesto alle, diciamo, alle 30 più band, perché c'erano anche dei DJ, però hanno proposto della musica non originale loro, quindi ha chiesto a noi 727 Colan di poter avere un pezzo. Noi avevamo già proposto Vuoto durante il 2024, l'edizione l'abbiamo allungata, se vuoi, con un pezzo di remix, e con nostro orgoglio è diventata anche un po' la sigla, diciamo, di questo 2025 durante la manifestazione, anche perché al suo interno, come avrete modo di sentire, c'è un recitato che è una poesia di uno storico molto importante locale, Claudio Midulla, nonché papà di Luca. Quindi lui ha fatto questa breve poesia apposta per la traversata. E noi abbiamo pensato di inserirla all'interno del pezzo.
2: Non è una parte registrata, sarà recitata, sarà letta?
3: Sì, dal vivo viene recitata.
2: E anche adesso in sala sì. Prove. Chi è che la legge, chi è che la interpreta? Federico? Io ti conosco anche non solo per il macchinato, ma anche per il discorso legato alla poesia, alla spoken word.
4: Sì, no, per me è un aspetto molto importante. E
2: questa fa parte dell'essere libero di poter...
4: Esatto, è una di quelle cose che mi lega a questo progetto, mi dà l'opportunità anche di fare, come dici tu, spoken word, ed è bellissimo. In questo pezzo ho letto questa poesia di Claudio Midulla e è legata proprio simbolicamente alla traversata di Leonardo e a questi funamboli che nel vuoto attraversano l'aria.
2: Bello, che immagine meravigliosa. Beh, adesso abbiamo presentato tante parole, eccetera, parliamo da 10 minuti, adesso spazio la musica, direi.
3: Assolutamente.
2: Questa è Vuoto, loro sono gli Ash 21 sul divano con su RBE.

volte il vuoto si vede dall'alto, è profondo e lo puoi misurare. Lo puoi misurare con un filo sottile quando sali la montagna, dove l'aria è bianca e lo riempie tutto, perché è un posto strano dove puoi cadere quando sogni di volare, di volare.

0: puoi cadere quando sogni di volare. Quando sogni di volare.
1: Questa era Vuoto, loro sono gli Ash 21, Vuoto che era diversa, la versione che avete suonato per noi è diversa da quella che si trova,
2: esatto,
1: in questo vinile.
2: Sì, come appunto un extended version, diciamo che qui per poter dar spazio anche agli altri pezzi abbiamo fatto una versione un po' più ristretta e per appunto poter, anche perché dal vivo ha tutto un suo senso sugli 8 minuti con uno spettacolo, con delle persone. Qui,
1: lo spettacolo, bello.
2: Un po' meno, quindi abbiamo ritenuto di accorciare un po' la cosa.
1: È stato un limite per voi?
2: No, non è un limite, perché sì, una sfida assolutamente.
1: Beh, questo è importante, essere comunque liberi di poterlo fare. Quindi, insomma, c'è una traccia negli Ash 21. Per avere questo disco, come possiamo fare, Danilo? È una coppia.
2: Per avere questo disco si può contattare gli Ash 21, se qualcuno lo chiede.
1: Cioè, si trova?
2: Sì, assolutamente.
1: Ecco, il vinile, la scelta del vinile, anche questo a me ha colpito, perché il vinile è un po' come dice un giornalista, anche un proprietario di un negozio di dischi di Torino, il vinile è un po' come ascoltare il vinile, è un po' come la cerimonia del tè in Giappone o in Cina, in cui ti metti lì, nella grazia di chi ci guarda dall'alto, ti metti lì e c'è la puntina, devi mettere la puntina, poi devi stare attento, non è che va da solo, no, devi mettere attenzione. Ecco, l'attenzione nella musica, possiamo avere la presunzione di dire che un flusso sonoro come quello degli Ash 21, assieme ad esempio alla lettura, alla spoken word, in questo caso rappresentata da Federico, abbiamo la presunzione che possa rimanere in un mondo di rumore? Avete questa presunzione come persone che fanno musica oppure no? Vorrei un pensiero da tutte e quattro.
2: Ok, inizio io.
1: Vai, Danilo.
2: Abbiamo, non direi tanto presunzione, abbiamo la speranza, barra anche convinzione, che possa essere uno stimolo a chiudere gli occhi e a farsi un proprio viaggio, un proprio sogno, che poi ti può rimanere quella sera, ti può rimanere quel giorno, puoi andarlo a ricercare oppure puoi scegliere che non fa parte del tuo viaggio di vita, però sicuramente ti ha, tra virgolette, obbligato a fermarti per ascoltare, perché non è un pezzo, non sono pezzi da, diciamo, da consumo, ecco, e per noi sarebbe già un successo poter sognare come lo facciamo noi.
1: Federico, come argomenti questo? Cioè, anche perché presunzione secondo me è una bella parola, atteggiamento ispirato ad ambizioni, vado a leggere sul Treccani, quindi ispirato a un qualcosa, io ci credo tanto in questa cosa, questo vorrei.
3: Cioè, tu parli di attenzione, no? Ascoltare gli Ash 21 impone una certa attenzione, e questo va, come dire, in contrasto con quello che è l'odierno, no? Oggi tutto è veloce, no? Tutto si scrolla velocissimo, le canzoni, i pezzi, la musica si sente in 10 secondi massimo. Ecco, questa nostra cosa va un po' contro questa cosa qua, e obbliga, per forza di cose, chi è davanti a noi a concentrarsi leggermente di più rispetto alla vita comune.
1: Alessandro, Luca, che ne dite? Come argomentiamo questo? Cioè, l'attenzione e anche il fermarsi. A me ricordo molto l'idea del concerto, seduti, vabbè, si ascolta in piedi, magari ci si muove anche un po' ascoltando la vostra musica, nel senso che è bello lasciarsi andare, però l'idea di fermarsi, adesso ascolto Ash 21, magari col vinile oppure no, però insomma, come vedi questo pensiero?
4: Appunto, come si è detto, noi facciamo un genere un po' particolare, noi siamo più che canzoni, sono un flusso, come dicevi prima, quindi un flusso non è un qualcosa che devi scrollare velocemente. Poi noi, per carità, potremmo fare le nostre registrazioni su supporti o anche su Spotify o supporti digitali, però l'idea del disco è che richiede un rito, e questo è importante perché questo flusso te lo godi molto di più. un rito di posare, estrarre il vinile dalla sua custodia, posarlo sul piatto, accendere la puntina, vedere se la puntina non
1: è ancora pulita, funziona, eccetera.
4: Richiede una certa attenzione, come diceva.
1: Ma anche il live, Alessandro, Luca, anche il live, fermarsi ad ascoltare.
4: Certo. Sì, e per noi questo è importante, per quello che facciamo, perché è importante prima di tutto per noi. Poi certo può esserci la presunzione di che la gente lo capisca e lo apprezzi, però è importante prima di tutto per noi.
1: Luca, se non siamo convinti noi innanzitutto, per quello parlo anche di presunzione, orgogliosamente volerlo essere.
5: Sì, io per provare a spiegare e rispondere alla tua domanda vorrei collegarmi alla fotografia che c'è sull'album.
1: L'album, che bello che hai detto album.
5: Voglio presentare Luca, questo ragazzo è un campione del mondo di slackline, quella dietro è la croce di Envie, della vetta del Mont Bracco, e la foto gliel'ho fatta io prima che attraversasse la linea dei 300 metri. Stava facendo meditazione, io la definisco una preghiera laica, perché lui ha le mani congiunte non per una preghiera, ma perché stava cercando la concentrazione in questo mare di nebbia che stava coprendo tutte le vette del Mont Bracco. E lui la sera prima ha ascoltato il nostro concerto e poi è venuto dietro al palco, mi ha abbracciato e mi ha detto: questa musica la trovo perfetta per lo slackline. E il giorno dopo mi ha fatto venire la pelle d'oca vederlo in questa preparazione veramente spirituale, prima di salire su questa linea. E io vorrei avere la presunzione di sperare che chi ascolta un brano come Vuoto o come gli altri brani che facciamo con gli H21 si sentano un po' come Luca, quindi si sentano quella sensazione di vertigine nel momento in cui mettono un piede davanti all'altro senza guardare che sotto ci sono 1000 metri di strapiombo, ma guardando un orizzonte astratto davanti e sentendo la sensazione dell'aria, del vento, del freddo, del caldo, si emarginano da tutto il mondo per creare quel microcosmo che è al loro interno e che crei questo senso di vertigine nel momento dell'ascolto, così come fanno i funamboli.
1: Allora, io credo che una band, chi fa musica, chi si poi propone dal vivo, quindi si mette in gioco e si mette in discussione, lo fa appunto proponendo la propria musica. C'è chi cammina nel vuoto con 1000 metri sotto con la vostra musica, ragazzi. Cioè, io penso che sia una gran bella responsabilità, oltretutto, perché la slackline, altro asterisco, e sono quei nastri, sono elastici, Luca? Sì.
5: Sì, sono un po' elastici, sono dei nastri che collegano
1: possono essere
5: due vette, come due strutture artificiali, due campanili, quindi
1: anche in città, tra un palazzo e l'altro, un edificio e l'altro, insomma, quindi anche educare il pubblico, dare un po' più esempio, se non ci crediamo prima di tutto noi, sia chi racconta la musica o perlomeno cerca di farlo e chi la suona, se non cominciamo a farlo

0: Forspoken, avete scelto di terminare il vostro biglietto da visita Ash 21 su RBE con questo brano, con Puttane di Van Gogh, e una traccia anche questa in itinere, un laboratorio che state sviluppando.
1: Allora, questa traccia in realtà, sempre per ricollegarci alla Libertà Ash 21, è una traccia che proviene da Alessandro, da Dario e da Federico. Ci abbiamo tenuto a farla stasera sia per lo spoken e sia perché era l'unica di quelle che avevamo scelto che ci permetteva di poter presentare il flauto post-atomico autocostruito del buon Alessandro. Quindi siccome è una cosa curiosa che secondo noi suona molto bene, abbiamo pensato appunto di proporlo. E poi questo pezzo rispetto agli altri diciamo che è una paternità che parte più da loro che da me.
0: Bello. Quindi ti sei sentito anche libero e loro si sentono anche liberi di poter essere. Questo è molto bello. Ultima domanda, la rivolgo a tutte e quattro, vorrei una risposta da ognuno di voi. E riguardo al futuro, come vi immaginate in avanti? Perché un qualsiasi progetto che coinvolga persone, mente e sensibilità, penso che debba guardare in avanti, deve avere una sorta di visione, anche perché questo disco nasce da una visione, per esempio, dalla traversata di Leonardo. La vostra visione qual è? Come vi immaginate nel futuro come Ash 21 e come persone? Vorrei cominciare da Federico.
2: Io il futuro come Ash 21 me lo immagino a New York, nel più grande festival elettronico, per esempio.
0: Perché no?
2: Cioè, perché no? Tutto qua.
0: Quindi suonare comunque.
2: Sì, certo, assolutamente.
0: Danilo.
1: Beh, allora se diciamo...
0: Come vuoi tu, come ti immagini? Non è che bisogna per forza...
1: Sì, no, ma era per dire, come se vuoi? Diciamo città, facciamo Berlino, che sarebbe un mio sogno poter portare gli Ash 21 a Berlino. Sì, sarebbe un bel club underground a Berlino, sarebbe molto bello.
0: Ci sono ancora. Sì, può fare. No, ma così, suonare in un club.
1: Sì, sarebbe un obiettivo, secondo me, anche fattibile, perché no? Assolutamente. E come persone penso che questo percorso possa aiutare ciascuno di noi, perché è una parte del percorso di vita, quindi lo vedo bene.
0: Alessandro, tu come lo vedi questo progetto? Come ti immagini in futuro?
3: Ma allora, se la vogliamo vedere come l'hanno vista loro, mi vedo un tour dove gli Ash 21 fanno un tour europeo o, perché no, mondiale. E collaborano.
0: Rimane tutto qua, rimane tutto.
3: Collaborano.
0: Basta schiacciare play poi per sentire e ascoltare queste cose.
3: Collaborano con gli artisti di vari paesi.
0: Ma perché no?
3: Perché noi, appunto, la nostra prerogativa è collaborare, quindi perché non collaborare con un suonatore di didgeridoo in Australia, piuttosto che, non lo so,
0: figo,
3: in America, con un Apache che suona.
0: Tanto abbiamo già la cornamusa, col didgeridoo, Luca, siamo a posto. Tu come immagini?
4: Io me lo immagino ogni tanto in questa tournée mondiale di fermarci e ritornare in posti come abbiamo fatto lo scorso anno a Ostana, in un pascolo.
0: Bello.
4: Dove c'eravamo solo noi e un pastore con le sue capre, e ci siamo detti tante volte, è la volta che abbiamo suonato meglio, perché eravamo tra noi, tra amici, in un posto dove c'erano ste nebbie che giravano intorno al Monviso, ci sentivamo veramente vivi. Però tutto questo io lo vedo condito con una fucina di idee a livello artistico, quindi anche queste collaborazioni che stiamo facendo con Acrobati, con Funamboli, con chiunque voglia manifestare la propria arte. Questo per me è uno dei capisaldi che vedo nel nostro futuro.
0: E io auguro Ash 21 davvero di poter essere, di continuare a sperimentare innanzitutto, perché sperimentare, giocare con la musica e perché no anche con il sogno, con la propria visione, penso che sia uno dei regali più belli, anche perché dedicare il proprio tempo come persone che hanno una propria vita, un proprio mondo in cui si vive singolarmente, riunirlo insieme, chiudere la sala prove come farete tra poco adesso per noi, penso che sia un gran bel regalo. Io vi auguro di regalarvi ancora per tanto tempo questa magia della musica. E vi ringrazio.
1: Grazie
0: per questa chiacchierata intorno a Ash 21. Ringrazio Federico,
1: grazie,
0: ringrazio Danilo, ringrazio Alessandro, grazie. Ringrazio Luca. Ciao ragazzi.
1: Grazie a tutti voi. Ciao. Grazie.

osservo il brusio e lo scialacquare del gorgo. L'osservo come in chiesa il crocifisso appeso osserva me. E sento una pioggia improvvisa vorticare nella strada. Le puttane di Van Gogh corrono via infreddolite senza salvezza, come nei romanzi dove hanno appena trovato un cadavere in strada. Il selciato luccica e il crepuscolo fugge a gran passi, guardandosi intorno inseguito dalla scura notte. Questa scura notte. Ed ora, alzandomi per andare alla finestra, ho versato il bicchiere di vino sul tavolo. Una grossa chiazza rossa si erge ora sulla tovaglia, come una sacra sindone del nulla quotidiano, che lascia l'impronta del suo volto, come l'impronta del volto di Cristo. E allora penso alla campagna al di là dei vicoli, penso al fango sgorgato dal battere di pioggia sulla nuda terra, come se fosse questo l'unico animale capace di dormirti accanto, la nuda terra, toccandoti e sfiorandoti la pelle con quel suo naso umido. Perché il mondo parla a noi e alle sue rovine in mille modi. Perché questo è il regno delle cose tangibili, delle cose che vedi, che tocchi, che brami e che poi inesorabilmente scompaiono per sempre, per sempre, scompaiono per sempre, per sempre.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. Meloni finge di non vedere la crisi il giorno prima del voto finale sulla legge elettorale che ci sarà domattina. Ha approvato oggi l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza e l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale. Il conteggio dei franchi tiratori aumenta e per la premier potrebbe essere un problema anche dopo la decisione sulla legge elettorale. Intanto Salvini chiede la grazia per il gioielliere che sparò ai rapinatori uccidendone due e ferendone uno dopo la condanna di oggi. Gli Stati Uniti attaccano di nuovo l'Iran, nuovi raid sulle infrastrutture militari in serata, spiega il comando centrale statunitense. I media di Teheran parlano di esplosioni al confine con l'Iraq e vicino allo stretto di Hormuz. Mentre al largo delle coste libiche ci sono stati 5 naufragi di migranti solo questa settimana, 50 i morti durante l'ultimo di 2 giorni fa. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Si è concluso l'esame degli ordini del giorno sulla legge elettorale. Dopo la sconfitta di ieri di Giorgia Meloni in Parlamento, rimane il voto finale previsto per domani mattina. Oggi alla Camera la maggioranza ha continuato a votare gli emendamenti sulla legge elettorale. È passato anche l'articolo 1 che introduce il premio di maggioranza di 70 deputati e 35 senatori per chi prende il 42%. E anche l'indicazione del nome del candidato premier nel programma elettorale, due provvedimenti a forte rischio di incostituzionalità. Ma Meloni deve cercare di spegnere la crisi di fatto che si è aperta soprattutto con Forza Italia. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
1: Ancora una divisione nella maggioranza, questa volta accade con l'emendamento dei deputati di Vannacci sulle preferenze. Una gran parte di Fratelli d'Italia l'ha votato, Forza Italia e Lega no. È stato bocciato, ma è indicativo di un quadro nuovo che potrebbe realizzarsi nelle prossime settimane. Dall'indifferenza di Meloni nei confronti di Vannacci, dall'accusarlo di essere funzionale all'opposizione, Meloni ora sceglie di avvicinarsi all'ultradestra del generale, in qualche modo permettendogli anche di condurre il gioco, sia in Parlamento che fuori. Rivantandosi Vannacci di poter arrivare anche superare i consensi di ADF in Germania, un'alleanza che potrebbe stringersi quando si andrà al voto, se Vannacci avrà interesse a farlo. Certamente Giorgia Meloni ora con gli altri alleati ha meno voglia di assecondarli sui temi del programma, piuttosto inseguirà Vannacci sui temi della sicurezza e dell'immigrazione. Posiziona quelli che considera traditori, definendo tutta una palude, ma per ora non va oltre, non accelera verso una crisi. L'impressione che abbia tentato l'azzardo, sapendo che Tajani e Salvini non controllano completamente i loro gruppi, ed è andata male. La rabbia era autentica, non è stata un'operazione di facciata per dimostrare di tenere fede al tema delle preferenze, perché il risultato è quello di non avere il controllo della coalizione, come invece succedeva 4 anni fa. La legge domani sarà approvata, ma poi dovrà andare al Senato, e se insisterà con le preferenze le divisioni torneranno a pochi mesi dal voto e dalla legge di bilancio. Sarà un passaggio complicato, ma il voto di oggi all'emendamento di Vannacci è anche la dimostrazione che lei un altro sistema di alleanze ce l'ha. Saranno gli altri a dover decidere dove e con chi stare. Linea allo studio.
0: E oggi è passato un emendamento sul voto dei fuorisede, mentre non c'è stato nulla da fare per la parità di genere nelle candidature. Intanto la stima del numero di membri della maggioranza che hanno votato contro le indicazioni di Meloni ieri è stata rivista, arrivando anche a 50 o 60 membri. Questo rappresenta un caso isolato oppure un problema per la Presidente del Consiglio? Sentiamo Alfonso Raimo, cronista parlamentare dell'Huffington Post.
2: Qualcosa in maggioranza si sta muovendo, proprio da Fratelli d'Italia ammettono che i franchi tiratori sono stati tra 50 e 60, che Meloni non può più contare su una maggioranza granitica. Quei 50-60 che hanno dato una dimostrazione abbastanza eclatante di vita nel caso dell'emendamento Bignami alla Camera si schiereranno contro. Questi 50-60 esprimono il punto di vista di quei parlamentari che oggi sono eletti con le liste bloccate, cioè sostanzialmente sono eletti ancora prima che gli elettori votino. Questi parlamentari con l'introduzione delle preferenze dovrebbero fare una campagna elettorale. Poi c'è il fatto che questa dimostrazione di dissenso è la prima davvero eclatante in questa legislatura, che sostanzialmente erano i leader di partito, segnalavano un disagio, una contrarietà su alcuni punti del programma, si arrivava poi al momento del voto e tutto era più o meno appianato. Adesso c'è da mettere in conto che ci sono 50-60 voti che sostanzialmente dicono: io non so se la prossima volta sarò in Parlamento, e quindi sono, diciamo, più sciolti da riserve e da limiti sostanzialmente. Per Meloni in ogni caso non è un buon segnale.
0: Sto passando gli ultimi minuti con i miei familiari prima di costituirmi in carcere, ha scritto così in serata sui social Mario Roggero, gioielliere di Gallo di Grinzane in provincia di Cuneo, accusato di aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo uomo dopo l'assalto al suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Lo hanno deciso i giudici della prima sezione penale di Cassazione. E la destra, che ha sempre cavalcato il suo caso, si sta mobilitando anche in questo momento. Il gioielliere sparò alle spalle dei rapinatori, inseguendoli per strada. I giudici hanno sancito in tutti i gradi di giudizio che questa non è legittima difesa. Ma Salvini e Vannacci e gli altri insistono a dire fu legittima difesa. I vannacciani erano in presidio davanti alla Cassazione e Salvini ha subito dichiarato che chiederà la grazia a Mattarella in quella che ormai è un'evidente competizione a destra. E in serata a Rimini una donna di 62 anni è stata uccisa dal compagno. I carabinieri di Corriano e di Riccione stanno ancora indagando sull'arma con cui è stata uccisa la donna e sulla dinamica del femminicidio. Il compagno della vittima sarebbe già stato fermato e sarebbe stato lui a chiamare i carabinieri per dire di aver ucciso la donna. Il governo ha trovato anche il tempo in queste convulse giornate parlamentari per approvare in Consiglio dei Ministri un nuovo disegno di legge sulla sicurezza. Contiene l'estensione del fermo preventivo ai minori, l'arresto differito per il reato di danneggiamento, il divieto di aggregazione tramite avvertimento del questore. Nel testo della norma si parla di bande giovanili che potrebbero alimentare degrado urbano, disagio sociale e insicurezza pubblica. Il nuovo nemico sociale del governo dunque sono i ragazzi, meglio se di seconda generazione. Sentiamo Roberto Cornelli, criminologo che insegna all'Università Statale di Milano.
3: Ancora una volta si utilizza la sicurezza come vessillo e come bandiera. Qualcuno lo diceva che dopo il fallimento del referendum sulla magistratura l'ultimo anno di legislatura sarebbe stato caratterizzato dalla sicurezza, perché è l'unica materia è su cui si può legiferare senza dare conto poi dei risultati effettivi. E in effetti questo DDL sicurezza sembra che mette in campo altre norme ancora una volta su un'emergenza che è inventata più dai media che dalla realtà dei fatti, cioè quella delle bande di Maranza. Noi abbiamo dati che ci dicono che non c'è nessuna emergenza, ci sono ovviamente fenomeni che vanno monitorati, ma che non giustificano questo livello di repressione che porta poi anche a limitazioni gravi di diritti costituzionali.
4: Tra le misure che vengono introdotte ce n'è una particolarmente controversa ed è quella appunto del divieto di riunione tramite avvertimento del questore.
3: Sì, ancora una volta si utilizza il diritto di polizia, cioè si amplia la discrezionalità delle autorità di pubblica sicurezza senza nessuna garanzia dal punto di vista giurisdizionale, però che vanno a ledere diritti costituzionali fondamentali come la libertà di circolazione nel caso del fermo preventivo, addirittura adesso esteso alla movida, neanche più alle manifestazioni, e come il caso appunto del divieto di aggregazione. Insomma, qui stiamo dando davvero una discrezionalità eccessiva senza nessuna limitazione in concreto al potere di polizia.
0: Oggi hanno scioperato i rider di Glovo e Deliveroo contro la precarietà e contro stipendi da fame che con le ordinanze che hanno imposto uno stop alle consegne nelle ore più calde del giorno sono ancora più bassi. Una situazione paradossale. Nel tardo pomeriggio si sono svolti cortei e manifestazioni di rider in alcune grandi città come Bologna e Firenze. Alla manifestazione di Milano c'era il nostro inviato Massimo Alberti.
5: Dopo il ritrovo nel piazzale della stazione di Milano, che è un usuale ritrovo dei rider per aspettare gli ordini e cercare un po' d'ombra, anche uno scambio tra di loro, è partito un corteo di biciclette. Il problema di fondo è quello contrattuale. I rider non sono riconosciuti come lavoratori dipendenti, ma come lavoratori autonomi, e così, anche se diverse ordinanze regionali, non tutte, un po' macchia di leopardo, hanno imposto il fermo nelle ore più calde della giornata per i rischi della salute che comporta il caldo torrido, questo per loro implica non poter avere accesso agli ammortizzatori sociali, quindi alla cassa integrazione per il caldo, e quindi trovarsi a dover decidere se avere un reddito poco. Sappiamo che le paghe sono molto basse e anche le integrazioni proposte dalle piattaforme non contribuiscono certo a rendere un reddito dignitoso, oppure a mettere a rischio la loro salute pedalando anche per molti chilometri sotto il sole cocente per consegne che possono andare dai 3 ai 5 euro. Anche oggi in piazza i rider hanno raccontato le loro esperienze, sono per lo più lavoratori stranieri che molto spesso devono mandare soldi a casa e che in un mese di lavoro riescono a raccogliere circa 1.200-1.300 euro, lavorando però tutti i giorni anche per periodi di 10-12 ore. Domani su questo tema è convocato un tavolo al Ministero del Lavoro, anche se i sindacati non si aspettano soluzioni nell'immediato e la questione sarà purtroppo ancora lunga da risolvere.
0: E poco fa gli Stati Uniti hanno lanciato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Secondo l'agenzia di stampa iraniana MER, sono state sentite esplosioni vicino a Bandar Abbas, affacciata sullo stretto di Hormuz, e in altre città al confine con l'Iraq. I raid hanno preso di mira le capacità militari iraniane utilizzate per minacciare le imbarcazioni che transitano liberamente attraverso lo stretto. Ha fatto sapere così su X il comando centrale degli Stati Uniti. E dopo gli attacchi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ripetuto ancora una volta che il paese sarà sconfitto molto presto. E continuano i naufragi nel Mar Mediterraneo. Il 13 luglio le autorità libiche hanno recuperato 4 corpi dalle acque e preso a bordo 24 persone migranti. Secondo fonti anonime delle forze di sicurezza, la loro imbarcazione era alla deriva da 2 settimane. E nella notte tra il 13 e il 14 luglio una barca è naufragata al largo delle coste libiche. A bordo c'erano 60 persone, solo 10 sono sopravvissute. Sentiamo Nancy Porsia, giornalista esperta di Libia.
6: Si tratta dell'ennesimo naufragio che si è registrato al largo delle coste dell'est della Libia, quindi Tobruk, nell'ultima settimana. Sono infatti 5 naufragi che si sono registrati. Di questo naufragio sappiamo dai racconti dei sopravvissuti che sono arrivati in Italia che a bordo c'erano circa una sessantina di persone. Dopodiché stanno affiorando corpi dal mare, ma questi corpi non si sa poi se appartengano a questo specifico naufragio o ad altri, quindi i numeri sono assolutamente relativi, nel senso che non si ha contezza poi dei morti.
0: Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si recherà questo sabato a Washington per partecipare ai funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, storico sostenitore di Israele. Secondo fonti israeliane, la visita prevista fino a martedì potrebbe includere un incontro con il presidente Trump lunedì, anche se da Washington non è ancora arrivata una conferma ufficiale. Si tratterebbe della prima visita ufficiale di Netanyahu nella capitale statunitense dall'inizio della guerra contro l'Iran e potrebbe segnare un tentativo di ricucire i rapporti con Trump in vista di possibili futuri negoziati con Teheran. La visita arriva inoltre in un momento di forte tensione dopo la recente escalation del conflitto tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
7: Prova la disperazione di Bibi Netanyahu, che sa che la porta dello studio Ovale alla Casa Bianca non è più sempre aperta. Ha dovuto usare la scusa del funerale dell'Lindsey Graham, un noto filo israeliano, forse il più filo israeliano e filo sionista del Senato americano, nella speranza appunto di poter avere l'occasione di incontrare Donald Trump. In condizioni normali direi che è un altro tentativo di Bibi Netanyahu per cercare di ricoinvolgere, tra l'altro in un momento così complicato della trattativa, Stati Uniti nella ripresa di un'operazione militare a larga scala. Non dimentichiamo che la CIA recentemente ha scoperto che gli israeliani volevano uccidere anche i negoziatori alla parte buona del regime iraniano della trattativa con gli americani. Bibi Netanyahu ha tanti difetti, ma sicuramente è una persona anche molto intelligente, in negativo ma intelligente. Non credo che lui pensi di poter convincere Donald Trump a riprendere la guerra. Donald Trump sta facendo una specie di guerra, ma anche una specie di no. Sicuramente non ha nessuna intenzione di riprendere in grande stile il conflitto, il tentativo semplicemente di riallacciare i rapporti nella speranza di poterlo condizionare in futuro, visto che questa questione non finisce domani ma durerà ancora un bel po'.
0: E siamo in chiusura, l'attuale ondata di caldo raggiungerà il suo picco tra domani e dopodomani, venerdì saranno 16 le città con il bollino rosso, per poi calare consistentemente la prossima settimana, come spiega Serena Giacomin, climatologa e presidente di Italian Climate Network.
8: È prevista attualmente una lieve flessione a partire dalla giornata di sabato, un po' più importante da domenica in poi, quindi a partire dal nord e poi verso le regioni meridionali, quindi questa bolla di aria estremamente calda tenderà progressivamente a perdere un po' di intensità. Anzi, la prossima settimana potrebbe avere temperature in norma o in qualche caso anche leggermente sotto la norma, e questo ovviamente ci farà sentire un enorme sbalzo, nel senso che passare da 38 gradi a temperature leggermente sotto la norma climatica ci farà sentire a livello di percezione una grandissima differenza, quindi in qualche caso ci sembrerà proprio di essere tornati indietro in termini di stagione. In realtà non è così, è che adesso le temperature sono talmente anomale, piccate verso l'alto, che nel momento in cui ritornano nella normalità noi sentiamo uno sbalzo termico davvero importante. Un accenno forse vale la pena farlo, staccandoci un attimo dall'evoluzione meteorologica, ma riguardo la tendenza climatica, ricordiamoci che purtroppo questi picchi di caldo estremo diventeranno sempre più frequenti, e quindi si parla di nuova normalità, che è un termine che sicuramente ci restituisce un po' il significato di quello che ci sta succedendo. In realtà l'andamento è in crescendo, e quindi questo vuol dire che saranno sempre più probabili ondate di caldo tipo quella che stiamo vivendo adesso.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
1: Popolare Network.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.